Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Buongiorno, sono le 6. Picci, picci, picci.
2: Con chi ce l'hai, picci, picci?
1: No, con loro, perché li trattiamo bene. Appena, okay. Appena svegliano, appena aperto gli occhi.
2: Io immagino la faccia adesso di tutti i nostri amici autotrasportatori che con la radio a palla ti hanno sentito fare sulle strade e autostrade italiane picci, picci, picci.
1: Buongiorno, questa è Radio Freccia e Rock Morning Daily, la Fra e Tobia. Fino alle 10, pensavo comunque di fare una coccola, ognuno a suo modo, insomma.
2: Ecco. Per carità, tra ecco. Poco arriva l'appuntamento con il Japan Time, il nostro Nyonzitan. Sì. Aspettiamo le vostre sigle, brevi ma creative, al 366-663-4466. Intanto, ACDC.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Trump incontra gli inviati americani Witkoff e Kushner e poi si sente telefonicamente con Putin e Zelensky dopo la loro missione a Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di un piccolo passo verso la pace, mentre dall'Eliseo filtra una rinnovata disponibilità russa al negoziato. L'apertura, secondo le indiscrezioni, arriverebbe dopo le elezioni della Duma dal 18 al 20 settembre.
1: Nuova ritorsione della Russia contro la Germania. Mosca ha revocato il consenso alle attività del Consolato Generale Tedesco di San Pietroburgo, che dovrà chiudere entro il 18 settembre. La decisione arriva dopo la chiusura del consolato russo a Bonn e tutti i dipendenti tedeschi dovranno lasciare la Russia entro quella data.
0: Intanto droni ucraini sulla Russia, colpita la città di Saratov. Fonti locali riferiscono che sono stati centrati palazzi residenziali e sono segnalate delle vittime.
1: Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti. A Palazzo Chigi con il premier belga De Bever, confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'Unione Europea più coraggio su energia e competitività.
0: Emma Bonino è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, dove i medici continueranno a monitorare i suoi parametri dopo il peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile.
1: Il comune di Tramontana era stato avvertito del rischio legato alla schiuma fonoassorbente del Costellazione. Un'email dell'ex consigliera Rosemarie Clavien segnalava il pericolo e la 17ª indagata per il rogo di Capodanno.

0: Lorena Sherry sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Vella l'ha scaraventata dal viadotto della 1 e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma.
1: E siamo al calcio, si è chiusa la terza stagione di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese, raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid e la Radio Cronaca Integrale sarà trasmessa su RTL 102.5 dalle ore 21. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 8 settembre sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, un clima ancora caldo di piena estate con temperature diurne che oscillano fra i 30 e i 35 gradi da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Da segnalare locali disturbi, si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco sull'Appennino meridionale e su Alpi e Prealpi centro-occidentali in serata. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita 3B Meteo.

0: Are You Mine Arctic Monkeys su Radio Freccia 6:11 di questo martedì 8 settembre 2026, la Freccia via con voi fino alle 10 e anche oggi è arrivato il momento
1: Nihonzitan.
2: Good morning Freccia! Nihonzitan! Sotomayo fiatella!
3: Onzita! Sayonara! Bruciati tutti i cornetti!
0: No!
3: Mannaggia va!
4: No, non si dice!
2: Nihonzitan rock! Fakaleja! Onzitan! Japan time! Arigato!
0: Arigato!
4: Ragù, certo, perché glielo legano sempre, esatto. L'invenzione di oggi del Giappone è semplice.

0: Itatsuki slippa.
1: Cioè, hai capito? Ci vai sempre ogni giorno, ecco.
0: Itatsuki slippa.
2: Lo dice sempre in maniera...
1: Sì, sì.

0: No.
1: Lo accendi con la diavolina sostanzialmente e chiudi queste ciabatte con proprio dei meccanismi ermetici sì. E vai in giro tranquillamente. Ovviamente hanno un minimo di isolamento perché altrimenti ti bruci le piante dei piedi, però emanano quel calore che secondo me insieme all'odore dei piedi, ah signora mia,
0: che meraviglia, una meraviglia, sì. Per fakiri praticamente.
1: Sì, sì, sì. Esteticamente sì. Sono orrende, ti danno 20 centimetri in più d'altezza, dovrebbero riscaldare e fra un po' saranno messe in commercio.
2: Itatsuki slippa.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
7: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Radio Freccia.
10: Walk. Sono le 6:19. Oh, papà.
11: Dormito?
10: Assonnato. Mm-hmm. È anche ancora accaldato, si spera per poco, del
11: domani
10: rock and roll, perché
11: il
10: domani
11: mondo.
10: Dovrebbero abbassarsi quantomeno che al nord le temperature, ma sembra un po' in tutta Italia, però sì, al nord sì. È previsto un cataclisma.
11: Certo,
10: per cui insomma speriamo che no, quantomeno.
11: Farà due gocce, certo, però grosse così.
10: Io non ho la barca.
11: Esatto, neanche io mi sono attrezzato.
10: Quindi per fare
11: la,
10: per andare in tangenziale non ho la barca. Una macchina
11: domani,
10: un po' altina, però insomma esatto, non.
11: Domani dovremmo arrivare qui, magari non usciamo più.
10: Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466. Intanto, Soundgarden.

0: Soundgarden Spoonman, ritrovati su Radio Freccia alle 6.24 di questo martedì 8 settembre 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Noi come al solito lottiamo con i messaggi che non si sentono.
1: Tutto così.
0: Con la radio a palla.
1: Certo.
0: Va bene, dai, sentiamo chi c'è.
1: Vediamo, almeno è il migliore, è il migliore.
2: Esatto. Gli impiegati di dove, dell'ufficio dove faccio le pulizie, sì, perché fanno il caffè con le macchinette, con le capsule, non svuotano l'acqua e me lo ritrovo tutto nel sacco. E stamattina, fino adesso che raccolgo gocce di caffè dappertutto, ma guarda, però lo dico lo stesso. Ciao Radio Freccia.
1: Quando ti imbatti in queste macchinette comode, però due sono le cose fastidiose: quando finisce l'acqua e non te ne accorgi che fa perché non sa più dove beccare, oppure quando non svuoti il cassettino.
0: Che mi dimentico sempre, che
1: è fastidiosissimo. È fastidiosissimo.
0: Porca miseria.
1: È lì che rimpiangi la moca, perché dici: ma che me... la moca non c'ha tutte ste menate. Però comunque questo è un esempio, soprattutto quando finisce l'acqua, è veramente fastidioso, che fa un rumore che ricorda qualcosa, ma eviterei.
0: Beh, nella mia macchinetta c'è il serbatoio trasparente, per cui io mi affaccio sempre per vedere a che punto è l'acqua. Tadà! Però lo svuotamento del cassettino delle cialde, bene o male lo vedi quando è pieno, ma il cassettino di sotto anch'io mi dimentico sempre, e poi immancabilmente sono lì con il panno di microfibra.
1: Eh sì, perché quando lo sfili è stracolmo, quindi straborda, e quindi questa persona ha ragione. Insomma, portate rispetto anche perché chi fa questo lavoro, che comunque si ritrova, poi anche perché loro sono ligi, devono dividere le cialde, il liquido e tutto quanto, insomma, altrimenti l'azienda becca le multe.
0: Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? 366 663 4466. Intanto arriva anche Hozier, la sua Take Me to Church.

0: The Church, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily con la Fra e Tobia, ma è il momento di contro chi e contro cosa state combattendo. Andrea si trova in questa situazione.
1: Buongiorno fanciulle. Buongiorno. Sì, anche a Tobia, buongiorno
0: amore,
1: fanciulla.
0: Amore.
1: Io sto lottando con l'ascensore che non va.
2: No.
1: Sarà sei mesi che, ma non per non scherzo, sarà sei mesi che si blocca due o tre volte al giorno. Viene quel tecnico, non capisce che cosa è, in gambissima il tecnico, che dopo sei mesi non capisce cos'è l'ascensore. Adesso è fermo da venerdì pomeriggio, fermo totale, completo, al secondo piano, io abito al sesto, sei piani a piedi e il tecnico si rifiuta di venire.
0: Comodo, bambina, cane, ma comodo arrivare al sesto piano. Spesa.
2: Forza, ancora le casse dell'acqua.
0: Dell'acqua, no, niente, non bevono da sei mesi perché non si possono portare su.
3: Claudio. Buongiorno, sfrecciati. Io stamattina lotto, o perlomeno tutti i giorni, ma stamattina in particolare, con la gente in giro, cioè la gente dorme, a me sembra di andare a una velocità 2 per rispetto agli altri, cioè ma avete tempo da perdere nella vita? Wow, cioè, bah.
0: C'è la gente che si imbatte con le strade di notte, non capisce granché.
2: Sì,
0: insomma.
2: Però sono le 6 del mattino, magari non tutti sono abituati, no? Perché chi è abituato ad essere già attivo alle 6 del mattino, un po', come noi, no?
0: Altri invece, si va rallentatore, noi già 1000 e quindi gli altri un po' meno.
4: Manuel. Buongiorno Freccia d'Artagnan, combatto contro l'ansia. Perché la mia tatuatrice è, come tutti gli artisti, ha un carattere un po' particolare. Non mi sta mandando nemmeno una bozza del progetto che dobbiamo fare sabato 12. E quindi, siccome è un progetto importante di metà braccio, dalla spalla al gomito, e io ancora non so cosa andrò a scrivermi per sempre sulla pelle. Va bene, grazie, buona giornata.
0: Quindi è una scritta la sua, a quanto pare.
2: Non lo so, però insomma una bozza va data, anche perché una volta che lo tatui, no, tieni lì e poi lo paghi anche parecchio.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Le 6:36.
4: Buongiorno D'Artagnan. Uno per tutti, tutti per uno. Questo te devi scrivere. Dai.
3: Ma lui ci tiene a dire.
5: No, Tobia, non è una scritta. È quello che ho in mente, è un'opera d'arte.
3: Ah.
5: Però vediamo. Poi ve lo mando la prossima settimana.
3: Okay, okay.
5: Se riesco a farlo.
3: Ciao. Se riesce, anche perché
6: sì,
3: comunque.
6: Sì, ma fatelo, approvalo il progetto prima. Insomma.
3: Anche perché hai detto spalla gomito, quindi l'impegno è tanto e penso anche i dindini.
6: Anche, anche molti soldi.
3: Sì,
6: cioè,
3: sì.
6: È di tempo, di dolore e anche, e anche di soldi.
3: Dagli, costo preventivo.
6: Dai, yeah. Sono i Bon Jovi. Scusa.

0: My Life.
1: Chi erano? Erano i Bon Jovi.
0: 41.
1: E chi si ricorda di un nostro ascoltatore che si chiama Gabriele, che aveva avuto difficoltà, doveva andare a vedere il concerto di Bon Jovi con la sua signora, poi non era stata bene, eccetera. Ci sono andati.
0: Bravi!
1: Oh, Gabriele dice, nonostante antibiotici, cortisone, voli rimandati. Siamo riusciti ad andare al concerto di Bon Jovi. Pazzesco, ho detto, siamo però ancora acciaccati ma felici. Ma il destino infame ci fa ancora combattere.
0: Cos'è successo?
1: Perché appena siamo riatterrati in Italia, la macchina si è rotta. Gabriele e signora, state a casa. Non entrate in contatto con nessuno perché è contagiosa la sfiga. Quindi state a casa. L'ho capito. Però comunque sono andati a vederlo, ecco.
2: Buongiorno Freccia, buongiorno. Io combatto con il pendolarismo e il caro benzina.
1: Sì.
2: Ho appena fatto gasolio 2,20 euro. Non se ne può più. Francesco da Matera, 200 km al giorno.
0: Mamma mia.
1: No, 2,20 è rapina, 2,20 è proprio rapina. Vabbè.
0: Cioè, niente, con un piano ci fai tre giorni.
1: Ma dove vai? Cioè, solo per cercare parcheggio.
3: Buongiorno Sfrecciati.
1: Buongiorno.
3: Io la mattina combatto con quelli che camminano a 200 all'ora.
1: Vabbè.
3: Perché che cazzo ci devo andare a fare di corsa al lavoro? Preferisco alzarmi mezz'oretta prima e farmela con calma, senza avere patemi. Corro tutta la giornata, almeno quando posso evitare di correre, evito. Fammi capire che problema c'è. Arrivo 10 minuti prima e me la faccio con calma. Preferisco dormire meno. Ok?
1: Hai ragione.
3: Quindi tutta sta fretta di andare sul lavoro prima possibile non ce l'ho.
1: E vabbè, chi va a 30 orari
0: un
1: no,
0: favore,
1: a 100
0: tutti.
1: No.
0: Rispettiamo i limiti di velocità,
1: ecco,
0: cioè, capito? Né troppo piano, perché bisogna dire che le lumache rompono, né troppo Speedy Gonzales.
1: Una
0: roba.
1: Ci sono dei cartelli, quelli rossi, col cerchietto, il numerino dentro.
0: La roba giusta.
1: Quella roba lì.
0: Siamo contenti tutti. Wolf Alice, Bloom, Baby Bloom.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51, concludiamo il contro chi e il contro cosa state combattendo con me.
2: Buongiorno sfrecciati, Tobia, te ci metti anche te? Dai, che gli dai?
1: Che modi.
2: Buona giornata, però so de Roma, e dai.
3: So perché lui pensa che dagli è più educato, ma no, dagli non vuol dire
1: niente. No, devi essere un po' crudo. Comunque salutiamo Kate Middleton.
3: Perché?
1: È perché dice che quelli che camminano 200 all'ora di mattina devono andare a partorire, firmato Kate.
3: Ma non aspetta un quarto figlio.
1: Ah no?
3: No.
1: Magari non partorisce in Italia.
3: Niente Kate, Royal no. Baby, niente.
1: Niente da fare.
3: Frankie goes to Hollywood. Relax.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le due.
2: Allora, piano che la gente dorme.
1: Sì, sì, anche perché poi facilmente lì si scocciano, eh.
3: In che senso?
1: Sì. Siamo a Pelotas. In
3: che,
1: Brasile.
3: Non che siamo.
1: A Pelotas.
3: Ah, Pelotas.
1: Pelotas, sì, siamo in Brasile, insomma, è una delle più grandi città del Brasile, sì, insomma, cioè, storica come città, anche l'università, la famosa università
3: della Pelotas.
1: Delle mie Pelotas. Esatto.
3: E cosa c'è di bello davvero?
1: Ci sono anche tre squadre di calcio, cioè,
3: Pelotas Calcio.
1: Pelotas Calcio è un'altra che non mi ricordo, eccetera. E c'è cattedrale, c'è la piazza, c'è barbiere, la farmacia, c'è tutto. Insomma,
3: le poste?
1: Ci sono anche le poste.
3: La banca?
1: Anche.
3: C'è Van Allen.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo la tregua riprende la guerra, droni ucraini si sono abbattuti sulla Russia colpita la città di Saratov. Fonti locali riferiscono che sono stati centrati palazzi residenziali e sono segnalate vittime. Nella notte colpita anche la capitale ucraina Kiev, dove ci sarebbero almeno 2 morti.
1: Il cancelliere tedesco Merz, dopo il voto in Sassonia, si è detto scosso e scioccato, ma assicura che arrendersi non è un'opzione. La leader dell'FD vide l'esulta per la vittoria, accusa Merz di essere un peso per la Germania, e intanto il candidato Ulrich Siegmund avvia i colloqui per formare il governo regionale.
0: Nuova ritorsione della Russia contro la Germania. Mosca ha revocato il consenso alle attività del consolato generale tedesco di San Pietroburgo, che dovrà chiudere entro il 18 settembre. La decisione arriva dopo la chiusura del consolato russo a Bonn.
1: Emma Bonino ha trascorso la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, trasportata ieri in codice rosso a causa di una crisi respiratoria. La leader di Più Europa a 78 anni è cosciente e vigile. Bonino era stata già ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico.
0: Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'Unione Europea più coraggio sull'energia e competitività.
1: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale. Bartella Vitola ai giudici del riesame spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico.
0: Lorena Sherry sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della 1, e quanto emerge dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma.
1: In chiusura il calcio, si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi 2 posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio 2-1 contro l'Udinese, raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 8 settembre sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, un clima ancora caldo di piena estate con temperature diurne che oscillano fra i 30 e i 35 gradi da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Da segnalare locali disturbi, e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco sull'Appennino meridionale e su Alpi e Prealpi centro-occidentali in serata. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebbi Meteo.

0: Tomorrow is closed, nothing but thieves. Su Radio Freccia alle 7:10 di questo martedì 8 settembre 2026. Ciao a tutti. Siamo alla Freccia via con voi fino alle 10. Buon martedì 8 settembre 2026. Secondo giorno daily del nostro Rock Morning. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Ci sono tutti quanti i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. No spoiler, ma tra poco potrebbe servirvi.
1: Ah, ecco così, ve l'abbiamo letta.
0: Tanto scaricate. Sì, poi tenete il telefono a portata di mano.
1: Insomma,
0: potrebbe, visto che stiamo regalando premi rock and roll. Quindi, insomma, però potete, per esempio, no, se siete da qualche parte, continuare a seguirci in diretta attraverso l'applicazione, cliccare sul pulsante dello store per acquistare il nostro merchandising ufficiale, rivedere le interviste, seguire anche Gianluigi Riccardo e la nostra Cecil B, che sono a Londra, perché ieri c'è stata l'anteprima,
1: la première
0: del documentario sugli Oasis, e quindi insomma tutte quante le novità e retroscena.
1: Mica cotica.
0: State con noi. Ci sono dei compleanni da festeggiare. Partiamo da un compleanno di casa nostra. Oggi è il compleanno del nostro nobody, del nostro nessuno. Sì. Tantissimi auguri Matte, tanti auguri.
1: Auguri.
0: Dovrebbe essere cifra tonda.
1: Sì, non la diciamo,
0: No, ho capito.
1: Lo dobbiamo dire.
0: Se non è il 3 è il 4.
1: No, io non mi permetto.
0: Non è una signora, però.
1: Ah no.
0: No, voglio dire, va bene, tanti auguri Matte, tantissimi auguri. Lo ritrovate più tardi ovviamente a partire dalle 17 in terra di nessuno. Oggi compie gli anni anche Pink, ne fa 47, mia coetanea, perché io l'età la dico, capito?
1: Ecco, diciamolo, anche Pink la dice.
0: Quindi
1: ecco,
0: Pink ci compie quest'oggi 47 anni. Oggi nel 2022 ci lasciava la regina Elisabetta.
1: Salutiamo.
0: E devo dire, grandissimo lutto. Oggi nel 1955 Chuck Berry esegue per la prima volta il passo dell'anatra.
1: Ah, che poi imitato da tutti.
0: Perché ha eseguito quel passo lì?
1: Con dolore al ginocchio.
0: No, aveva il vestito con le pieguzze. Si era stropicciato il vestito nel trasporto. E quindi, per non far vedere che c'aveva il vestito stropicciato, allora si è accovacciato tutto, è diventato iconico.
1: Genio.
0: E allora Johnny, be good.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:17 minuti, ancora buongiorno, Radio Freccia, Rock Morning Daily, La Fra e Tobia. Tra pochissimo andremo nel momento dedicato all'attualità, all'approfondimento, ma prima noi vogliamo ricordarvi una cosa veramente importante.
6: Sì, e parleremo del fatto che tra poco i motori diesel, sì, Euro 5 verranno tolti dalla circolazione, quantomeno in Lombardia. Insomma, parleremo appunto delle auto usate nel mercato invece degli ibridi, delle auto elettriche. Intanto Radio Freccia vi regala biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest. Come sempre, dita incrociate per voi.

0: Raccoglie Vanessa, arriviamo al momento dedicato all'attualità. Vi abbiamo accennato la questione delle famose auto diesel che nel 2035 finiranno ufficialmente la loro corsa, perché così è stato emesso insomma il provvedimento da parte della Comunità Europea per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
1: La benzina anche.
0: Esatto, 2035 come data finale, ma ovviamente fino a quella data man mano si andrà avanti con un progressivo deprezzamento del valore del veicolo e anche delle restrizioni della circolazione in aree urbane, specialmente nelle grandi città. E infatti iniziano già questi movimenti, perché blocco del diesel Euro 5 messa al bando dal 1 ottobre, però già in alcune regioni, soprattutto quelle del cosiddetto bacino padano, incominciano a muoversi Piemonte, già Lombardia, Veneto, Emilia Romagna sono le regioni che saranno interessate per questo stop al diesel Euro 5 dal 1 ottobre 2026.
2: Euro 5, parliamo di auto immatricolate intorno al 2009 e quindi insomma sono auto che hanno 17 anni fondamentalmente, quindi molte sono state già rottamate, molte sono state sostituite, molte invece sono state in molte auto sono state, o comunque mezzi, sono state installate quelle scatoline che consentono per esempio nel centro di Milano di andare nell'area B, sì. E quindi insomma c'è stata la possibilità di fare questa piccola modifica per permettere alle persone di poter continuare ad utilizzare i propri veicoli ed evitare di essere costretti a cambiarli. Però poi è arrivato a un certo punto, insomma, un'auto di 17 anni, a meno che non si entri, no, nel settore delle auto epoca, va sostituita. E allora voi come siete messi? Vi state domandando se è il caso di sostituire la vostra auto? Se sì, puntate su un usato? Se sì, puntate su un ibrido? Se sì, puntate su un'auto elettrica? 366 663 4466.

0: Hammer e Ghost su Radio Freccia alle 7:26 di questo martedì 8 settembre 2026. A partire dal 1 ottobre i veicoli diesel Euro 5 non avranno più accesso in alcune città delle regioni del nord, e abbiamo detto Lombardia, abbiamo detto Piemonte, abbiamo detto Emilia Romagna, e insomma ne stiamo parlando insieme a voi. Facevo prima riferimento a quella scatolina che viene installata all'interno di alcuni veicoli a diesel, e questa scatolina, che io ho semplicemente definito scatolina, si chiama Move-in, monitoraggio dei veicoli inquinanti, che è una sorta di black box che consente ai veicoli diesel più vecchi, quindi fino all'Euro 5, di ottenere una deroga chilometrica per circolare nelle zone a traffico limitato, per esempio Milano nell'area B. C'è un pacchetto di chilometri annuali da utilizzare anche nelle aree soggette a restrizioni ambientali, una volta esaurito il pacchetto, fine.
1: Esatto, questa legge nazionale colpisce quattro regioni, come dicevamo, Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, ma soprattutto i comuni con più di 100.000 abitanti, quindi non tutti sono interessati. E poi ci sono ovviamente queste restrizioni, oppure vengono utilizzate delle cosiddette misure alternative. In Piemonte, per esempio, la regione, siccome ha aggiornato il proprio piano di qualità dell'aria, allora ha scelto degli interventi alternativi che dovrebbero produrre dei benefici ambientali, e quindi insomma tutto ciò che riguarda ad esempio il car sharing, la mobilità ciclabile, altre azioni contro le emissioni. E poi in Lombardia invece è il caso più concreto, perché appunto 1 ottobre 2026 e si dovrebbe bloccare tutto, Milano, Brescia, Monza e Bergamo, perché parliamo di comuni con più di 100.000

0: abitanti e poi ci saranno anche degli incassi con i giorni feriali, gli orari. Ovviamente elencarvi tutte queste limitazioni è complicato, no, però
1: se,
0: verranno
1: se si
0: diffuse
1: abita fuori dal territorio del Nord Italia, insomma, cioè, sono cose che non possono essere utili a tutti. 366-663-4466 per parlarci di quella che è la vostra situazione. Avete un veicolo diesel, magari Euro 5, come vi comporterete? Avrete intenzione di cambiare l'auto? Insomma, siamo qui per voi. 366-663-4466. Intanto Fontaine's DC.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:33 minuti, siamo nel momento dedicato all'attualità, parliamo di questo stop ai diesel Euro 5 in quattro regioni, limitazioni, si troveranno delle soluzioni, perché ovviamente si va via via verso la data del 2035 dove ci sarà lo stop definitivo. Michela dice: ci stavo pensando da un po', un diesel da 10 anni, non so cosa fare, costava già tanto allora la macchina, adesso non saprei cosa mi conviene perché usato che nuovo costano troppo e non voglio sprecare soldi inutilmente.
5: Ah, poi se uno si ferma la pompa di benzina per farlo il gasolio,
4: dolori.
5: son dolori doppi, diciamo che non è un momento felice. 366-663-4466 per raccontarci invece voi cosa fate in caso di un Euro 5 che non può più circolare. Allora, macchina nuova, macchina usata, macchina ibrida, macchina elettrica. Intanto Foreigner, I want to know what love is.

0: bellissimo anche il videoclip che sta andando in onda sul 258 del digitale terrestre, Foreigner, I Want to Know What Love Is, un videoclip ovviamente che è stato girato recentemente, visto che questo è un pezzo di tantissimi anni fa. Ma torniamo alla triste attualità che riguarda, insomma, Maina, il momento Maina Gioia, che però insomma vale la pena discutere insieme a voi perché si tratta della nostra quotidianità.
1: Vai. E si parla del blocco diesel Euro 5, sì, messo al bando il 1 ottobre, bacino padano preso di mira, ossia Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, varie le strade che si stanno tentando, anche se la più rigida sembra quella presa per quanto riguarda la Lombardia, ma parliamo dei comuni con più di 100.000 abitanti. Ovviamente tantissime le vostre reazioni in merito, perché si trova di fronte alla difficoltà e la domanda: chi mi compra in caso la nuova auto? Buongiorno.
2: Ma c'è da dire una cosa, dipende sempre da quello che si fa, perché io per lavoro faccio 45.000 km all'anno e stavo seriamente pensando di passare all'elettrico. Ed è inutile prendersi in giro, perché l'elettrico effettivamente va meglio, dipende quello che si usa, quello per quella si usa e se ho il posto per caricarla a casa nel mio box o sul posto di lavoro. Se sono dipendente dalle colonnine non serve assolutamente niente e non conviene niente. Claudio Verona.
0: C'è qualcun altro che dice per esempio: buongiorno, ho un diesel Euro 5, lavoro di notte a 40 km da casa, non ho mezzi pubblici a disposizione, guadagno poco più di 1000 euro al mese, ho qualche opzione secondo voi? È un'auto usata,
1: è l'unica, anche se ovviamente si raggiungono anche in quel caso determinate cifre.
3: Buongiorno sfrecciati, io ho un vecchio diesel che va benissimo, mi fa 20 km al litro e al momento non ho l'esigenza di cambiarlo, però credo che il futuro sia l'auto elettrica, anche alla luce delle nuove batterie a stato solido che stanno studiando, sono già in produzione in qualche parte del mondo e che garantiscono lunga autonomia con un minimo spazio, quindi per forza di cose ci dovremo adeguare. Ciao da Claudio.
0: Continuiamo a parlarne tra poco insieme a voi, 366-663-4466 per intervenire intanto ex ambassadors.

0: Fino alla fine. Siamo alle battute finali, appunto, per quanto riguarda il momento dedicato all'attualità e che fine faranno gli Euro 5, i diesel Euro 5. Tantissime ovviamente le vostre opinioni e le difficoltà nell'affrontare questa questione che dovrebbe riguardare quattro regioni.
1: Buongiorno, Enrico da Verona.
2: Buongiorno.
1: Beh, se l'auto me la paga l'Unione Europea, certo, lo faccio il cambio io.
0: Pronti?
1: Stiamo andando, secondo me stiamo impazzendo su dei temi che riguardano l'ambiente e non pensiamo ai veri temi legati all'ambiente. Grazie.
0: Perché non dimentichiamoci che ovviamente ci sono difficoltà nel comprare l'auto perché oramai i prezzi sono molto importanti.
2: Sì.
3: Buongiorno a Radio Freccia.
2: Buongiorno.
3: Eh sì, io cambierò macchina e sì, la prenderò benzina e sì, la prenderò usata. No, non la prenderò con le nuove tecnologie perché poi ogni tagliando e comunque ogni pezzo di ricambio mi costerà quasi un quarto del valore della macchina, quindi io rimango un pochettino tradizionalista. Ciao a tutti, Dario da Torino.
2: Grazie, è vero che il mercato dell'usato negli ultimi anni, no, ha subito un'impennata dei prezzi, sì, perché tanti si stanno rivolgendo per l'appunto al mercato dell'usato per evitare di fare leasing, per esempio, no? di applicare tutte quelle formule moderne che ti consentono di avere la macchina con te per 3 anni pagando delle rate per un tot di chilometri e poi io restituirla o tenerla o cambiarla. Insomma, ormai ci sono delle varie formule che tutti conosciamo, non tutti hanno voglia di fare questa roba qua, allora dicono va bene, ci rivolgiamo al mercato dell'usato con tecnologie avanzate, perché sono spesso auto che vengono vendute dopo i famosi 3 anni del leasing di un precedente proprietario, però costano ancora tanto. E allora però, se non si ha necessità particolare di avere un'auto altamente tecnologica, quelle che sono sul mercato a prezzi più bassi possono essere veramente accessibili. Torneremo a parlarne.
0: Grazie.
2: Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domani.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Sono le 7:51.
2: Esatto.
1: Oh, popolo ritardatario del rock and roll.
2: Ah, tutto oramai.
1: Questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Fretta Bia con voi fino alle 10. Sai che mi sono dimenticata?
2: One Woman Band.
1: Sai cosa mi sono dimenticata? Ho ancora
2: il tamburello
1: nel portabagagli.
2: In questo periodo devi portarlo in giro. C'è Liam che gira per tutto il mondo e gli manca. Gli hai rubato? Non ce l'ha più il tamburello, non è che è il suo, no?
1: No, ma è mio, l'ho pagato io.
2: L'hai pagato?
1: Da 20 anni fa ormai.
2: Dovresti portarlo.
1: Forse 22, insomma. 23, però l'ho usato 3 volte, quindi ancora.
2: Fa anche arredamento.
1: Vabbè, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie. Brevi ma creative. 366 663 4466. Intanto Semisonic.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8 in punto di martedì 8 settembre 2026, quindi sono le 8 di 8 set.
2: Pensa.
1: Bimbi sveglia!
3: Sveglia Radio Freccia, ciao Luca, via!
2: Ecco, basta.
4: Ciao Radio Freccia, sono Cecilia, giovedì è il mio compleanno.
1: Oh, che
4: preparatevi,
1: bello. Dai, dai.
4: Sveglia!
2: Anche con l'eco. Lock and Loll è notevole, sì, ci piace molto.
1: Allora bimbi, l'appuntamento come sempre con voi torna domattina. Tra poco ci sono le news, intanto i Disturbed Down with the Sickness.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto l'attacco di Kiev, colpita Saratov, ci sono delle vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko.
1: Si è detto scosso e scioccato Friedrich Merz dopo il voto in Sassonia che ha sancito la netta vittoria dell'ultradestra, ma il cancelliere tedesco ha anche chiarito che non si arrenderà. La leader di AfD Wiedel lo ha definito un peso per la Germania. Intanto il candidato a governare il Land Ulrich Siegmund ha avviato il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale.
0: Intanto nuova ritorsione della Russia contro la Germania. Mosca ha revocato il consenso alle attività del consolato generale tedesco di San Pietroburgo, che dovrà chiudere entro il 18 settembre. La decisione arriva dopo la chiusura del consolato russo a Bonn.
1: E Trump riceve dei suoi inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli nella trattativa per la fine della guerra in Ucraina. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti, ha annunciato Witkoff, e ha parlato anche di possibili colloqui trilaterali. Il presidente americano sarebbe pronto a telefonare direttamente a Zelensky e Putin.
0: Emma Bonino ha trascorso la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, trasportata ieri in codice rosso a causa di una crisi respiratoria. La leader di Più Europa è cosciente e vigile.
1: Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti. A Palazzo Chigi con il premier belga De Wever, confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'Unione Europea più coraggio su energia e competitività.
0: Lorena Sherry sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato l'ha scaraventata dal viadotto della 1, e quanto emerge dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma.
1: In chiusura il calcio, si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi 2 posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio 2-1 contro l'Udinese, raggiungere Inter e Roma a punteggio pieno. Questa sera torna la Champions League con le soglie dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 8 settembre sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, un clima ancora caldo di piena estate con temperature diurne che oscillano fra i 30 e i 35 gradi da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Da segnalare locali disturbi, e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco sull'Appennino meridionale e su Alpi e Prealpi centro-occidentali in serata. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita 3B Meteo.

0: TK421 Lenny Kravitz su Radio Freccia alle 8:11 di questo martedì 8 settembre 2026. Devo dire, 62 anni Lenny Kravitz compiuti alla fine di maggio, e con questo video un paio d'anni fa, no? Voluto dire a tutti Pappa Pero, cioè ancora la chiappa soda, esatto, o ancora l'addominale di acciaio,
1: e via andare che trascorrerei, esatto.
0: Signore,
1: è il suocero di Harry Styles, tu pensa?
0: È il suocero di Harry Styles, che è tutto dire. Diciamo che la Zoe, che è la figlia di Lenny e la futura moglie di Harry Styles, è una donna molto fortunata. Signore, andate a vedere per favore, se l'avete perso di vista negli ultimi anni, qualche video di Rick Springfield. 77 anni,
1: tanta roba,
0: ne dimostra 30 di meno. Andatelo a vedere, perché io sono rimasta caduta la mascella.
1: Vuoi aggiungere altre cose proprio per mandarmi in depressione?
0: No, ciao, okay. Siamo alla Fra e Tobia con voi almeno, alle 10 ci trovate sul 258 nel digitale 3738 di Sky. Importante portarsi bene gli anni che abbiamo.
1: Facciamo così. Ringraziate ancora la maglietta, perché altrimenti la fine.
0: Lascia stare. Sì, esatto. Seguiteci anche sui socials e anche sull'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per la diretta, per tantissime cose, anche per vincere premi il banner Special Encounter.
1: A me seguitemi anche su OnlyFans.
0: Sia in profilo.
1: Sì.
0: Per i piedi.
1: Lascia stare.
0: Vabbè. È arrivato il momento di raccontarvi il disco. Oggi è martedì, cover, e la cover di questo pezzo qua.
1: Ecco.
0: La compianta Whitney Houston, grandissimo successo mondiale, cioè che ci azzecca con rock, ci azzecca se all'inizio degli anni 2000 a reinterpretare, a rivisitare in chiave totalmente diversa questo successo. I Wanna Dance With Somebody è David Byrne.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
5: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
4: Termini e condizioni sul sito.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia.
3: Le 8 e 20 minuti sì. E tra poco lo sai dove ti porto? Quelle rapine ridicole, molto ridicole, in Florida. Sì. Devo dire, gran rapina.
4: Ma c'è caldo, c'è sì, pure
3: sì,
4: là.
3: A maggior ragione, siccome c'è caldo, vabbè, lasciamo stare, poi ve la spiego fra
4: un
3: po'.
4: Senti, ma a livello di umidità, no? Perché ce ne abbiamo già tanta qua in Italia.
3: Tantissima umidità.
4: Diciamo che ti aspetto qua.
3: Non vuoi venire?
4: No.
3: Ne vale la pena.
4: Mi racconti via Zoom.
3: Certo, faccio l'inviato. Vabbè.
4: Dai, io sono Elton John e George Michael, questo è il loro duetto meraviglioso dal titolo The Let the Sun Go Down on Me.

0: Mamma mia, quante volte l'ho cantata al karaoke sta canzone.
1: Anche oggi l'ha fatto anche oggi.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Volevo sentire la versione originale. Ma
0: sono un po'. Metti le cuffie. Cioè, scusami, c'hai le cuffione, ma se non vuoi sentire me.
1: Niente, le ho messe, ma non sono isolanti.
0: Essendo semisordo, ce l'hai a palla al volume. E se metti le cuffie.
1: Pensa, semisordo con le cuffie ti sentivo uguale.
0: Certo,
1: pensa.
0: C'è bisogno di un volume molto alto. Ma hai detto andiamo in Florida, no?
1: Sì, che è meglio. Cos'è che hai detto? Scusa. Allora, andiamo in Florida perché è arrivato il momento delle rapine ridicole.
0: Sì.
1: E devo dire che a livello di ridicolaggine qui si esagera veramente tanto. Siamo in Florida, un uomo che è stato rincorso per molti mesi dalla polizia perché non riuscivano a trovarlo ed era stato accusato di vari furti nei supermercati.
0: Okay.
1: L'ultimo è stato, l'hanno identificato, è stato avvisato da quelli del posto. È arrivato, è iniziato questa fuga. A un certo punto, questa fuga in alcune strade, insomma, della Florida, a un certo punto non l'hanno più trovato. Sperso. Così all'improvviso.
0: Seminato.
1: Oh. L'hanno cercato per 31 giorni.
0: Sì.
1: E al 31esimo giorno l'hanno trovato.
0: Dov'era?
1: Era dentro un Pokémon gonfiabile.
0: Cosa?
1: Ma non un Pokémon a caso, il Pokémon Lugia o Lugia, non lo so perché non sono molto esperto di Pokémon, ma non è che l'ha scelto a caso questo Pokémon, perché questo Pokémon qui è una sorta di drago, ok, che vive in isolamento nei fondali marini,
0: ok,
1: e provoca con un semplice battito delle ali una tempesta di 40 giorni.
0: Ecco, megalomania proprio.
1: E soprattutto lui è il guardiano dei mari e quindi ha detto io mi nascondo lì, ma figurati. È stato lì dentro per 31 giorni,
0: sì.
1: Non era in fuga, era lì dentro per 31 giorni fino a quando non hanno bussato a Pokémon.
0: Chi è?
1: Puoi uscire? Lui ha risposto chi è? Ah, sei un cretino se risponde.
0: Esatto,
1: e quindi l'hanno...
0: quella roba.
1: Esatto, quella roba.
0: James Bay, questa è Us.

0: che ballatona questa di James Bay. Su Radio Freccia alle 8.31 di questo martedì 8 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo la Freccia via con voi fino alle 10 nel momento del rapine ridicole, ramarone.
1: Esatto, sì, abbiamo scelto apposta
0: di una fuga.
1: Sì, 31 giorni si è nascosto dentro un Pokémon, non lo trovavano fino a quando non hanno fatto il gesto più semplice, quello di bussare al Pokémon. Lui ha chiesto chi è sto Pokémon.
0: Sai cosa avrebbe gradito molto, secondo me? Che una botola lo risucchiasse.
1: Sì, da passare da un Pokémon alla botola in un attimo.
0: A un certo punto. Ieri mi è capitato, così scrollando in un momento di relax sui social, un video che riassumeva un po' tutte le cadute epiche nelle botole dei palchi delle stars negli ultimi periodi. Bisogna dire che di cadute
1: ce ne sono state tante.
0: Adesso per fare le produzioni, l'effetto sorpresa, installano delle botole dal palco, e quindi per esempio i Backstreet Boys a un certo punto sparati da sotto.
1: Ma se quelle botole poi non le chiudi,
0: bravo, a finire che
1: o non le chiudi bene,
0: ecco. A cantare o mentre sei lì poi con le luci non vedi una mazza, perché insomma no, fanno riflesso.
1: O il palco finisce, tu vai in giro, oppure c'è una botola aperta.
0: Per esempio è successo purtroppo recentemente a Noemi.
1: È vero.
0: Oppure appunto metti un piede in fallo e cadi giù. Spesso la botola viene associata al momento in cui, consapevoli di aver fatto una figuraccia, si avrebbe voglia di sparire.
1: Ti metti un mantello addosso, un telo e scompari alla Copperfield.
0: Quindi lo abbiamo già fatto al grido di botola! Raccontateci il momento esatto in cui avreste voluto che una botola si aprisse sotto i vostri piedi e si pari o vi risucchiasse sotto negli inferi. 366-663-4466. Vi aspettiamo da adesso.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 8.38.
8: Allora?
7: Volevo scomparire.
9: Buongiorno sfrezzati. Io avrei voluto sprofondare quella volta che ho chiesto un bambino, un cucciolo, ma così per fare conversazione. E che bello, stamattina sei venuto accompagnato dal nonno.
8: No.
9: E lui mi ha fulminato dicendo: io sono il padre.
7: Io sono suo padre.
9: Perfetto. Ciao, Stefania Modena.
8: Il giochino funziona così: dopo che ci avete raccontato la figura, dovete gridare il grido di battaglia.
7: Botola!
8: Botola!
7: Sì, altrimenti 3, 6, non vi si apre.
8: 366-663-4466. Continuiamo tra poco, intanto, Opus.

0: Opus, Life is Life, alle 8.42 su Radio Freccia in questo 8 settembre 2026. I vostri messaggi per raccontarci del momento Botola al 366-663-4466.
1: Buongiorno sfrezzati, ma questo argomento capita proprio al momento giusto. Mi è successo proprio la settimana scorsa quando, per farvela breve, in mensa uno dei grandi capi dell'azienda, che non mi aveva mai rivolto la parola, ha iniziato ad urlare per chiamare l'attenzione degli chef, per potermi dire cosa potevo e non potevo mangiare, visto che ho delle allergie. Ma a urlare proprio a squarciagola. E io ho desiderato davvero tanto di sparire dentro una botola.
2: Sì, vabbè, insomma, a suo modo ha cercato di fare una cortesia, però insomma ci è riuscito un po' così. Ma noi vorremmo delle cose un po' belle eclatanti. Richiamiamo delle rockstar famose che si sono sfasciate cadendo dal palco. Dave Grohl, cioè, a Gothenburg, però continuato il concerto seduto con un medico a fianco che si sa mai nella vita.
0: E poi il famoso trono di chitarre che ha prestato poi a Axl Rose.
2: È vero. Madonna nel 2015 al Brit Awards, il ballerino aveva tirato un po' troppo il suo mantello, è caduto in maniera rovinosa, ma lei ha continuato a cantare.
0: Anche perché è caduta all'indietro, signori, poteva andare malissimo.
2: Poi ci sono anche un po' di cantanti, c'è anche Ligabue che non ha visto la fine del palco, o appunto recentemente Noemi, insomma. Anche Lenny Kravitz è caduto.
0: Ma sì, ma certo, anche perché
2: ma non si è rotto niente.

0: Perché scusa adesso, ci mancherebbe
1: altro. Non so, una scorticatura così. Niente.
0: L'ortopedico che
1: era così per richiamare un po'.
0: I vostri momenti botola al 366-6634466. Raccontateci di quella volta in cui avreste tanto voluto che una botola si aprisse sotto i vostri piedi per farvi sparire all'istante in pochi secondi di audio o qualche riga scritta. Intanto Nine Inch Nails, As Alive As You Need Me To Be.

0: Radio Freccia.
1: 52 minuti dopo le 8, il vostro momento botola.
2: Vinita lì un po' di anni fa, io elegantissimo, 24 ore gessato, mocassino, zona commerciale, passo deciso, tasso alcolico importante,
3: sì.
2: Metto un piede in fallo su un corridoio di comunicazione. Ops. E mi sdraio di faccia di fronte a, non lo so, migliaia di persone, centinaia di persone.
1: Eh sì.
2: Mi sarei... Bosola!
3: No, ma lì vorreste avere un pulsante,
1: sì.
3: Per far aprire.
1: Beh, riscusato, vinita di alcol.
3: Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. 366-663-4466, signori, 1989. Il Roxette, The Look.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Le 9.
2: Siamo in Italia.
1: Sì,
2: Dove siamo?
1: A Forchetta.
2: A Forchetta! Sì. Che bello. Che si mangia.
1: Non lo so, anche perché è una frazione del comune di Silvi, quindi siamo Teramo in Abruzzo, si mangeranno gli arrostini.
2: Certo,
1: anche se non si mangiano con le forchette.
2: No, infatti, gli arrostini no, però insomma, però, qualche altra specialità abruzzese.
1: Abruzzese sicuramente utilizza 76 abitanti, sì. Quindi pari, quindi le forchette sono pari, così il servizio non è scomposto, non è scompagnato.
2: Va bene. Quindi soltanto le forchette. Se devi tagliare qualcosa che è un po' più solido.
1: No, lì si usano soltanto le forchette.
2: Se devi mangiare qualcosa di un po' più liquido.
1: No, neanche il brodino con la
2: caffè
1: forchetta.
2: Caffè come lo giri?
1: Con la forchetta.
2: Quella
1: con
2: da dolce.
1: La giri? è così. E come si chiameranno gli abitanti di Forchetta?
2: Aspettiamo. Intanto i Clash.

0: Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici, nella periferia almeno 2 morti e 7 i feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov, ci sono delle vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko.
1: Si è detto scosso e scioccato Friedrich Merz dopo il voto in Sassonia che ha sancito la netta vittoria dell'ultradestra, ma il cancelliere tedesco ha anche chiarito che non si arrenderà. La leader di

0: Intanto il candidato a governare il Land Ulrich Siegmund ha avviato il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale.
1: Raid aerei israeliani sul Libano. Fonti locali segnalano un attacco su un villaggio a sud del paese che ha provocato la morte di una famiglia di 8 persone. Le forze di Tel Aviv hanno giustificato la violazione della tregua in corso come una risposta agli attentati di Hezbollah.
0: Trump riceve dei suoi inviati un resoconto che lascia intravedere sfidagli nella trattativa per la fine della guerra in Ucraina. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti, ha annunciato Witkoff, e ha parlato anche di possibili colloqui trilaterali. Il presidente americano sarebbe pronto a telefonare direttamente a Zelensky e Putin.
1: È in corso lo sciopero nazionale del gruppo FS. Lo stop si protrarrà fino alle 21 di oggi. Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6, 9 e 18, 21 di oggi.
0: Un uomo di 78 anni è stato investito da un'auto e morto poco dopo il suo arrivo in ospedale nella tarda serata di ieri, mentre in sella alla sua bici percorreva la provinciale che collega Ostuni a Carovigno nel Brindisino. Il conducente del mezzo che ha travolto la vittima è fuggito, ma è stato rintracciato dalle forze dell'ordine.
1: E siamo allo sport. Questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. La radiocronaca integrale su RTL 102.5 a partire dalle 21.
0: E passiamo al tennis US Open. Dardery conclude la sua esperienza a New York e perde il contro il numero 1 in assenza di Sinner Zverev con il punteggio 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 8 settembre sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, un clima ancora caldo di piena estate con temperature diurne che oscillano fra i 30 e i 35 gradi da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Da segnalare locali disturbi, e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco sull'Appennino meridionale e su Alpi e Prealpi centro-occidentali in serata. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebbi Meteo.

0: Nickelback, Far Away su Radio Freccia. Li ho visti armeggiare con un'auto da Formula 1 all'interno di un circuito. Devo dire, stanno preparando un rientro davvero in pompa magna. Intanto ritrovati in questa mattinata su Radio Freccia alle 9.10, martedì 8 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Frettobia con voi ancora fino alle 10 e vi abbiamo lasciato con due quesiti, uno un po' più recente, cioè come si chiamano gli abitanti di Forchetta?
1: Sì, sono arrivati un po' di suggerimenti, tipo posate ovviamente perché comunque va da sé, oppure vengono chiamati dagli abitanti di una frazione di Prato che si chiama Tavola. È Forchetta a Tavola, ecco. Comunque il fatto sta che ufficialmente non si
0: quindi
1: sa.
0: Quindi sono sicuramente persone molto posate.
1: Molto posate. Gli abitanti, e su questo non c'erano dubbi. Ma soprattutto vi abbiamo chiesto anche il momento botola, che è quello in cui volete scomparire in una maniera importante. Simona, Corsica, strada serrata, deserta. Mi scappa. Dico a mio marito, dai, fermati, non c'è anima viva da mezz'ora, figurati. Apro la portiera, voilà. Comincio, a un certo punto, squadra di motociclisti. Comincio a urlare, voilà!
0: Dai!
1: Botola sotto i piedi, compreso quello che stava facendo, sarebbe stata la salvezza. E invece assolutamente no, perché ha dovuto interrompere, come dire, il flusso.
2: Buongiorno a tutti, spruzzati, sarà da Brescia. Col mio capo siamo più o meno sempre in zona botola. Una volta ho incrociato la moglie di un collega,
1: ecco.
2: Ha iniziato a ragionare sull'età, cosa che non si deve mai fare nella vita. E con la faccia di chi proprio te ne sta togliendo veramente tanti anni fa, beh, ma al massimo tu cosa potrei avere? 36 anni,
0: ecco.
2: Ne aveva 26.
0: Eccolo là.
2: Raga, io proprio urlato squarciagola, botola.
1: Allora, l'età è la cosa più spregevole che si possa utilizzare, per o come gancio o come...
0: Quando prima dicevo, sì, però Lenny Kravitz dimostra, però Rick Springfield, l'importante è dimostrare quelli che si hanno. Mai, meglio se di meno, ma mai di più.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Radio Freccia.
11: 9:17, vi abbiamo chiesto quando ovviamente volevate scomparire improvvisamente perché la figuraccia era elevatissima, nonché gli abitanti di Forchetta, paesino che abbiamo visitato alle 9.
12: Primo anno di università CTF a Napoli, matricola 1608, vi lascio immaginare. Lezione in aula magna perché eravamo tantissimi, il professore si gira all'improvviso e fa: signorina, se è troppo noioso continui a dormire. No. Sbarro gli occhi, era una pendolare, ero già sveglia da ore, partendo all'esame in 1:15 di mattina. Lì sì che sono voluta sprofondare. Ciao!
13: Allora, molte figure che fanno gli uomini riguardano il: oh, ma chi è quella? Ma guarda che donnaccia, ma guarda. E poi dall'altra parte è mia moglie, mia sorella.
11: Oh, piuttosto
13: che. Sì. Ecco, lì non la botola, lì ci vuole qualcuno che vi riempa di mazzate. Perché commenti di questo tipo così brutti
11: non vanno fatti.
13: Non vanno fatti, basta.

Presto, presto, prestissimo il nuovo album di Guns N' Roses, dai, perché dai, hanno dai, promesso dai. Un po' tutti, 2027 sarà l'anno decisivo, ritorniamo in studio, prima il buon Slash che abbiamo visto. Mm.

0: continuamente in questo video, deve finire il suo progetto con i Conspirators.
1: Ah certo, lo aspettiamo, eh.
0: Finisce quello e poi
1: adoro,
0: si attacca
1: adoro,
0: con i Guns.
1: A me piace un sacco quel progetto solista con Miles Kennedy. The Conspirators. Yes, yes, yes. Hello!
0: Botola.
2: Buongiorno. Avrei voluto una botolona, non una botola. Fine anni 80, vacanze in Sardegna, livello alcolico abbastanza alto. 4 di mattina, bagno in spiaggia, yeah. Arriviamo di corsa, devo fare pipì.
1: Sì, sì,
2: le
1: sì.
2: Uniche cose che si vedono sono le barche rovesciate e i tronchi degli alberi.
0: Vado lì.
2: Vado vicino a un tronco buttato per terra e inizio a fare la pipì. Quando a un certo punto si gira una testa ed erano delle persone in sacchi a pelo. Botolona.
0: Botolona, c'ha ragione. Tutti umidici, insomma.
1: No, non in quel senso.
0: Ah, scusa.
1: Era a poca distanza. Ma no, scusa.
3: Ciao, Freccia.
1: Dai.
3: Fine concerto Campovolo, direzione parcheggio auto.
0: Sì.
3: Dovevo saltare un fossato.
0: Ale.
3: Jeans stretti. Parte l'incitamento di mio marito e dei miei amici.
0: Oh, dai che ce
3: la unisce fai. Tutto il popolo. Ahimè,
0: no.
3: Caddi nel fossetto. Mi alzai con dignità, borsetta alla mano, verso l'auto. Ciao!
1: Tutta zozza, infangata.
0: Sì, sì, chissà cosa ha detto a suo marito. Che diceva, dai che ce la fai, dai che ce la fai.
1: E l'ansia alla prestazione.
0: Esatto, poi sta lì tutta la gente che ti fissa, non va bene, non va bene.
1: La roba lì.
0: Vabbè, botola o fossato, siamo lì.
1: Infatti. Esatto. Infatti, solo che era vero, non era reale. I vostri momenti botola insieme, invece al 366-6634-466 ci sono i Dirty Honey.

0: certo, tra i Dirty On e i Greta Van Fleet se la fanno proprio a gara. Signori. Tra cutoni, loro erano Dirty On e Won't Take Me Alive su Freccia 9:31 martedì 8 settembre 2026 al 366-663-4466. Ci state raccontando i vostri momenti in botola.
1: Ciao sfrecciati, momento botola dei miei genitori nel 1988, io ho 4 anni ed eravamo sullo Jadrolinia che ci portava da Spalato all'isola di Brač.
0: Ok.
1: Di fronte a me una famiglia croata con un bambino che aveva appena perso i denti davanti e che io non ho fatto altro che chiamare Draculino per tutto
0: amore.
1: Il tempo.
0: Ecco.
1: E la sua mamma e suo papà, dopo aver parlato fino a un secondo prima in croato, si girano verso mia mamma e gli dicono: signora, non si preoccupi, sono bambini, li lasci giocare. Mia mamma ha fatto una faccia clamorosa, non me la posso dimenticare. Ciao, Ilaria da Roma.
2: Avevano capito tutto, che meraviglia.
0: Certo.
2: Ma non vi spingete oltre queste cose perché il rischio è altissimo, Giulia.
3: Sfrecciati, il mio non è propriamente un momento botola quanto caduta rovinosa in una botola, più precisamente un tombino, scendendo dalla macchina. Questo tombino era coperto di foglie e io non l'ho visto. E ciao Antonio, se sei all'ascolto.
2: Ah, senti, cosa c'è il tombino, perché sono curioso, cioè.
0: Beh, speriamo non si sia fratturata niente, no, anche perché al di là del, no, è ridicola come scena, però se metti un piede in fallo ti fai malissimo.
2: Ma scusa, cosa copri con le foglie in una botola? Sembrano quando prepari delle trappole per
0: evidentemente era rimasta aperta, è quell'errore, no, del comune, e sono cadute le foglie dall'albero.
2: Certo,
0: cioè, è un po' come quando le buche stradali vengono coperte dall'acqua dopo un acquazzone. No, tu non le vedi, se ti va di sono stato
2: e ci finisci dentro, che è una gioia.
0: E comune, poi chiami i carattrezzi, quella roba lì, altro che botola. Ci sono gli Stones.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:36.
2: Sì, cosa ridi?
1: Una mia amica mi passa il numero di tale Capellone, cugino di suo marito, responsabile di una struttura per anziani. Sì. Per mesi ho continuato a chiamarlo con comunicazioni formali telefonicamente e di persona, chiamando signor Capellone.
2: No, ma si può dire signor Capellone!
1: Per poi scoprire che si chiamava in tutt'altro modo, ed era un soprannome riferito al fatto che fosse pelato. Volevo eclissarmi, ma poi gli ho chiesto scusa dicendo che suo cugino era un cretino.
2: Ciao signor Erpecora! Ma puoi!
1: Non lo so! Ma dico io, non mi viene neanche l'intuito che Capellone poteva essere. Vabbè, lasciamo stare.
2: C'è Richard Ashcroft, A Song for Lovers, e poi tra poco forse una sorpresa, ma forse.

0: A Sunflower Lovers, Richard Ashcroft su Radio Freccia alle 9.42. Continuiamo a parlare della scena di Manchester, perché ieri sera c'è stata una premiere importante, ce la raccontano in diretta Gianluigi, Riccardo e Cecil B. Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno a voi! Buongiorno. Vorrei alzare un po' di più la voce e urlarvi quanto sono felice, ma io e il buon Gigi siamo al date. Quindi ora se mi metto a urlare c'è il rischio che mi faccia via la security.
0: Allora, intanto state tornando a Milano, quindi oggi pomeriggio sarete in diretta a raccontarci questa esperienza, però piccolo spoiler per chi, insomma, per i mattinieri che si sono svegliati presto e quindi per noi del Rock Morning. Com'è andata ieri sera?
2: Allora, ieri è andata benissimo. Londra è sempre magica, oltretutto vivere un'esperienza che riguarda il mondo della musica, il mondo del cinema e la radio tutto insieme a Londra, secondo me è la combo perfetta. Oltretutto in questo momento diluvia, Londra classica grigia, ieri invece è stata una giornata stupenda. La premiere si è tenuta proprio in super centro a Leicester Square, c'erano tutti e due i fratelli. Avevamo speculato io e Gigi un po' sulle presenze extra, cioè su quello che avevamo letto in internet: ah, ci sarà Richard Ashcroft, ci saranno i Blur. Le speculazioni non sono state rispettate, ma abbiamo avuto delle gran belle sorprese. Per quanto mi riguarda, David Gilmour, wow. Io stavo andando in bagno, a un certo punto me lo sono ritrovato davanti, che mi dicevo, oh, I beg your pardon, e io sono svenuta. No, ma pardon, tua sorella, sta qua, David, vieni qua.
3: C'era anche Johnny Marr, mi sa tanto.
2: Invece per Gigi, dai, è stato Johnny Marr.
4: Johnny Marr, sì, ma c'era un po' di gente varia, cioè, insomma, anche nuove leve, c'erano i Wolf Alice, Grand Chateau and the Fontaines, Miles Kane, la nostra Cecilia ha anche incontrato il Dr. Wu. Quindi lo raccontiamo oggi questo. Quindi comunque, insomma, è stato un appuntamento assolutamente imperdibile il film. Poi a breve troverete anche la recensione, ne parleremo anche oggi pomeriggio, faremo uno specialino, il TGT sarà un po' dedicato agli Oasis oggi,
0: okay.
4: Il film, io come ho detto anche nella storia di ieri, se amate gli Oasis dovete vederlo, se non li amate vedetelo due volte,
0: va bene,
4: perché comunque fa capire un po' il senso di tutto, ecco.
0: Allora ragazzi, buon rientro, vi aspettiamo in studio oggi pomeriggio per il racconto ufficiale di queste ore meravigliose per la premiere del documentario degli Oasis che si chiama Don't Look Back in Anger, che ascoltiamo in questo momento. Ciao ragazzi!
2: Ciao!
4: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao.

0: Fall Back in Anger, ovviamente.
1: Si continua il loro periodo bello movimentato.
0: Si vogliono tanto bene.
1: Sì, bacio sulla guancia di Lia Manoel, mano nella mano anche a Venezia.
0: Neanche fossero all'asilo.
1: Sì, esatto. Dai, andiamo. Sono tornati a Londra, la premiere del documentario, insomma, poi stanno già programmando le date del 2027, anche se è già tutto scritto. Devo dire, insomma, poi grande reunion, facevamo anche mente locale, forse la reunion pop, diciamo così, degli ultimi, credo, 15 anni, eccetera. Secondi solo a Parecchiare.
0: Secondi solo a Parecchiare, ci mancherebbe altro.
1: Dimmi, mi vai a guardare la macchina che non me la righino tutta, perché... mi erano venuti anche in mente Ben Jeffrey.
0: Ci sono due macchine bianche fuori, una è la sua, l'altra è la mia.
1: Quella dall'altra parte del marciapiede.
0: Lasciate lì.
1: Ma ecco, Bottola in questo momento la vorrei avere. Va bene. Discoteca Cocobongo a Cancun.
0: Sì.
1: Ragazze bellissime che ballavano sul bancone del bar. Vado anch'io sul bancone del bar, non so un secondo.

0: Nessuno ci dice Michele da Verona, molto alterato dall'alcol, ma va, è finito letteralmente nel maxi freezer del ghiaccio al di là del bancone. Oh, quindi la botola che si è proprio materializzata sotto di lui.
1: Bello fresco.
0: Non contenti, butta fuori, l'hanno preso e l'hanno ovviamente accompagnato gentilmente all'uscita.
1: Sì, l'uscita sì. Da quella parte, ancora tutto ghiacciato.
0: Beh, almeno si è dato una rinfrescata. Esatto.
1: Sapeva di gin tonic.
0: Ma tanto. Federica, seconda media, torno dal bagno, apro la porta della classe, ehi, sono tornata! Era un'altra classe. Anche lì si voleva, come dire, smaterializzare in quel momento. Non male, non male.
1: Ups, scusate.
0: Scusate, però voleva rendere... Ne avete tante, ce le state raccontando, poi sì. Ci terremo anche, come dire, anche le chicche finali, perché siamo quasi addirittura di arrivo.
1: Va bene, dai, tra poco gli ultimi messaggi di oggi. Intanto ci sono...
0: Oddio gli strokes.
1: Ah dai, l'hanno usato veramente in una frazione di secondo. Sto vocoder.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.54 per fortuna che finiamo, perché insomma sai quando sei in un locale arrivano i clienti indesiderati,
2: senti un po' il
1: che
2: fiato
1: si piazzano
2: sul collo.
1: Al banco, no, sento il fiato e basta. Non necessariamente sul collo.
2: Senti, ultimo messaggio di
1: ma oggi. Certo, casa in montagna, mio marito apre la botola veramente della cantina perché doveva andare giù ma non glielo dice, lei per non cadere poggia la mano sulla stufa bollente.
2: No!
1: Potete immaginare Cristina a chiudere questo momento della caduta della botta. Se annuite ancora una volta voi due, rischiate di brutto, ok? Fra un po' ci saranno le, forse le good vibration.
2: Non sono ancora arrivati.
1: Direttore, faccia qualcosa.
2: A domani, smile, forse. Stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Inizio paraculo. Voi non ci crederete, ma per me è sempre un piacere essere qua tutte le mattine e vedere Jimmy.
2: Inizio sincero. Ok, yeah. Buongiorno, 10 in punto, martedì 8 settembre 2026. Siete alle Good Vibrations. Anzi, no. Che mi tiro una ginocchiata.
3: Good Vibrations.
1: Ecco, ma questa roba arriva da un problema con la dentiera?
2: Sì, mi sono morso la lingua.
1: Ah, ok.
2: È nato lì. Sai, okay. Quando ti parte, c'è lo scatto mandibolare?
1: Certo, sì,
2: che
1: succede,
2: se per caso hai proprio una porzione della lingua proprio lì...
3: Zac.
1: Va bene. E quindi grazie al taglio della lingua abbiamo come dire, questa nuova modalità di Jimmy di esprimersi. È meraviglioso.
2: Allora,
1: meraviglioso.
2: Ti dedico questa canzone se ti ricordi a cosa fa riferimento.
1: Sai che no.
2: Meglio di no. Perfetto. Allora, stiamo parlando di Nuki con il Limp Bizkit.
1: Che bello avere degli amici e incontrarli tutte le mattine.
2: Dedicato al momento paraculo.
1: Ah, grazie.
2: Iniziamo così. Pam!

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici nella periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko. E si è detto scosso e scioccato Friedrich Merz dopo il voto in Sassonia che ha sancito la netta vittoria dell'ultradestra, ma il cancelliere tedesco ha anche chiarito che non si arrenderà. La leader di AfD, Alice Weidel, lo ha definito un peso per la Germania. Intanto il candidato a governare il Land, Ulrich Siegmund, ha avviato il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. E voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva avuto notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo e ho chiesto di rafforzare la sua scorta, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee nel carcere di Rebibbia. Emma Bonino ha trascorso la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, trasportata ieri in codice rosso a causa di una crisi respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile. Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. Furto d'arte in Costa Azzurra, 4 quadri di Renoir sono stati rubati questa notte nel museo di Cagnes-sur-Mer. Una delle opere trafugate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore stimato dei dipinti sottratti è di circa 9 milioni di euro. Ora lo sport, US Open, Dardari conclude la sua esperienza a New York e perde contro la testa di serie numero 1 in assenza di Sinner Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale. Per finire questa sera, a partire dalle 21, la Champions League, l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. È tutto per il momento, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentornati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora situazione estiva sull'Italia nelle prossime ore, qualche temporale oggi solo sulla fascia alpina e prealpina e sull'Appennino centrale, e ancora molto caldo, temperature localmente oltre i 35 gradi, ma attenzione, domani in arrivo temporali al nord e in Toscana porteranno aria più fresca e giovedì arriveranno anche nell'Italia centrale. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E allora alle 10.13 il nostro appuntamento del martedì con Antonia Fiore Vaffancuore, buongiorno!
2: Vaffancuore anche a voi!
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Allora, dagli oggi... studi di Puglia Monzese, okay, oggi... Oggi parliamo di matrimonio, visto che in questa in Puglia la settimana del matrimonio è la settimana santa e io sono di matrimonio perché si sposa mia sorella, quindi oggi parliamo di matrimonio e volevo sapere dagli ascoltatori perché avete scelto di sposarvi o anche perché non lo avete fatto.
1: Ma prima di rispondere...
3: Cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto delle Evanescence. Cosa state aspettando? Andate su RTL 102.5 Play e cliccate Special in Contest. Com'è che fa il click?
4: Assacaga!
1: Così fa.
3: Vabbè, mi scuso io per il rumore del click.
4: Assacaga!
3: Comunque, concerto degli Evanescence, mi raccomando, infatti li stiamo ascoltando.
1: Rimanete lì intanto 366-663-4466 per le vostre risposte.

0: Evanescence alle 10.17, ma soprattutto vaffancuore con Antonia Fiore.
1: Vaffancuore pure a te.
0: Oggi parliamo di matrimonio, o nello specifico, perché vi siete sposati o perché non vi siete sposati, giusto Antonia?
2: Sembra quasi una condanna. Perché vi siete sposati? Come lei, lo hai
1: probabilmente
2: detto,
1: per molti è stata così e per altri invece c'è chi ha ripetuto.
2: Eddie è recidivo.
0: Sì, io mi sono sposato due volte, è vero.
2: Due volte. Allora, allora io non capisco chi si sposa la prima, figuriamoci la seconda. E comunque in tutto questo direi anche che sono la testimone in questo caso, cioè il matrimonio di mia sorella, non ho ancora provato il vestito. E mia sorella si sposa sabato.
1: Benissimo, mi sembra un'ottima tempistica.
0: E soprattutto sei in una regione dove si mangia a una quantità di cibo meraviglioso.
2: Noi inizieremo, penso, il venerdì mattina con rinfreschi, aperitivi, spaghettata di mezzanotte, per poi continuare sabato nella sala ricevimenti, perché poi in Puglia, ovviamente.
1: Cioè sabato della settimana dopo.
2: Sabato della settimana dopo, ovviamente. Cioè iniziamo venerdì e poi vediamo settimana dopo, esatto. Comunque, allora, per me sposarsi nel 2026 è un po' un atto di ribellione, perché siamo in un'epoca in cui decidere di costruire un futuro con una persona è quasi utopico, no? Quindi quando vedo delle persone che comunque sia ci credono fino a, diciamo, a spingersi al matrimonio, che per me, come ti ho detto, cioè un manifesto, io li ammiro tanto, perché io non so se ce la farei.
0: Senso. Per esperienza, il matrimonio, la scelta del matrimonio è una scelta davvero molto personale.
2: Esatto.
0: Io la pensavo come te e mi sono sposato due volte. Quindi vedi che alla
2: aiuto,
0: fine poi...
2: è una minaccia.
0: No, è una possibilità, nel senso che comunque ricordati una cosa. Comunque sia, sposarsi è bello anche solo soltanto per la festa che fai.
2: Per magna.
0: No, festa vera, festa.
2: Dove incontri persone che non vedi da tipo 10 anni e non sai chi sono.
0: Basta non invitarle, quelle non c'è problema.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: 10:27 di questo martedì 8 settembre 2026, il matrimonio è al centro di Vaffanculo di oggi con Antonio. Messaggi che arrivano al 366-663-4466.
7: Ecco.
6: Parecchi punti di vista apparentemente contraddittori. Annalisa scrive: ciao, io mi sono sposata per coronare un legame d'amore, spiritualmente era un passaggio importante per entrambi. Bene. Quindi bello.
7: Bello.
6: C'è Michele importante, invece, che profondo. Scrive: buongiorno, io decido di sposarmi per la reversibilità della pensione di mia moglie, perché a regalare i contributi versati allo Stato già ci fregano tanti soldi.
8: Ammazza. Oh.
7: Ah, ognuno ha i propri motivi.
8: Certo.
7: Poche idee ma confuse.
6: È una scelta davvero tanto personale, cioè generalizzare è complesso. Anch'io di base dicevo: ma perché mi devo sposare? E poi le cose sono andate come sono andate, insomma.

0: rimettici l'accendino. Allora, citazione da Blues Brothers, perché questi sono i Blues Brothers con Soul Man, la loro versione di Soul Man. Allora, ritorniamo qua a Vaffanculo. Abbiamo ancora dei messaggi?
1: Abbiamo un sacco di messaggi.
2: Messaggini.
1: Ascolta.
0: Vai.
3: Buongiorno, stracciati, Francesco da Corsico. Io ho 52 anni, non mi sono mai sposato, chiuso due.

0: relazioni, o meglio, hanno chiuso due relazioni con me perché non, appunto, non volevo contrarre matrimonio. E la ragione primaria è perché legalmente, in caso di divorzio, di separazione, per noi uomini è davvero troppo svantaggiosa, a partire dall'effettivo maternal preference che hanno i giudici qua in Italia. Quindi questa è la situazione, è mio malgrado, è mio malgrado.
1: Ma dipende.
2: Dipende.
3: Se ci sono dei figli in mezzo, sì, è probabile che.
1: Però anche lì la custodia, certo, dipende, certo, anche, certo, dalla persona, dal, esatto, soggetto. Esatto. Viene molto considerato, esatto, l'aspetto, esatto, psicologico legato al rapporto madre-figlio, padre-figlio, figlia-figlia, seconda. Quindi, esatto, tutto da vedere.
3: Generalizzare, secondo me, è sempre un po' sbagliato.
1: È un po' difficile, sì.
3: Antonia, senti questo messaggio invece.
4: Sì.
5: Buondì, cari sfrecciati, i simpaticissimi conduttori, e ad Antonia vaffanculo. Allora, io ho avuto tre figli con tre donne diverse, però non mi sono mai sposato. La risposta è semplice, quella d'Alberto Sordi. E che mi porto una sconosciuta in casa? Buona giornata a voi. Ma da infatti, Paul.
1: Non una, ben tre, perché alla
2: ben
1: fine...
2: Ben tre se le portate in casa,
1: tre legami,
2: certo,
1: importanti.
3: Non le ha mai portate in casa, questo è il punto.
1: Questa è la verità. Questa
2: le
1: la verità.
2: Ha portate in casa senza fede nuziale, diciamo così, dai.
3: Esatto, poi invece c'è qualcuno che è romana che scrive: io mi sono sposata perché pensavo fosse amore, invece era un calesse.
2: Capita le sole, bisogna... Allora, sicuramente in queste situazioni i segnali ci sono comunque, prima siamo un po' noi che non li vogliamo vedere, perché il matrimonio poi magari li può amplificare, però comunque ci sono prima i segnali, poi non so, poi ci sono tantissime dinamiche. Io non mi sono ancora sposata, quindi... mi taccio.
1: Non mi sembri molto triste, però. Dai, la cosa.
2: No, infatti no, sono felicissima così.
1: Va bene, proseguiamo. Rammstein con Zigzag. La faccio così, ecco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Radio Freccia.
6: 10:40, chiudiamo vaffanculo con Antonia Fiore. Io mi calmo, ma i nostri ascoltatori meno, perché sul matrimonio hanno punti di vista evidentemente molto precisi. Miriam scrive: io non credo nel vincolo del matrimonio, ma mi sono sposata perché senza i regali non avremmo mai potuto dare la caparra per il mutuo di casa.
7: L'importante è che lo sappiate entrambi.
8: E comunque una motivazione più valida del ti amerò per sempre, dai.
7: Beh, se un'altra pragmatica,
8: più esatto. Pratica, diciamo.
6: Un'altra buona motivazione che scrive Andrea e dice: perché ti sei sposato? Perché ho abusato di sostanze stupefacenti in grande quantità. Quindi vedete.
8: Beh,
6: che
7: sincero,
6: è veramente una cosa personale.
8: Nessuno ha il coraggio di conoscere le persone mentre cambiano. Ecco, secondo me il matrimonio vuol dire questo, cioè non ti amerò per sempre allo stesso modo, ma magari ho la possibilità di vivere tantissime vite, ma scelgo di vivere questa con te. Cioè, secondo me questa, ecco, il senso di tutto.
6: Guarda, io la chiuderei qua, che è bellissima.
8: Guarda, accontentatevi di questo mio sprazzo di romanticismo, non lo vedrete mai più, lo faccio solo per mia sorella. Mai più.
6: Va bene. Allora, salutiamo la sorella, salutiamo Antonio.
7: Andate in pace.
6: Andate in pace. Ci vediamo martedì e fra poco collegamento con Ivana Faccioli da Venezia. Adesso Love Rain Over Me. Yuhu, cosa vuoi di più?
7: Ciao Antonio.
8: Ciao. Vaffancuore, ciao.
7: Vaffancuore pure te.
6: Ciao.
8: Vaffancuore, ciao.

0: Love Rain Over Me, The Who, ma soprattutto Ivana Faccioli dal Festival del Cimene di Venezia. Ciao Ivana!
1: Ma buongiorno da una caldissima Venezia, non so lì da voi, ma qua si muore veramente.
2: Mix. Qui è un mix, ah, tra okay. Caldo, umido e probabile pioggia, non si capisce. Non allora, si cara capisce, Ivana, okay. Come sta andando la Biennale, come sta andando la visione dei film, che cosa c'è in programma e quant'altro?
1: Allora, innanzitutto vi dico che ieri in concorso sono passati due film davvero interessanti, almeno per quanto riguarda il mio gusto, ma soprattutto uno ha incontrato il gusto soprattutto della critica. Allora, iniziamo dal film italiano, che è un film di Paolo Strippoli, che è un regista che ha iniziato pochi anni fa, è molto giovane, con l'horror, con il classico horror story che poi ha girato il mondo, diciamo, su Netflix, e poi ha continuato su questo filone. Questa volta ha alzato un po' il tiro, è stato ammesso al concorso, ha un cast molto performante, ci sono Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Romana Vergano, e sostanzialmente è una famiglia, diciamo, borghese di parvenu arricchiti, che quindi non hanno la finezza della nobiltà, ma vogliono comunque avere una famiglia perfetta e mostrare a tutti quanto sono ricchi, quanto sono belli. In realtà la madre, per salvare le apparenze dopo un incidente, praticamente fa una sorta di patto col diavolo, con questa estranea che appunto dà il titolo al film, che è Valeria Bruni Tedeschi, che fa una performance davvero eccezionale. Ma avendo fatto questo patto col diavolo, poi tutta la vita sarà una rincorsa a cercare di rimediare a tutti i disastri che verranno dietro questa cosa. E a me è piaciuto molto, perché poi sapete che è un po' il mio genere, no? E invece il film molto lodato dalla critica, che effettivamente è un bel film, è un film di un maestro giapponese che si chiama Hirokazu Koreeda, e si chiama il film Look Back. Parla di due bambine che hanno il sogno di diventare disegnatrici di manga e quindi già da piccole disegnano e così via. È un film che a livello visuale è una vera poesia, anche a livello del racconto, che alla fine proprio da film si trasforma in anime, che poi le anime appunto sono i manga resi cartoni animati. Certo. È davvero un film molto delicato, molto poetico, secondo me potrebbe avere successo. E oggi invece vediamo due film in concorso, il primo di Casey Affleck, che abbiamo appena visto, si chiama Company, per ora mi chiudo nel silenzio stampa, certo. Poi vi racconterò, certo. E poi dopo arriva la coppia hot, Penelope Cruz e Xavier Bardem, sì. Che sono protagonisti di Bunker, un film di Zoller su un milionario della Silicon Valley, credo che si, insomma, sappiamo ancora poco, però che si deve far costruire un bunker in vista di pericoli maggiori, insomma, certo. Quindi poi avremo modo di parlare anche di questi due film che sono passati oggi in concorso.
2: Anche perché sono sbarcati questa mattina, se non sbaglio, la coppia Bardem Cruz. E Cruz.
1: Sì, sono arrivati a Venezia ieri, credo, poi ieri. Oggi saranno al Lido, sì, perché poi c'è la conferenza stampa, certo. E poi come sempre avranno l'attesissimo, per loro sarà sicuramente un attesissimo tappeto rosso questa certo. Sera, perché sono molto cool, poi sono una coppia anche nella vita, quindi insomma esercitano un certo fascino sul
2: qualche
1: pubblico.
2: Qualche curiosità di giornata ti è capitata sotto gli occhi, qualche incontro particolare?
1: No, curiosità di giornata, più che altro è una curiosità che riguarda ieri, perché qui è arrivata una barca della flottiglia, la flottiglia per Gaza, sì, è arrivata proprio al Lido e battendo bandiera palestinese, perché la Biennale ha detto di non poter esporre la bandiera palestinese perché non è riconosciuta dallo Stato italiano. Loro dicono che questa motivazione non è sufficiente, che l'impegno dei singoli è ottimo, ma che comunque ci vorrebbe una presa di posizione pro Gaza collettiva da parte della mostra, che come l'anno scorso però si mantiene piuttosto, insomma, cerca di non fare polemiche, ecco, quindi né risponde né, sì. Loro hanno annunciato anche che dopo l'inverno faranno una nuova grande missione, hanno colto questa vetrina internazionale per lanciarla, hanno ricordato un po' che ancora adesso, insomma, le situazioni a Gaza non sono certo è positive, anche se non se ne parla più.
0: Se continua a morire, certo.
1: Certo.
0: Ivana, grazie, ci sentiamo domani più o meno a quest'ora, forse sì, forse no, comunque certo. Per parlare di cinema. Grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Ciao.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 11 di questo martedì 8 settembre. Facciamo un esperimento in diretta, Jimmy.
3: Vai.
2: Una parola alla volta, comincio io. Sono.
3: Mi hai preso in contropiede.
2: Allora.
3: Sono... Cosa vuol dire sono?
2: Tu devi dire le e io dico 11.
3: Ah, vai, facciamo.
2: Ti vedo entusiasta.
3: Sì, è bellissimo questo gioco.
2: Vabbè, allora non lo facciamo perché a Jimmy non piace, va bene? Cioè, ci sono cose
3: nella
2: vita.
3: Non devi accontentarmi per forza, però puoi andare avanti.
2: No, per carità, ti vedo cupo, ti vedo un po', come dire. Di traverso, ecco, sei di traverso.
3: Sì, sempre, sono sempre stato di traverso, sono un bastian contrario, ti ho sempre dato fastidio a un sacco di persone. Ah, è così, è la vita della mosca, della zanzara.
2: Ma la mosca ha una vita breve, anche la zanzara.
3: Punto.
2: E quindi finisce
3: schiacciato. Io rinasco ogni volta, come la finisce?
2: Oh signor d'amore acceso, come si dice
3: vedi,
2: a casa
3: vedi,
2: mia.
3: Vedi, fai oh signore, vedi, do fastidio, questo è il fatto.
2: Shout.
3: Tears.

0: 11:07, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici nella periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita a Saratov, ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko. E proprio rispetto all'Ucraina, la Gran Bretagna stanzierà 100 milioni di sterline per la sua difesa aerea, inclusi i missili Patriot. Aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, ha affermato il Ministero della Difesa britannico. I vertici UE hanno condannato i funerali di Stato concessi a Mladic dalla Serbia. Era un criminale condannato all'ergastolo per genocidio, scrive su X Ursula von der Leyen. La presenza istituzionale alle celebrazioni è in contrasto con il percorso del paese verso l'Unione Europea, ha concluso la presidente della Commissione Europea. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, il giudice del riesame, spiega il rapporto col giornalista ed esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo, ho chiesto di rafforzare la sua scorta, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee dal carcere di Rebibbia. Intanto Emma Bonino ha trascorso la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, trasportata ieri in codice rosso a causa di una crisi respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è ora cosciente e vigile. Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. Passiamo ora allo sport. Dardery conclude la sua esperienza a New York agli US Open e perde contro la testa di serie numero 1 in assenza di Sinner Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale. Stasera invece la Champions League, l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid, radio cronaca integrale su RTL 102.5 a partire dalle 21.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentornati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora situazione estiva sull'Italia nelle prossime ore, qualche temporale oggi solo sulla fascia alpina e prealpina e sull'Appennino centrale, e ancora molto caldo, temperature localmente oltre i 35 gradi, ma attenzione, domani in arrivo temporali al nord e in Toscana porteranno aria più fresca e giovedì arriveranno anche nell'Italia centrale. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

che nasce da un'idea di due cantautrici e chitarriste americane, Nina Gordon e Louise Post, affiancate poi successivamente da Steve Luck al basso e dal batterista Jim Shapiro, ovvero band che si forma a Chicago nel 1993. Veruca Salt, un nome che deriva da un film, o da un libro in realtà, La fabbrica di cioccolato.

è il refuso dell'epoca, no? La fabbrica di cioccolato, proprio perché io in realtà conobbi ben prima il film invece del libro da cui è tratto lo storico con Gene Wilder, eccetera. Ebbene, all'interno di questa storia, per chi la conoscesse, c'è uno dei personaggi, bimba viziata, al quale i genitori comprano tutto e ha così accesso alla fabbrica di cioccolato Veruca Salt, da cui questa band, questo duo inizialmente, per poi fondare di fatto la band, quindi Nina Gordon, ne scrive poi questa canzone, Seether, che altro non è che una parola che invece è inventata, o meglio, mescola alcuni termini da un verbo che vuol dire ribollire di rabbia e di ira, per poi appunto creare quello che è un mostro, un essere che fagocita tutto quello che c'è da fagocitare all'interno dell'animo umano, per poi far non gestire la cosiddetta ira, la rabbia, eccetera. Quindi gioca con questo termine, appunto, rappresentando una rabbia interiore, però appunto esplosiva. Nina Gordon ha spiegato, tra l'altro, che il brano parla della difficoltà, per l'appunto, di gestire questa emozione potente, incontrastabile, specialmente per una donna in una società che impone di reprimere certe emozioni. Detto ciò, nel testo il seether, appunto, quest'essere, viene trattato quasi come per

però un animale domestico o un alter ego, dal verso I try to keep her in a leash, provo a tenerla appunto legata a un guinzaglio, rappresenta quella parte selvaggia appunto e distruttiva che si cerca di nascondere per sembrare normali, nonostante innumerevoli tentativi di reprimerla, e così si evince dal testo sempre knock her down, muck her up, la rabbia poi finisce insomma sempre per scoppiare, can't fight the seether, dimostrando insomma che di fatto i sentimenti negativi non possono essere ignorati per sempre. E allora, insomma, per chi avesse avuto piacere di riandare a ripescare, anche perché la band appunto fondata nel 93 in quel di Chicago, poi vede il suo, diciamo, la sua chiusura a causa delle divergenze tra le due componenti principali dopo qualche anno, e poi ritorneranno, ma insomma non avranno poi come dire lunga vita in qualità di produzione musicale, le Veruca Salt. E ora Violet Grove.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Radio Freccia.
15: 11.31, caro Jimmy, di questo martedì 8 settembre 2026. Sì. E fra poco suoniamo il più grande successo di Phil Collins, Another Day in Paradise.
16: Sì.
15: E circa un mesetto fa il vecchio Phil ha rilasciato un'intervista dopo tanto tempo in cui finalmente ha raccontato come sta. Sta meglio.
16: Oh, buona notizia.
15: È un 2-3 anni che non beve più. E era arrivato a un punto in cui praticamente non era mai ubriaco, ma era sempre costantemente brillo. Fondamentalmente il problema è che le reni del fegato hanno detto: caro Phil, noi andiamo, tante care cose.
16: Anche perché alla tenera età di, che non mi ricordo,
15: 70 passi, insomma, sì, sì, sì, certo. Cioè,
16: magari Phil frenavi un po' prima.
15: No, lo so, però lui è sempre stato così.
16: Moralismo,
15: sempre, ha sempre preso le cose in faccia. Insomma, comunque non ha neanche escluso di tornare a fare musica, pensa a te.
16: Ecco. Quindi, allora, Phil.
15: Dai.
16: Dai.
15: Dai.
16: Noi siamo con te, cazzarola.

0: Another Day in Paradise, Phil Collins, canzone dedicata ai senza tetto, che
1: sì,
0: già quando uscì questo brano erano molto presenti nelle città in giro per tutto l'Occidente e non solo. Phil Collins, diciamo prima, che se Dio vuole sta riprendendo un po' di smalto, un po' di salute dopo un periodo veramente difficile.
1: Noi gli lanciamo tutto il nostro amore.
0: Certo.
1: Ma serio, eh?
0: Sì, sì. Tra l'altro il 14 novembre avrebbe potuto esibirsi alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame, perché viene introdotto per la seconda volta. La prima volta lui è entrato con i Genesis, in questo caso viene introdotto la Rock and Roll Hall of Fame in quanto artista solista, con brani come questo che abbiamo appena sentito. Però ha detto no, ce la faccio.
1: No,
0: cioè nel senso che se vado è perché sono in grado di esibirmi, se non sono in grado di esibirmi non vado.
1: Parliamo anche della gravità del suo stato di salute, perché vabbè, sicuramente i fan e chi ama la musica in modo particolare la sua e non solo ne conosce gli estremi,
0: sì.
1: Però insomma medici avevano quasi ipotizzato di staccare tutte le macchine.
0: Sì, perché è stato un momento in cui era staccata le macchine perché non stava vivo, invece si è ripreso grazie al fatto che ha smesso di bere, perché praticamente lui iniziava al mattino a bere e non finiva più.
1: È importantissima questa cosa.
0: E poi ha avuto tutta una serie di problemi seri dal punto di vista pratico, per esempio ha avuto dei problemi seri alla schiena, esatto.
1: Lui faceva proprio fatica a muoversi.
0: Infatti è altamente improbabile che possa tornare a suonare la batteria.
1: Vabbè, non diciamolo forte,
0: no,
1: sta ascoltando, lui bisogna incoraggiarlo.
0: Ma sono ben contento.
1: Sì, dai.
0: Però attenzione, ci sono anche delle batterie che si possono suonare con le dita semplicemente. Cioè, lui è comunque un uomo che il ritmo ce l'ha addosso, ce l'ha dentro, quindi se la può cavare. Non solo, lui ha inventato un suono, perché quel suono che abbiamo sentito adesso in Another Day in Paradise è il suono che Phil Collins ha inventato in quegli anni Ottanta, questa specie di cassa rimbombata con l'eco, che era proprio il suo marchio di fabbrica.
1: Assolutamente.
0: Quindi uno così vuoi che non si inventi un modo di suonare in maniera alternativa alla batteria?
1: Ma che ne so io?
0: Dai, Phil!
1: Phil, adesso lo chiamiamo, glielo chiediamo.
0: Sì,
1: cioè, gli diamo un po' di sprint. Phil!
0: Ti stiamo rompendo le balle, Phil Collins.
1: Si sta fischiando le orecchie, ma anche le orecchie, ma mi fischiano.
0: Basta! La cuffene!

0: Radio Freccia.
1: 11.47 di questo martedì 8 settembre 2026, squillino le trombe e rullano i tamburi, e con noi il dottor Mann. Buongiorno, con Doc.
2: Garrulo, eh?
3: Sono 13 minuti di straordinario, evviva, evviva, dai, su. Anteprima, dottor Mann, dai.
1: È pagato come il regolare, non credere.
3: Con le fusaglie, che si dice a Roma, quindi con i lupini.
1: Ma celebrazioni per il compleanno degli U2, che se non sbaglio fanno quanti? 40 o 50?
3: 50.
1: Andrai a Dublino, mangerai il tacchino con Bono? Come,
3: no. Non mangerò niente. Però festeggerò, farò un'orzata, una cedrata insieme a loro, insomma, un bicchiere di plastica.
2: Puoi fare una festa?
3: No.
2: Non bere qualcosa insieme?
3: Cioè, allora, tu chi vuoi conoscere? A te non te ne frega niente, né di Bono né di Edge. Chi vuoi conoscere? Qualche invitato, dai. Dimmi il nome e vediamo.
2: Io
3: se
2: vuoi
3: c'è.
2: Vuoi conoscere loro?
3: Vuoi conoscere gli U2?
2: Sì.
3: Ma perché parli piano?
2: È un segreto.
3: Ma non sta parlando a tutti gli aliens.
2: Faccio l'umile.
3: Il finto umile.

0: Kansas Dust in the Wind alle 11.51. Dai, facciamo quelli nel vagone del treno. Lo so, tu Jimmy che mi guardi male appena parlo di treno.
1: Che vagone del treno con gli scioperi.
0: Parliamo di tempo atmosferico, nel senso che le previsioni del tempo dicono che qua a Milano da domani dovrebbe cambiare tutto. Anche a Roma?
1: Sì, anche a Roma. Infatti siamo preparati, adesso sdrammatizziamo, siamo preparati con le racchette. Perché insomma tutti i tennisti eliminati dagli Open degli Stati Uniti, quindi
0: già pronti a Roma con le racchette,
1: Darder, a Roma e Milano sono con le racchette, perché arriveranno grandine come palle, proprio chicchi grossi come palle da tennis, e quindi
2: è che me li vedo all'incrocio un po' con la fascetta in testa, pronti ad attendere la grandine.
1: Ma infatti voi sapete che tutti i semafori, perlomeno di Roma, non so di Milano, c'è una varia umanità che noi accogliamo con degnazione ma anche con simpatia, perché poi a 40 gradi fare il giocoliere, quello che sta sulla ruota, le palline e le pitipim e patapam, il diablo, insomma il clown di strada, che non rimediano niente perché sbagliano il timing in modo proprio sistematico. Cioè tu non puoi smettere la tua performance quando sta per arrivare il verde, perché la gente e riparte ciao e non ti danno una lira. Ragazzi, io lo dico a voi artisti di strada, di semaforo romano, cercate di fare un po' meno e di arrivare poi con il piattino quando ancora devo far meno, più un intramuscolare, dopodiché passano tra le macchine, qualcuno si impietosisce e gli dà 5 centesimi.
0: Ma lo scopo è fare bene l'esercizio, non portare a casa soldi.
1: No, è portare a casa soldi, ma che stai a dire?
2: Infatti no, certo, sto lì così.
1: Dove sta il Cirque du Soleil? Cioè, è chiaro,
2: arte,
1: che devi fare.
2: Sì, perché ho il QR code sulla maglietta, così puoi prendere i biglietti. Esatto. Ve lo spettavo, va.
1: Se no andassero col POS, vediamo se funziona.
0: Recuperando le carte di credito nelle tasche degli automobilisti.
2: C'è niente da ridere, cioè ti vorrei vedere a te col fischietto d'acqua in bocca a fare queste cose.
0: Beh, io l'ho fatto più di una volta.
1: Ma quando l'hai fatto? Ma sei un cialtrone, questa è la verità.
2: Qui.
1: Ah, ecco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: A mezzogiorno voglio porre un problema serio, cari ascoltatori.
2: Ecco,
1: voi avete un amico che riesce a fare delle cose che voi non riuscite a fare e le fa con grande facilità e vi sveffeggia. Non mi veniva.
3: Sveffeggia con la V.
1: Sono emozionato. No, allora perché Jimmy con le dita fa delle cose che io non riesco a fare.
4: Ehi, piano,
3: Un attimo, perché siamo in fascia
1: proprio. Parlando della nostra tastiera, tecnica, quindi tu riesci a fare delle cose che io non riesco a fare.
3: Sì, sì, sì, se le mette anche nelle orecchie volendo, insomma, da parte a parte.
2: Sono di
3: esce da a sinistra mettendolo a destra il dito, è una cosa,
2: differenza tra analogico e digitale.

Mezzogiorno e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura la Gran Bretagna che stanzierà 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, inclusi missili Patriot. Aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, ha affermato il Ministero della Difesa britannico. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha affermato che Witkoff e Kushner hanno riconosciuto la realtà sul territorio e escluso l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. I due inviati americani hanno incontrato nei giorni scorsi Putin e Zelensky. Vertici UE hanno condannato i funerali di Stato concessi a Mladic dalla Serbia. Era un criminale condannato all'ergastolo per genocidio, scrive su X Ursula von der Leyen. La presenza istituzionale alle celebrazioni è in contrasto con il percorso del paese verso l'Unione Europea, ha concluso la presidente della Commissione Europea. La cronaca: i sanitari dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove da ieri è ricoverata in terapia intensiva Emma Bonino, fanno sapere che le sue condizioni sono delicate ma stazionarie. La leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. Nella tarda serata di ieri invece un uomo di 78 anni è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente, mentre in sella alla sua bici percorreva la provinciale che collega Ostuni a Carovigno nel Brindisino. Il conducente del mezzo che ha travolto la vittima è fuggito ma è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Intanto in corso lo sciopero nazionale del gruppo FS, lo stop si protrarrà fino alle 21 di oggi, possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti servizi essenziali nella fascia 18-21 di oggi. Chiudiamo con lo sport. US Open: Darda riconclude la sua esperienza a New York e perde contro la testa di serie numero 1 in assenza di Sinner Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale. E per il calcio questa sera torna alla Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio cronaca integrale su RTL 102.5 a partire dalle 21. È tutto per il momento, ora il meteo.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Bentornati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora situazione estiva sull'Italia nelle prossime ore. Qualche temporale oggi solo sulla fascia alpina e prealpina e sull'Appennino centrale. È ancora molto caldo. Temperature localmente oltre i 35 gradi. Ma attenzione, domani in arrivo temporali al nord in Toscana porteranno aria più fresca e giovedì arriveranno anche nell'Italia centrale. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:14 e sono lieto di annunciarvi, cari sfrecciati, che qui c'è un trio. E voi direte, vabbè, ma si sa che c'è un trio, cioè Jimmy, Eddie e il Doc.
2: Trio burlesque.
1: No. Perché nel trio burlesque, come dice questa voce che avete sentito, poteva rompersi anche per qualche istante, per qualche minuto, poiché proprio quella voce lì, insomma, pur essendo ancora relativamente giovine, soffre di quella sorta di, come dire, di frequenza della minzione che lo induce ad andare spessissimo alla toilette. Per cui poteva non tornare in tempo per questo suo intervento decisivo, devo dire, ha detto trio burlesque, e ecco, ti ha risolto il problema, sei tornato.
2: Guarda,
1: bravo,
2: era un pensiero. Come si arrampica sugli specchi,
3: neanche un uomo ragno.
2: Bravissimo, veramente, casca giù
1: verità.
2: E poi
1: triste verità.

0: tua. È la tua canzone.
1: Tutti a fare i fenomeni con sta canzone, bravi, no? Te la dedico da per te. Ma che? Vai, ma non è vero niente.
0: Vai, vai.
1: Ma lascia questo fare. Perché poi le cose vanno o accettate perché belle, no? In questo caso la canzone di Elton John è meravigliosa, la conosciamo. Cioè. Oppure quando la gente fa casino tanto per fare casino, baccano, un po' infastidisce. Allora, per esempio, vi porto l'esperienza di Zverev.
0: Zverev.
2: Tennista, giusto?
1: Sì. Tennista che ha battuto Darderina, sì, peraltro sì. Ieri in 3-7, eccetera. Zverev è uno, per esempio, che si lamenta del casino che fanno gli spettatori sugli spalti durante le partite, soprattutto a New York.
0: Beh, certo, sono americani, fanno casino.
1: Sono americani, fanno un casino, parlano, telefonino, cose, cioè, mentre quello deve
2: battere. Recentemente c'è stato anche un problema in odorama, giusto?
1: Bravo, e qui volevo arrivare, perché Zverev si è anche lamentato del fatto che arrivino, come dire, degli effluvi inequivocabili sul campo, cioè l'erba di casa mia. E allora, peraltro, io non so se questo implichi poi un rischio di doping, perché tu giochi fumato. Zverev ha posto il problema.
2: Rilassa, non è che ti gasa.
0: No, quindi... ma semplicemente se fanno delle analisi poi ritrovano la sostanza del corpo, perché hai inalato troppo. Ma è vera sta cosa?
1: Attivo.
2: Fumo passivo.
0: Sì, sì, è vero. Solo per fumo passivo. Sì, ma le quantità che va a assumere così, diciamo,
2: un nuvolone.
0: Passivamente. Ammazza, ma che il nebbione.
1: Mica il concerto di Marley. sono, però è chiaro che se quelli si fanno lo spinellone sugli spalti dell'impianto, qualcosa d'arriva, e poi dice che fai doppio fallo.
0: È la storia più pazza del mondo, andava così.
1: È andata così. Tu sei interessato?
2: Sì.
1: Ah, che
2: nuvolone.
1: Ne so, al nuvolone. Tu giochi a golf, è più ampio. Il green.
0: No, ha ragione Zverev, dai, lui è lì che si sta impegnando.
1: Zverev.
0: Tutto che io starei insieme a quelli col nuvolone.
2: Certo.
0: Non puoi. Okay,
1: però non vinci mai così.
0: No, ma che me fai? Ma io non sono Zverev, non è neanche un.
1: Non sei Zverev, manco Darderi.
0: 1000%.
1: No.
3: You close to me, but life got in between.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Radio Freccia.
11: 12.30 di questo martedì 8 settembre 2026.
12: Bravissimo.
11: Grazie, stiamo parlando degli US Open di tennis.
12: Bravo.
11: Sì, e dei problemi legati, come dire, alle nuvole che passano.
12: Ah, non alle palle.
11: No, peraltro, per essere precisi, anche la tennista Arina Sabalenka si è lamentata della stessa cosa. Beh, del
12: certo,
11: nuvolone.
12: Dell'erba.
11: E peraltro, attenzione, l'erba a New York è legale, quindi cioè non è che hanno fatto...
12: Sì, non i campi non sono in erba, per cui sì, è legale.
11: No, ok, ma i campi sono in cemento, ma fumare l'erba è legale, cemento. Questo intendo dire. Comunque ho scoperto che il problema degli odori a Flushing Meadows, sì, dove si svolgono i tornei delle USA Open, esiste da tempo. Cioè Pat Cash negli anni 80 si lamentava della puzza di patatine che arrivava da fuori.
12: Vabbè, la puzza di patatine è un'altra cosa, però,
13: no,
12: rispetto
13: però è doping,
12: ma nel doping non è che c'è l'olio di corsa,
11: è fastidio uguale, attenzione, cioè, nel senso che tu a un certo punto hai fame,
14: un bagno della patatina lì dei fast food americani,
11: dopo 5 set fai fatica, insomma.
12: Tu dici che incide sulla performance?
11: Potrebbe essere, sì. Io con le patatine non rendo.
13: Colesterolo.
11: Ecco, alto.

0: Pink Aerosmith alle 12.35.
1: Come?
0: Pink Aerosmith alle 12.35.
1: Ecco così questo tono.
0: Va bene?
2: Okay. Questa è cattiveria però.
0: Allora, questo è un messaggio che mi riguarda, ma ti riguarda anche, Jimmy.
2: A chi? A me?
3: Lo zio Eddie con le patatine non rende, mentre invece Jimmy D con le patatine rende il doppio.
1: No, io non ce la posso, non ce la posso fare. Cioè, scusate, posso insorgere?
0: Tanto l'hai già fatto. Piace.
1: Allora, io voglio dire questo. Lo dico agli altri sfrecciati, 1,5 milioni di sfrecciati. C'è le pirillone, sapete che sono le fan di Jimmy, che riescono anche a scolpire delle statuette con le stampanti 3D, vendono degli accessori da rocchi di tutti i tipi, dei calchi. Però veramente lei è la segretaria e tutti i giorni rivendica e riconferma il suo, come dire, la sua devozione a Jimmy. Ma
2: ti elargisco affetto.
1: Questo sì, affettato, tu elargisci. Adesso io voglio dire questo, la voglio dire sulla radio nazionale. Qualche giorno fa la suddetta ci ha chiesto di celebrare il 15° anniversario di matrimonio. Sì. E fin qui no, uno dice sai, è bello, eccetera. Dopodiché, questa predilezione così ostentata per Jimmy, qualcuno potrà dire, ma dottor Marma sei invidioso. No, è un Eddie, tu che sei un uomo specchiato,
2: sì, certo. Si tira dentro, vai.
1: Sei dritto come me. Tu che vivi questa, insomma, questa evidente, no? Esposizione alla. Tampona.
0: Cosa vuoi tamponare?
2: Facciamo il CID, eh? Ma no. Lo dico, fa il furbo.
0: Allora, si tratta di una
1: 12
0: una
1: secondi.
0: Passione radiofonica di Albi per Jimmy. Probabilmente sì, fatto però. Che finiscono tutti e due con una lettera sola, con una consonante.
1: È quello. Oh, grazie, grazie. Questo è il motivo. Grazie.
2: Albi, non dare peso a queste cose.
1: A riconfermi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:44.
2: Perché
1: no, perché si compie sempre questo strano miracolo. Perché io schiaccio col mio dito il tastino, non succede niente. Schiaccia lui, pam, funziona tutto. Certo.
2: Anche ma a distanza. Un rettiliano, Eddie. Cioè, forse non sei umano, sei un rettiliano.
1: Può essere. Non da oggi, solo che da oggi non mi funzionano più le dita. Questo è il problema.
2: Hanno come dire, aggiornato il software umano dei tuoi tablet.
1: Comunque per cui... sia, c'è chi mi scrive al 366, dico mi scrive perché si rivolge a me. Zio B, dovevi pensarci un po' di più prima di affermare che con le patatine non rendi. Ti sei autoinfilato in un cul-de-sac, gli scrive Max.
2: È vero però.
1: Io sono un uomo di spettacolo. Io creo occasioni per divertire.
3: Certo.
1: Capito?
2: Bravissimo.
3: Licenza poetica.

0: Io voglio rivolgere un augurio a Eddie Berti. Da poché le sue dita non funzionano come lui vorrebbe nel pigiare tasti, naturalmente per il resto tutto a posto, insomma io gli auguro di poter trovare un gruppo punk in cui suonare, in cui esibirsi, tanto quelli non sapevano fa cavolo, no? Grattugiavano la chitarra e il basso eccetera eccetera. Quindi io, Eddie, se le tue dita stanno così, veramente se i Sex Pistols, che sono ancora in giro sparsi, ma io posso metterci una buona parola,
1: Doc, io posso scrivere al posto suo un bel messaggino da bacheca, quelle con le frangette dove puoi staccare il numero, sì, di tutta la fonovara,
0: ah, certo,
1: e lasciarlo in bacheca per la ricerca di una band.
0: Ma no, ma lo mandiamo proprio con i Sex Pistols, cioè, perché mi sembra, ma
1: quali?
0: Ma questi, quelli, mezzi finti, ah, che vanno,
2: no,
0: giù,
2: gli anziani, no, che possono essere, gli anziani possono che essere più quelli adesso con nome Sex Pistols, sì.
0: Ecco, no, però tu, Eddie, siccome sei all'apice della tua, certo, carriera radiofonica, artistica, sei un uomo di spettacolo.
2: Posso solo precipitare, non è... sì.
0: Non, grazie, puoi ricominciare dalle sagre, capito? Dalla
2: io adoro salsiccia. Le sagre, la saga della patata, ne ho parlato,
0: no,
2: tutta estate, figurati.
0: No, devi assolutamente suonare con un gruppo di punta. Quindi tu devi fare il tour prossimo come frontman dei Sex Pistols.
2: No, sono stonatissimo, sì, lascia perdere.
0: E capirai invece Luzio.
2: No, posso provare a suonare il basso, questo sì. Non sono capace. Posso fare però meno danni.
0: Non esagerare adesso.
2: Beh. Dai, devo fare dum du dum du du du.
1: Uguale, uguale, è proprio così che si suona il basso. Esatto. Dun du ru dun dun dun du. È un po' come dire.
0: Siamo infilati.
2: Uguale. Io da domani pratico lo scisma all'interno delle Good Vibrations.
0: Lo scisma addirittura.
1: Ah, io, benissimo.
0: E che
2: io
0: sarà
2: mi
0: mai?
2: Mi occuperò di alto mentre voi parlate di
1: faccenze. Lei me la mette così?
2: Io te la metto così.
1: Me la mette così? Io creo un vallo.
2: Molto bene.
0: Vabbè, andate a litigare fuori perché io ho da fare.
1: C'ha ragione.
0: Vi voglio bene.
2: Io dedico a Jimmy D Rock and Roll Train.
1: Che
2: così
1: lui
2: impara.
1: Dall'altra parte, sì, c'ha paura della calata dei Lanzi Kenecchi. Lui.
2: Lanzi.
0: Ecco. Pace mi interessa.
1: Come nos?
2: Ne parliamos.
1: Vabbè, arrivedercela a lei e a tutti quanti.
0: Ecco fatto.
1: Stiamo messi male.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13 esatte in questo istante, scocca l'ora del Good Vibrations con il dottor Mann, la quarta ora insieme a voi cari sfrecciati per commentare con la civiltà che vi contraddistingue, devo dire, le notizie di stretta attualità. 366-6634-66 per i vostri messaggi, i vocali entro i 40 secondi con il vostro nome, e gli iscritti li manderemo anche in sovraimpressione in radiovisione. Oggi dobbiamo accogliere l'appello del padre di Lorena, sapete di chi sto parlando, e per quanto riguarda la fine di questa scia di sangue che riguarda le donne. Il papà di Lorena ha detto: le forze politiche si uniscano per trovare delle soluzioni concrete contro i femminicidi. Ebbene, allora lo chiedo anche a voi, perché la cosa è molto complessa nell'emergenza che stiamo vivendo, al di là delle valutazioni strutturali di lungo termine. Che cosa davvero si può fare? Anzi, si può fare davvero qualcosa per interrompere questo orrore quotidiano che riguarda le donne sulla loro pelle e sulla loro vita? Dite la vostra.

0: 13 e 4 minuti le ultime notizie. Dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci. A Kiev colpiti edifici, nella periferia almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko. E il ministro degli esteri russo Lavrov ha affermato che Witkoff e Kushner hanno riconosciuto la realtà sul territorio e escluso l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. I due inviati americani hanno incontrato nei giorni scorsi Putin e Zelensky. Una menzogna totale, così l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu risponde all'articolo di Haaretz secondo cui l'emiro di Abu Dhabi avvertì personalmente il premier israeliano in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023, pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre che Hamas stava pianificando, un terremoto contro Israele. Andiamo in Italia. Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, lo certifica il bollettino ufficiale dell'ospedale Santo Spirito, dove è ricoverata da ieri. La leader di Europa, di più Europa, ha trascorso una notte tranquilla ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. E torniamo agli esteri. Vertici dell'Unione Europea hanno condannato i funerali di Stato concessi a Mladic dalla Serbia. Era un criminale condannato all'ergastolo per genocidio, scrive su X Ursula von der Leyen. La presenza istituzionale alle celebrazioni è in contrasto con il percorso del paese verso l'Unione Europea, ha concluso la Presidente della Commissione Europea. Intanto, poco fa, la Bosnia ha ritirato il proprio ambasciatore a Belgrado. Ed è in corso lo sciopero nazionale del gruppo delle Ferrovie dello Stato. Lo stop si protrarrà fino alle 21 di oggi. Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21 di oggi. E questa sera torna la Champions League, l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentornati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora situazione estiva sull'Italia nelle prossime ore, qualche temporale oggi solo sulla fascia alpina e prealpina e sull'Appennino centrale, e ancora molto caldo, temperature localmente oltre i 35 gradi, ma attenzione, domani in arrivo temporali al nord e in Toscana porteranno aria più fresca e giovedì arriveranno anche nell'Italia centrale. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

13:10, allora partiamo dall'appello del padre di Lorena, il signor Franco Esceri, che ha detto non deve accadere mai più che la politica si unisca, destra, sinistra, centro, tutto quello che volete, contro il femminicidio. Ecco, soluzioni concrete che diventano difficili da immaginare quando siamo nel pieno di una emergenza, perché poi è vero che nel 2025 ci sono stati 97 femminicidi, calo del 18% rispetto alle 118 vittime del 2024, ma soltanto un balordo potrebbe dire beh, evviva, sono meno. Ogni donna che fa parte di questo pacchetto di sciagure, di strage quotidiana, deve essere protetta prima di poter finire sulle pagine della cronaca, dove poi noi fatalmente, no, mediaticamente, devo dire, alcune storie diventano più particolari di altre, come se non fosse morte A e morte B e morte C, che sono tragedie assolute e definitive sempre e comunque. Ma non lo so, nel caso di Lorena ieri abbiamo avuto un ulteriore sussulto di orrore quando le risultanze dell'autopsia hanno certificato che lei fosse ancora viva nel momento in cui è arrivata sul viadotto. Pensiamo a quei 20 minuti dentro al bagagliaio, alle telefonate che ha fatto per potersi salvare la vita dal suo cugino, che è il suo ex compagno. Altre storie sono rimaste come segnali che potesse cambiare qualcosa. Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, ma sono tutti delitti efferati, e lì la complessità è intervenire nell'emergenza. Poi si può dire sì, ma ricominciamo a fare educazione sentimentale, e lo faremo e dobbiamo farlo eccetera. La politica deve dare risposte su questo in un territorio che è prioritario e complessissimo, perché poi si interviene anche sulla particolarità mentale dell'individuo che ritiene

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli

al 366-6344-66. È triste doverlo segnalare, ma è dal tragico femminicidio di Giulia Cecchettin che si continua a parlare e a discutere di questi gesti deplorevoli, ma alla fine sembra che le cose non siano per nulla migliorate, anzi. Detto questo, io adesso vi dico che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, e ora li ascoltiamo qui. Evanescence, Going Under.

Qualcuno di voi scrive a proposito della piaga dei femminicidi, della strage quotidiana e delle, come dire, delle risposte concrete che tutta la politica dovrebbe dare di fronte a questo fenomeno. E qualcuno scrive al 366-63-4466, parlo per esperienza personale, questi vigliacchi non li ferma nessuno neanche con le denunce, sono lasciati a piede libero, nessuno protegge le vittime, chi umilia, picchia, addirittura uccide una donna a complessi problemi di personalità, non so se la politica abbia una ricetta per risolvere. Questa è una notazione che purtroppo dobbiamo comunque condividere, perché quando la politica scende poi sul piano personale, in quei nuclei che sono le relazioni, non voglio dire affettive perché non lo sono, ma morbosamente concatenate, di un uomo verso una donna, è complessissimo poi dire vabbè tu sei

0: sei un potenziale femminicida o comunque sei un violento, adesso ti fermiamo noi. Come si fa?
1: Perché non c'è l'obbligo, nel momento in cui ci sono segnalazioni, di affrontare degli incontri con assistenti sociali, con psicologi, con persone, e parlo di coppia, parlo di, dell'uomo, la donna, dei due esseri umani che hanno questo tipo, che possono andare incontro a questo tipo di rischio, effettuare degli incontri obbligatori in cui si intravedono, si può intravedere i primordi di situazioni che possono degenerare. Perché non c'è questo obbligo? Perché ci sono sempre i segnali, in qualsiasi situazione abbiamo visto che c'erano dei segnali di violenza, di soprauso o altro. L'obbligo almeno degli incontri formali e obbligatori.
0: Un'intermediazione, diciamo così, sociale prima che accada qualcosa, dice il nostro sfrecciato. Intanto è il momento del mio regalo, e questo è quello di oggi.

0: questo era il nostro omaggio a un cantautore scomparso qualche settimana fa, un cantautore irlandese amatissimo e di incommensurabile talento. Lui era Glenn Hansard, l'abbiamo perso per un incidente di moto appunto quest'estate, e anche insomma gli omaggi per la sua scomparsa da parte dei colleghi al suo funerale a Dublino insomma sono stati commoventi. Detto questo, Glenn cantava High Hope e la speranza, la solida speranza è che si possa arrivare a trovare una soluzione definitiva, a sradicare questa piaga sociale, individuale, familiare, interpersonale e tutto quello che volete dei femminicidi.
1: Ciao dottor, ma
0: ciao.
1: Purtroppo la materia giuridicamente parlando non è per nulla semplice.
0: No.
1: Perché esercitando la coercizione fisica su una persona che ancora non ha commesso un reato, questo non è previsto dal nostro ordinamento. Sarebbe bello poter dire: ah, c'erano i segnali e l'abbiamo fermato prima. Ma purtroppo non si può fare, e dico purtroppo. Ciao Ale da Verona.
0: Grazie Ale. Oh, poi tra i messaggi ne arriva sempre qualcuno che mi fa sobbalzare, ma io ve lo estendo, perché questo è lo spirito della trasmissione: anche quando io non sono assolutamente d'accordo, è giusto che voi vi esprimiate. Qualcuno scrive: ma fatemi capire il movente quale sarebbe in un virgolette femminicidio. Credete davvero che sia dovuto al fatto che le vittime sono di sesso femminile? Io sì, la risposta è sì. Voglio dire, non c'è neanche da, ci sarebbe neanche da ragionarci sopra. Insomma, la cultura del possesso, la cultura del o sei mia o non sarai di nessun altro, ti tolgo tutto quello che hai, compresa la vita, se tu non stai con me. Basta questo per definire la particolarità del femminicidio?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:34, soluzioni concrete contro il femminicidio.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, sono Barbara da Verona. E sì, di soluzioni ce ne sarebbero. La prima è l'investimento sulla salute mentale, perché comunque qua in Italia è ancora un argomento molto tabù, a mio parere. Seconda cosa, manca l'educazione civica. Una volta si insegnava a scuola, hanno tolto la materia. E sono le basi, secondo me, di questa, della società. Cioè, mancano queste basi sulla società attuale. Buona giornata a tutti.
1: Educazione civica, che in realtà nella scuola secondaria è prevista di nuovo. Che cosa ne pensate voi?

Buongiorno Sfrecciati. Non so se mi renderò impopolare, ma per me il femminicidio in sé per sé non esiste, nel senso, non capite male, certo, ci sono uomini che uccidono donne, è una cosa spregevole, però si chiama omicidio. Non capisco perché, se un uomo dà 10 coltellate a una donna prende 30 anni, se una donna dà 10 coltellate a un uomo ne prende di 15. Quindi per me c'è la parità dei sessi, c'è la parità di genere, c'è la parità di tutto.

0: stesse sanzioni, le stesse identiche sanzioni. E poi se andiamo a vedere le statistiche, in Italia è tra i paesi più bassi al mondo di femminicidi, quindi secondo me è solo propaganda. Un saluto Danilo, mister Sias.
1: Allora Danilo, guarda, facciamo così, ti faccio rispondere da un altro sfacciato.
2: Eh sì, ma è logico che il femminicidio è un omicidio, ma si chiama femminicidio per la specificità, cioè il maschio uccide la femmina perché non vuole che se ne vada e piuttosto la ammazza come se fosse, come se distruggesse una cosa di sua proprietà. Questo è il femminicidio, è un omicidio specifico di questa, come l'infanticidio. Un bambino viene ucciso da un adulto, è un infanticidio. Cioè smettetela di dire ma è un omicidio. Lo so che è un omicidio, si chiama così per la specificità. Figa, non capite un cazzo.
1: Allora, arrivano alcuni messaggi, una quota, diciamo sì, un 10-15% che continuano a dire bella, parliamo dei maschicidi. No ragazzi, no, è un'altra cosa questa. Poi dopo possiamo tutti metterci di fronte a quella che è l'equità delle pene, ergastolo per tutti quelli che uccidono, possiamo provarci. Ma il femminicidio è figlio di una, come dire, di una società che prevede anche una logica del possesso, perché altrimenti molti di voi, di quelli che dicono no, ma no, parliamo dei maschicidi, arrivano di questi messaggi. Io veramente sono sorpreso, ecco, perché fino a un certo punto ci arrivo a capire tutto, le divisioni politiche, le divisioni ideologiche, quello che volete, ma di fronte a quello che accade tutti i giorni sulla pelle delle donne, ma di che cosa cacchio stiamo parlando? 366 673 4466 comunque.

0: Buongiorno Doc, paradossalmente per rispondere al signore di prima, il femminicidio potrebbe essere applicato nel caso in cui un uomo venga ucciso da una donna per gli stessi motivi, vale a dire per possesso, che sono sicuramente casi molto ma molto più rari, e mi vengano a dire il contrario tranquillamente, non è così, perché il femminicidio ce n'è una al giorno che viene uccisa per motivi di possesso. Perché non si accetta la libertà dell'altro di non voler stare più con una persona.
1: E sicuramente su questo veramente l'educazione sentimentale nelle scuole, l'educazione per gli adulti, i corsi, come dire, dove poter capire tutti insieme che una persona non è mai un tuo possesso, non è mai, non lo è mai durante, non lo è mai, a maggior ragione dopo.
2: C'è una piccola differenza tra un femminicidio e un omicidio. Allora, se io vado in una banca e c'è una rapina e mi ammazzano, quello è un omicidio. Quando il mio compagno mi uccide perché io lo voglio lasciare, quello è un femminicidio. C'è una piccola differenza. Forse si fa finta di non capire, diciamo.
1: Come fa forse Luca da Bergamo? Io leggo testualmente il suo messaggio. Lui dice 8 femminicidi in un anno, stiamo parlando veramente che per 8 omicidi si debba rieducare generazioni, che l'unica colpa sia avere un cromosoma XY, al lavoro si è arrivati a più di 1000 morti l'anno scorso, omicidi non ne parliamo, femminicidi 8, ma davvero, ma di cosa stiamo parlando? Lo dico io, sveglia, informatevi prima di parlare, no, informati tu Luca, e lo dico col massimo rispetto, probabilmente prendeva male la radio, probabilmente sono io che mi esprimo male, sono stati 118 femminicidi nel 2024, 97 nel 2025, 8 dove cacchio li hai letti, dove li hai letti, dove li hai ascoltati, e soprattutto fossero pure 8, 7, 6, ma di che cosa parli tu?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:49.
2: Caro dottor Man, questa volta sei tu che ti devi informare, sì, perché 8 sono davvero 8 e sono i dati del ministero, perché da quando è entrato il reato di femminicidio, il femminicidio è stato descritto, è stato catalogato e quindi adesso sappiamo cos'è il femminicidio e non ci metti tutto nel calderone e il sono calderone. 8, che sono comunque tanti, hai ragione su questo, sono tanti come se fossero 800, però una discussione seria parte da un dato reale. Si parte sempre dalla verità e in questo caso sei tu, caro mio, che manchi di qualcosa. Nico da Pesce.
1: Caro Nico, io ti rispondo con grande semplicità. La legge sul femminicidio è entrata in vigore il 17 dicembre 2025, quindi se sono dati del 2025 e sono 8, tu pensa che in 13 giorni abbiamo fatto 8 femminicidi. Tralascio ogni ulteriore commento su chi si scalda così tanto per difendere dei numeri che in realtà dietro nascondono delle storie, sono 100, 200, ma fossero anche 8, anche 6, anche 3, anche 2. Ricordiamoci di quello che accade quotidianamente. Facciamoci tutti, noi maschietti, ma anche le donne, un esame di coscienza e poi continuiamo a ragionare, forse insieme, forse, perché se avete questo tipo di tappo che vi si chiude la vena quando noi diciamo le cose, a prescindere per pregiudizio, non lo so.
3: Sì. Io penso che finché ci sarà una generazione che non riconosce il femminicidio come tale, è inutile parlare di cosa possiamo fare, perché non ci sono pene che tengano. Questo è un problema di cultura, quindi dobbiamo risolverlo a monte, crescendo i figli, e quindi credo che purtroppo ancora per qualche anno, se non per qualche decina di anni, potremo fare ben poco, perché per tanti il femminicidio non esiste. Ciao Lucia da Pisa.
1: E lo abbiamo visto anche con alcuni messaggi. Ivan da Milano scrive: il femminicidio andrebbe condannato con pene più severe per poter tutelare la parte più debole della società. Lila, è vero, sono omicidi, ma il femminicidio è atroce per la crudeltà di come viene commesso. Sembra che l'uomo in quei casi provi piacere a vedere la sofferenza della donna nel morire. E ancora qualcuno, l'adulto non si recupera. Va bene, non si vuole capire, non cambierà nulla, iniziate all'asilo, non credete alla bugia dell'adulto che si recupera. Iniziate presto a rieducare il bambino al dolore del rifiuto, al pianto, all'empatia, poi sarà troppo tardi. Chiedo scusa se sono stato veemente in alcune repliche, ma veramente oggi ci stava. E comunque, buona giornata a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2:00. It's 2:00, Gina Wamen. Fucking biblical. Anzi, adesso mi cambio anche sto maglione meraviglioso, che è il mio maglione dei viaggi, quello oversize, comodissimo, in cotone, ma cotone un po' pesantino, che va bene per tutte le stagioni. E mi metto la giacca, quella che ieri ho recuperato alla fine della proiezione, in occasione della premiere londinese di John Luke Packenhanger, il documentario che racconta il tour della reunion degli Oasis. Tutto questo preambolo per dire: sono tornata, ladies and gentlemen, welcome back to me, welcome back to you, hello rockers and welcome. Soprattutto iniziamo con questa energia caotica, Electric Ladyland.

Sì, the number of the beast, il numero della bestia, non è il 666, ma è il 366-663-4466, nonché anche il mio numero di telefono personale che potete utilizzare come vi pare e piace. Non è vero! È il numero della radio, ve lo ripeto, 366-663-4466. Che bello essere di nuovo qui. Buongiorno a tutti. Già un giro di saluti a chi aveva dato un messaggio in apertura di questo caotico Electric Ladyland che da ora fino alle 17 vi accompagna con me, che sono la vostra Cecile. Non so nemmeno se mi sono presentata. Ciao Nicolas, ciao Lila, ciao Alessio, un saluto a Paolo. Welcome everybody, fra pochi Green Day, ora i Coldplay.

0: Radio Freccia.
1: Sì. Sono le 14:11 minuti. C'è chi mi ha scritto: ciao Ambra, hai una bella voce roca, mi piace. Anche a me piace molto la voce di Ambra, ma io sono Cecile, so che le nostre voci... Capita che le persone le confondano, nonostante abbiamo un leggero accento diverso, comunque siamo entrambe lombarde, però il mio è un po' più, secondo me, antipatico come accento, essendo una milanese autoctona. Ambra ha un accento un po' più spostato verso altre città, però sì, in effetti la timbrica è quella. Altra differenza fra me e Ambra è che il suo meraviglioso timbro lei lo trasla anche nella dimensione canora, con delle performance straordinarie, con il suo progetto musicale di John Qualcosa. Io invece no, io parlo, ma quando canto non funziona. Infatti ieri io e Gigi siamo stati, per chi non lo sapesse, questa premiere londinese di Don't Look Back in Anger. Ho cantato durante tutto il documentario e mi hanno un po' odiato.

Ed era la voce di Dolores O'Riordan e dei suoi Cranberries, quella che abbiamo appena sentito con Promises nel primo quarto d'ora che apre la nostra prima ora insieme di Electric Ladyland. Allora, non mi dilungo molto sulla questione premiere degli Oasis, perché la terza ora di Electric Ladyland, quando arriverà anche Gigi, perché è con lui che abbiamo fatto questa 24 ore londinese partendo ieri mattina e riatterrando in quel di Milano proprio questa di mattina, in modo tale da poter insomma condividere insieme a lui le nostre esperienze e i racconti. La terza ora sarà un po' un viaggio attraverso quello che abbiamo già raccontato attraverso i social tra ieri e stamattina, anzi vi invito a seguirci sul nostro profilo Instagram Radio Frecciof con una F sola, per vedere un po' le cose che abbiamo combinato, e poi il resto in dettaglio ve lo racconteremo qui a partire dalle 16.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile,

0: giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
1: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
0: Termini e condizioni sul sito.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Radio Freccia.
8: 14 e 25 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 8 di settembre. C'è Nicole che dice: Cecil, grazie per Beautiful War, ho sempre i brividi quando l'ascolto, canzone dei Kings of Leon che è passata poco fa. Kings of Leon che oltretutto quest'estate, quella che si sta per concludere, anche se formalmente ancora siamo in estate, hanno segnato il ritorno nel nostro paese con un concerto super atteso, se non sbaglio è stato il 20 di giugno, di cui insomma noi siamo stati radio partner, quindi lunga vita alla musica dal vivo e soprattutto a una band come loro che ho amato fin dal principio, quindi sappi Niki che sono con te. A proposito di band che stanno per tornare nel nostro paese e di cui siamo radio partner, lo sapete, fra due giorni, il 10 di settembre e anche il giorno successivo, quindi 10 e 11, tornano i Black Keys e lo fanno con questa doppia data all'Alcatraz di Milano, che è andata benissimo, dove noi ci saremo. Io nello specifico sarò presente il 10, quindi nel caso ci si vede lì. Ora, Four Non Blondes, questa è What's Up.

Burnham Blondes, What's Up, a tagliare così a metà la nostra prima ora insieme. Siamo qui all'interno di Electric Ladyland, all'interno di Radio Freccia. Io sono Cecil B e come sempre vi ricordo che siamo in radiovisione, i nostri due canali, non uno ma ben due. Uno lo trovate sul digitale terrestre che è il 258 e l'altro invece è un canale di Sky, il 738, tutto rigorosamente in alta definizione. Ci trovate i video, le nostre brutte facce e la possibilità di seguirci anche mentre siete a casa spaparanzati sul divano o magari anche mentre siete su un pirulana e vi state allenando. Fra poco dalla nostra top 20 il ritorno dei Royal Blood con 10 over 10. Ora gli Alter Bridge, questa è Metalingus.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:39 minuti, sempre qua con la vostra Cécile che vi accompagna in questo martedì 8 di settembre. È un inizio di settimana che per noi è stato un po' posticipato di un giorno, perché ieri io e il buon Gigi Riccardo siamo andati in quel di Londra. Terza ora del programma, vi racconteremo tutto, anche facendovi ascoltare le canzoni che arrivano, quelle che sono state pubblicate ufficialmente proprio dal documentario che uscirà poi nelle sale italiane questa settimana. Sono veramente felice, vi dico solo questo: il documentario è proprio fatto bene, anche per chi non ama gli Oasis, anche per chi non ama i documentari.

Friends of P, i Rentos alle 14:43 minuti, sempre qua con la vostra Cecile a microfono fino alle 17. Vi ricordo che per averci con voi in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi punto del globo terracco, soprattutto per poter rivedere i nostri programmi, le nostre interviste, per leggere le ultime notizie, anche gli approfondimenti, tipo quelli che poi vi raccontiamo dopo aver fatto delle belle esperienze come quella di ieri della premiere londinese di Don't Look Back in Anger, scaricate la nostra app, trovate tutto lì. RTL 102.5 Play è gratuita e vi fa anche accedere alla radiovisione. Ci sono i Guns.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:51 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Oh, una cosa da segnarvi per dopo. Alle 17, quando arriva nessuno, oggi è il suo compleanno. Fategli gli auguri, io non vi ho detto niente. Mi raccomando, ok? Dopo, gli auguri al buon Nobody. Comunque, torniamo a noi. Allora, chiudiamo questa prima ora con una band di cui devo raccontarvi una cosa che poi, vabbè, riporteremo sicuramente in onda assieme e Gigi ve la racconterà in maniera più dettagliata attraverso i suoi occhi, perché riguarda proprio la giornata di ieri. Ieri andiamo a Londra, in occasione della premiere londinese di Don't Look Back in Anger, il documentario che racconta del tour della riunione degli Oasis, e come si dice dalle mie parti, è una certa. Dico, vabbè, cercherò un bagno. Ah, mi sposto, lascio Gigi davanti all'ingresso. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Stavo raccontando una roba seria, ma auguri, merda!
2: Grazie!
1: Ho appena detto agli ascoltatori, dopo fategli gli auguri, non dite che sono stata io. Ma quando
2: però,
1: ti ho visto entrare...
2: Spoilerone.
1: Vabbè, senti questa che la stavo raccontando. Sono lì al cinema.
2: Sì.
1: Dico, devo andare in bagno. Mi muovo. E a un certo punto mi passa così davanti, come se David Gilmour.
2: Ma a questa distanza mia tua?
1: Ah, sì, a questa
2: nice.
1: Distanza.
2: Nice!
1: E l'ho fissato.
2: E beh, sai com'è.
1: E ho pensato, ma però lui, cioè io c'ho il tatuaggio qua sul braccio.
2: Cosa faccio? Non glielo dico?
1: No, però no,
2: però
1: non glielo dico.
2: Brava.
1: Quindi l'ho guardato, l'ho salutato e non gliel'ho detto perché è troppo importante, cioè
2: sì,
1: mi sarebbe rotta quella cosa.
2: Sono d'accordo,
1: quindi l'ho solo guardato e adesso c'è una denuncia a mio carico nel municipio di Londra.
3: Ciao David, sono la tua più grande fan,
1: Cecil B, e lavoro per Radio Freccia.
3: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 3 in punto. It's 3 o'clock. It's the remix. Hello Rockers, welcome. Inizia in questo momento la nostra seconda ora insieme. Ne abbiamo poi una terza che, come ho già anticipato, sarà tutta interamente dedicata ai Big O e fine. Oh, amen! Perché io e Gigi vi parleremo della giornata di ieri. Però, per tornare alle cose invece del qui e ora, ora vi ricordo che sono Sassy B e che questa è la seconda ora di Electric Ladyland e che siamo qui per ascoltare un sacco di musica, chiacchiere, e che potete condividere con me il vostro stato d'animo, farmi sapere dove siete diretti e tutto quello che vi passa per la testa attraverso il nostro numero 366-663-4466. Ora, da una premiere all'altra, questi ricordi mi portano a quelli di A Complete Unknown.
2: Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.

Bob Dylan, Like a Rolling Stone, alle 15.06 minuti qui all'interno di Electric Ladyland con la vostra Cécile che vi accompagna fino al cuore pulsante di questo inizio di settimana assieme di questo martedì 08 di settembre. Ho parlato di ricordi, di premiere legate da Complete Unknown perché questa parte del testo di Like a Rolling Stone venne selezionato poi per dare il titolo al biopic dedicato alla vita di Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, oltretutto veramente con un'ottima interpretazione di Timothée Chalamet, che venne presentato fra le varie città anche a Roma e dove insomma siamo stati ormai un anno e mezzo fa, raccontandovi le emozioni di quando musica e cinema riescono a trovare un incastro perfetto, come nel caso di ieri sera con gli Oasis. 366 663 4466, come va?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 13 minuti. Allora, il mese di settembre porta con sé magari la ripresa dei ritmi normali, il fatto che si torna alla quotidianità, magari con un sacco di lavoro, magari con qualche arretrato, magari con un sacco di entusiasmo, però sicuramente ciò che non cambia con l'arrivo di settembre è il fatto che i concerti non si fermano, magari si passa dai concerti all'aperto a quelli indoor, quindi all'interno di strutture come palazzetti, club, insomma, a seconda del concerto. E perché vi dico questo? Perché se questa settimana abbiamo la doppia data dei Black Keys, con la fine del mese di settembre, il giorno dopo il mio compleanno, vado a memoria il 28 di settembre, tornano gli Evanescence. In questo momento noi vi stiamo regalando i biglietti per andare a sentirli a Bologna il 28 di settembre. Andate su RTL 102.5 Play.

E allora ricordiamo ancora la data degli Evanescence che tornano in Italia. La voce di Emily potrà essere ascoltata il prossimo 28 di settembre a Bologna. In questo momento vi stiamo regalando i biglietti per quest'unica data italiana del loro tour europeo. Andate su RTL 102.5 Play e cliccate su Special and Contest per partecipare. È un'occasione incredibile, noi siamo partner dell'evento, quindi magari avremo anche modo di incontrarci in quel di Bologna. Cambiamo decisamente genere, fra poco i Fiddlehead dalla nostra top 20 con Baby I'll Change. Ora ritroviamo gli Hi-Fi, questa Cash Machine.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Freccia. Walk Time.
13: Sono le 15:29 con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 8 di settembre. Spero che state tutti molto bene. È un inizio di settimana dove un martedì non dovrebbe pesare come un lunedì. Io spero che sia così, anche se sappiamo benissimo che il martedì è un po' come Orange is the New Black. Martedì is the nuovo lunedì. Ma possiamo trovare dei modi per sopravvivere, modi intelligenti, modi punk. Uno di questi è ascoltare ad alto volume un brano che vi fa sentire bene. E secondo me questo artista mette d'accordo tanti di voi.

Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, alle 15:33 in questo video. Mi sembra sempre che i capelli di Ozzy e i miei si somigliano tantissimo. Oggi li ho legati perché ho proprio l'effetto Ozzy in Mama, I'm coming home, ma non sono la principessa della fottuta oscurità, fucking princess of fucking darkness. E se proprio dobbiamo dirla, ieri all'interno del documentario Don't Look Back in Anger credo che la metà delle parole sia lingua britannica mista, tante parole, l'altra metà di ciò che sentite è fuck e tutte le sue declinazioni, e tutto questo è meraviglioso.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:41 minuti. Allora, devo confidarvi che oggi, mentre volavo da Londra per tornare a Milano, mi sono ricordata di un rumore che si manifesta praticamente solo quando sei, credo, in aereo, in nave e forse su alcuni treni, che veramente da sempre mi fa stare malissimo. Cioè, ma proprio che un po' un misto mi spaventa, un po' mi disturba. Ed è, so che non è un'immagine meravigliosa, il rumore che fa lo sciacquone del water sull'aereo, che sembra ogni volta che stia per succedere qualcosa di orribile, come se ci fossero delle urla come in un film tipo Hercules della Disney quando si va giù nell'Ade.

Sono le 15:45 minuti, loro erano di Depeche Mode con Home, questo tema dei rumori che personalmente mi creano un sacco di fastidio, credo che dovremmo approfondirlo anche nella chiusura di quest'ora, tanto poi degli Oasis parliamo a partire dalla prossima. Però è vero, cioè, cosa crea in una mente anche molto stanca quando prendete la partenza intelligente, no? L'aereo, quello che decolla alle 6, io di solito il cervello viaggia, faccio un sacco di pensieri, storie, così. Poi all'improvviso senti quel boato. Per un attimo credi che ci sia un mostro sull'aereo. O sono l'unica? Getting

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:54 minuti e siamo arrivati alla
2: davvero?
1: Fine di...
2: Davvero?
1: Che cosa ho detto?
2: No, nel senso che cioè, sembra che...
1: Ah, no, oddio, ho detto l'avevo sbagliato. Adesso
2: No, l'ha detto corretto.
1: Io e Gigi
2: è la percezione della realtà che è un
1: esatto.
2: po' così.
1: Siamo un po'... in hangover per l'orario del ritorno, non perché abbiamo alzato il gomito, ma perché stamattina alle 5 mi ha svegliata così. Pipì, a parte che ti devi svegliare, dobbiamo
2: no,
1: andare
2: allora,
1: via.
2: Allora, a onor del vero, ti ho fatto dormire un po' in più, ti ho detto le 5:20.
1: 5:20, così. Sono le 5:20, alzati, muoviti. E io così. Signor, sì, signore, poi ho sbattuto, sono arrivato in ritardo, pioveva e noi che non volevamo più andarcene via, perché quando vivi un'emozione come quella di ieri vorresti che tutto ripartisse in una sorta di loop,
2: ma,
1: no?
2: Ma raccontiamo, nel senso,
1: no,
2: ora siamo qui riuniti, sì, no, però insomma facciamo il contesto. Così...
1: No, prima ti devo fare una domanda, sì, perché sì. Stavo chiudendo quest'ora parlando di questo tema.
2: Vai.
1: Proprio perché mentre eravamo sul volo di ritorno da Londra fino a Milano,
2: sì,
1: io e Gigi abbiamo dei ritmi molto diversi dell'andare in bagno. Io vado tantissimo, tu come tutti gli uomini passate la giornata a andarci forse una volta.
2: No, non è vero, dipende. Ma comunque vabbè, non mi sembra questo.
1: Quanto fa paura il rumore dello scarico dell'aereo?
2: Ma io tendenzialmente ecco, non vado in aereo. Cioè non vado in bagno.
1: Sei mai
2: in
1: andato in bagno in aereo?
2: Poche volte è successo.
1: Ma hai presente il rumore che fa?
2: Sì, però è un po' come se ti stessi risucchiando proprio, cioè
1: sì,
2: integralmente.
1: Sì, che se ci metti dentro un piede vai giù anche
2: tu. Spunti fuori dall'altra parte e vai via nell'aereo.
1: Però ci sono dei rumori che, cioè tipo, hai quello rumore che mi disturba sempre. Cioè un rumore che ogni volta faccio Ce l'hai anche tu il rumore che ti disturba?
2: Vabbè, un classicone, tipo la forchetta sul piatto.
1: Il gessetto quando il non andava
2: sì,
1: bene sulla lavagna.
2: Quelle robe stridule un po' così sono abbastanza
1: fastidiose. Le unghie sul muro.
2: Sì.
1: Sì, sì, sono rumori.
2: Le famose unghie sul muro che...
1: No, una mia amica lo faceva per dare fastidio a tutti.
2: Mm.
1: A lei non dava fastidio, lei riusciva a fare così sul muro.
2: Ma chi è? Catwoman?
1: No, lasciamo perdere chi è.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ora che sono le 15.59, in realtà sono le 16 in questo momento preciso, possiamo contestualizzare. Io e Gigi siamo freschi di ritorno da Londra perché
2: freschi,
1: in senso, siamo appena tornati da Londra perché ieri siamo andati alla premiere londinese di Don't Look Back in Anger, dove i fratelli Gallagher raccontano proprio con la loro viva voce che cosa ha significato per loro tornare assieme, riprendere The Big O e andare di nuovo in tour.
2: Sì, la prima intervista insieme dopo secoli, ma soprattutto le prime immagini dalle prove, dall'incontro in sala prove per il tour del 2025, le storie, racconti di tanti fan, è secondo me insomma un bel documento, Don't Look Back in Anger, che arriva nei cinema italiani il 10 di settembre, quindi fra un paio di giorni, un bel documento che ti fa capire cosa sono davvero gli Oasis.

0: Gli Oasis con Don't Look Back in Anger aprono così il nostro racconto di questa visita in quel di Londra, dove abbiamo vissuto tutte le emozioni della premiere di, per l'appunto, Don't Look Back in Anger, questo documentario molto intimo che ci ha permesso di ripercorrere assieme ai diretti interessati, quindi agli Oasis e ai Gallagher nello specifico, tutto il processo dalla reunion alle prove al portare una scaletta molto ricca. Beh, su dei palchi giganteschi, il primo di tutti quello di Cardiff, che è stata la data zero, l'inizio di questo tour.
1: L'inizio di tutto, e poi, come dire, il primo momento in cui c'è stata una sorta di tensione che si scioglie, perché insomma si vedono le prove, si vede come ci sia comunque appunto questo punto interrogativo su come andrà il ritorno insieme.
0: Anche perché sembra all'inizio che Noel sia molto più coinvolto nella cosa, che Liam in realtà viva tutto con distacco, quasi non rispetto, cosa che in realtà non è così.

0: Cigarettes and Alcohol live da Manchester 2025, dal tour della reunion degli Oasis. Tutto quello che sentite ovviamente poi lo ritroverete all'interno del documentario, sì, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 di settembre, quindi cos'è, sabato, giusto? Perché oggi è l'8, 9, 10,
1: ma sai contare? No, in realtà no, è giovedì.
0: Oh no, mi sono confusa. Vabbè, comunque il prossimo weekend sicuramente potete andare a vedere.
1: Il prossimo weekend potrete andare a vedere. Allora raccontiamo anche un po', insomma, come dire, la premiere di ieri. Insomma, siamo arrivati lì a Londra in centro al Cineworld, Leicester Square, e comunque, insomma, c'era un bel po' di gente. C'erano i Gallagher che hanno fatto il giro delle sale, hanno fatto solo i saluti.
0: Sono arrivati prima delle proiezioni. C'erano i fan tantissimi,
1: e poi c'era qualche nome così, tipo un personaggio che Cecil si è trovato lì davanti all'improvviso, David Gilmour.

0: live è quello di Londra dell'agosto del 2025 del tour della reunion degli Oasis. Questa era Little by Little, che personalmente è una canzone che mi emoziona tantissimo. Allora, stavamo dicendo, ieri durante la premiere sono apparsi dei nomi giganteschi, uno su tutti, David Gilmour.
1: Com'è stata la scena?
0: Io me lo sono ritrovata davanti, stavo andando, cercavo un bagno, mi è passato avanti, ci siamo scontrati e io l'ho fissato e seguito per tutta la sala senza dire niente, perché quando incontri un tuo idolo
1: ci sono anche dei video
0: così, io facevo non ce la faccio.
1: Ma non li vedrete?
0: No, perché significano troppo.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno caro, lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi 100% carne italiana a 3,49€ e melone irritato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che c'è.

0: giochi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio Freccia.
6: 16 e 26 minuti, che succede?
7: No, visto che vedo che comunque logicamente c'è sempre un po', no, la roba degli odiatori seriali sulla
6: anche
7: sulla
6: serali, anche serali, bello, gli odiatori serali, adoro!
7: Fanno bello i corsi.
6: Dovremmo fare uno speciale.
7: Uno speciale sugli odiatori serali. No, io invito in realtà a quelli che odiano gli OSS ad andare a vedere il documentario, perché al di là del fatto che io se la fanno meno, fa capire molto bene, secondo me, a parte la dinamica interna alla band, ma la vera potenza degli Oasis è il senso di comunità e la gente, trovate anche la recensione sul sito di Radio Freccia, e quella cosa là è davvero speciale, secondo me.
8: Selling carpets or some shit like that.

0: Right Time to Play.
1: Ed era la versione registrata live a Dublino ad agosto del 2025 durante il tour della reunion di Wonderwall, che poi potrete cantare e sentire all'interno del documentario Don't Look Back in Anger. Allora, stavamo dicendo, sì, ho incontrato David Gilmour, è stato meraviglioso, ma non c'era solo lui. Abbiamo visto passare Johnny Marr degli Smiths, Graham Chapman dei Fountains D.C.,
2: Miles Kane, Wolf Ellis. Tu hai anche avuto un altro scontro?
1: Mamma mia. Bandi Doctor Who all'ascolto. Quanto amiamo Matt Smith?

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Y'all having a good day?

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Radio Freccia.
7: Dice 44 minuti, ma cos'è la cosa bella adesso per scendere da tutto di questo documentario? Sì, è stato il fatto di averli visti ieri, il fatto di aver visto tutti questi artisti incredibili prima della visione del documentario, ma John Luke Buckinghanger, perché è un bel documentario?
8: Ripeto, poi se parlo io sembra che se ne parte, perché secondo me la realtà è che, a parte appunto capire le dinamiche, vedere un Noel che è sempre stato dipinto un po' come il dittatore, in qualche modo affidarsi al fratello, per la prima volta accetta, abbraccia il fatto che Liam è Liam, la sua aura è quella roba là, e lui si lascia trascinare. Ma soprattutto una celebrazione della musica, una celebrazione della comunità. Alla fine essere fan degli Oasis, ma anche di altre band, è un po' come tifare tutti quanti per la stessa squadra, ma a livello globale.

0: sulle note di Stop Crying Your Heart Out finiamo l'ascolto integrale di quest'ora della musica firmata Oasis, ma continuiamo a raccontarvi ovviamente di questo documentario che uscirà nelle sale italiane il 10 di settembre, ed è un documentario oltretutto che io ho trovato molto senza filtri, ma non solo perché Liam dice le sue fucking fuck words, fuckers,
1: ne
0: ok, ha
1: incontrati tipo 180,
0: sì,
1: credo,
0: un botto, ma è proprio per quello che stava dicendo Gigi, per il fatto che si vede in realtà un Noel senza filtri, perché Liam è sempre Liam, sì, è quello dei post su Twitter ora X, è quello di Gina Wyman ed è rimasto uguale, è Noel che all'alba dei suoi quasi 60 anni sembra aver maturato un'emotività anche che non aveva mai mostrato nei confronti di Liam, e non
1: sì,
0: solo.
1: Sì, esatto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:56 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme, siamo arrivati nell'ultima parte, quella del Tgigi, oggi interamente dedicato alla nostra esperienza londinese che ci ha portato insomma ieri a presenziare alla premiere inglese di Tolek Pakenhanger. È un documentario quello che racconta del ritorno degli Oasis, che va visto, e lo dico, allora, io fan degli Oasis, quindi comunque partivo dal presupposto che le canzoni le avrei cantate. Ho un altro tipo di bug: non sempre trovo accattivanti i documentari che parlano di un determinato personaggio, cioè se non c'è una narrativa e una narrazione e un contenuto che mi tiene un po' incollata, il classico documentario che racconta i successi di un artista non è per me sempre molto appealing. In questo caso è un documentario incredibile, cioè ti tiene con lo sguardo attaccato allo schermo, le canti, empatizzi, ma perché c'è la narrazione dei Gallagher, principalmente di Noel, molto più di Liam. Liam c'è, ma è più una presa di coscienza di Noel, sì, rispetto a che cosa sono gli Oasis, al ruolo loro rispetto alla band e rispetto alla loro famiglia.
2: Esatto, a un certo punto. Però dice finalmente ho cominciato a considerarlo, a considerarci pari.
1: Esatto.
2: Non c'è più quella dinamica di io sono il fratello maggiore, ora siamo pari.
1: E soprattutto siamo uniti.
2: Sì.
1: Più di prima. E poi però ci sono altre voci narranti.
2: Esatto.
1: Quelle dei fan
2: che fanno tutta la differenza, perché comunque, come diciamo prima, i fan degli Oasis, soprattutto la musica degli Oasis, è proprio qualcosa di comunitario, di identitario, di spirituale, e paradossalmente viene sempre, come dire, tirato in ballo il discorso degli hooligan, della somiglianza col tifo, anche magari con un'accezione negativa per la tipologia di soggetti che in teoria fanno parte del pubblico degli Oasis. In realtà il posto più safe al mondo è solamente pura gioia e basta.
1: Ci sono delle scene commoventi di ragazzi che, finito il concerto, rimangono lì sotto al palco vuoto a riprendersi dall'emozione che hanno vissuto. Va bene, questo lo potrete vedere coi vostri occhi a partire dal 10 nelle sale italiane. Io e Gigi vi ringraziamo, saremo domani qui, io a partire dalle 14
2: e io alle 15:50. Ciao,
1: ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back. Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 8 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto. A voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è lì a vostra disposizione, e cioè il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che avete da condividere è più, molto più che ben accetto. In regia, signore e signori, Fabione Macumba Romano.
2: Ciao cari.
1: Ciao. Alla redazione, signore e signori, c'è Diana Consolazio. Dov'è? C'è?
3: C'è. Aiuto! Ah.
1: Sai che mi stavo... Mi era venuto tutto... Dove è Diana?

0: Allora, Fabione, nella chat ha scritto la Diana per i nostri messaggi intergalattici, dice: è tornato il Messia. Allora, le ho scritto: senti, per sicurezza, dai una, così, un passaggio. Lei mi fa: vai tranquillo. Dov'è? Aspetta, ma lei, Diana, non so se mi... Ah, eccolo qua. Allora, signori, partiamo da un presupposto. Innanzitutto, Diana, volevo... Non so se ci sei, Diana? Vediamo se...
1: Ci sono.
0: Eccola, ecco. Volevo dirti, prima di tutto... Stai già ridendo? Allora, prima cosa è che volevo dirti che noi stiamo facendo un brindisi qua. Quindi sappi, bravissimi, che virtualmente, non so, tu c'hai una birretta lì, c'hai qualcosa?
1: Non ho portata in mano, però la recupero.
0: Ok, allora mi raccomando, entro fine dell'ora una birretta, così facciamo un brindisi virtuale. Anche Fabione ce l'ho qui, quindi a lei, bella lì per la squadra e tutto quanto. Grazie.
1: Auguri, Matte.
0: Grazie.
1: Compleanno.
0: Grazie Dia, grazie mille, grazie Fabione. Grazie anche a tutti gli ascoltatori che stanno scrivendo con affetto, a tutti quelli che scrivono 50 e non sentirli. Grazie stronzi, vi voglio bene a tutti quanti. Grazie davvero, è sempre bello sentirsi così vicini. Uno che cosa può chiedere, Fabione? Sai, uno fa cifra tonda, 40 più o meno, sei, lo dico, le cose importanti uno più o meno a 40 le ha sistemate. Che cosa può chiedere? Cosa può chiedere se non il ritorno? Come dice Diana, è tornato il Messia. È tornata la dose di quel medicinale di cui abbiamo bisogno, perché effettivamente ne abbiamo bisogno. Al di là del fatto che è martedì, è un martedì importante. Cioè, questa è davvero la prima settimana dell'anno, tra virgolette, scolastico barra lavorativo. Quindi se già lunedì dici, vorrei essere ancora in un po' di cose... Il martedì proprio dici, cazzo, non è il pieno, fatica. E quindi, per fortuna nostra e vostra, noi Fabione lo sentiamo così, puro, eh?
2: Sì.
0: Una dose di Frankinol, prego.
3: Ciao nessuno! Ieri sera, dopo che lo schifo ha regnato in cucina, me ne vanto, sono andato a fare il caffè per i briganti dei miei amici, al posto della grappa, ho messo il diluente. E non se ne sono neanche accorti. Fuoco!
0: Vabbè, con pausa scenica, signori. È il nostro Gasman ormai ufficiale. È il nostro Gasman. E non se ne sono neanche accorti. Venitevi. Grazie, Franchino. Allora, grazie innanzitutto del messaggio, della dose di Frankinol, che ormai ci rende dipendenti. C'è poco da fare. E grazie anche di esserti rifatto vivo, perché iniziavamo a preoccuparci, sinceramente.
2: Ma io te l'avevo detto che tornavo.
0: Sì, no, ma figurati. Sai, d'altronde, come si dice, le cose si conservano come? Sotto spirito. E Franchino... Scusa, ma ti vedo che stai... Cosa devi fare tu, che c'hai le mani lì sul mic? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
2: Ma no, volevo mettere un omaggio.
0: Un omaggio?
2: Sì.
0: Beh, che tenerezza. Addirittura. Classico che... Grazie Fabione. Grazie di cuore, grazie mille davvero a tutti. Poi dopo la chiudiamo, che sennò diventa veramente un celebrone unico. L'unica cosa che secondo me vale la pena affrontare è che dopo i 40 mi hanno sempre detto una cosa. Tu Fabione, già fatti, no?
2: Beh.
0: Ok. Allora, forse hai superato anche tu questa cosa. A me hanno sempre detto che dopo i 40 c'è un appuntamento ricorrente.
2: L'ho sentito
0: anch'io. Che bisognerebbe fare per prevenzione.
2: Io sapevo dopo i 45.
0: Perché si sposta sempre in là. Allora, stamattina per sicurezza ho chiesto a ChatGPT. Ok, ho scritto: è vero che a 40 anni... vabbè, questo è troppo. Gli ho chiesto: è vero che a 40 anni devo farmi mettere periodicamente un dito nel sedere? No, chi è che apre la porta nel momento perfetto? Alino, tu hai già fatto 40 anni? Il dito nel culo? Allora, non è vero che compiuti 40 devi fare periodicamente l'esplorazione rettale, dice ChatGPT. Probabilmente hai sentito parlare dei controlli della prostata. In generale non è un esame che tutti devono fare automaticamente, può comprendere una valutazione bla bla bla bla bla, può essere indicata in presenza di sintomi, però non rappresenta di per sé una soglia che imponga il dito nel sedere ogni anno. ChatGPT, volevo segnalarvi che è anche questa parte di umorismo importante, perché mette le faccine adesso. Hai notato?
2: No.
0: Adesso mette anche le faccine che sorridono e fa: no, non è vero che lo devi fare. Però se per caso c'è qualcuno all'ascolto che, come dire, invece ha cambiato le sue priorità di recente, sappiate che noi siamo con voi. Noi vi vogliamo bene in ogni caso. Tu comunque sei arrivato veramente con un tempismo notevole. Vuoi salutare Alino? Fai ciao.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Dice così perché dopo i 40. Mettiamo un disco, Fabione, torniamo.

0: Tranquillo, io ne ho 60 e ormai non me ne accorgo neanche più.
1: Senti come ride alla fine. Senti lo spettacolo. Comunque, scusami, come si chiama qui? Christian. Christian scrive: oh Matte, auguri, che oramai per te ogni giorno è un regalo del Signore. Auguri, nessuno. Grazie, Cri, bravo. Bravo, regali modalità spogliatoio, auguri, così mi fanno sempre molto ridere. Grazie, grazie mille. Sono arrivati un sacco di messaggi, Fabione. Sì. Vero? Sì. Ma dove?

0: E vi ricordo anche il nostro indirizzo email per comunicarci, per segnalazioni e tutto quello che può servire, terra di nessuno, chiocciola di freccia.it.
1: E di solito sai che le voci, quelle lì per dare i contatti, sono sempre molto stanche, perché lo ripetono tante tante volte. Grazie Double Swindle sempre per il gingolino, bella lì.
2: Ragazzi, ma perché a 40 anni sei ancora una ragazzina? Ma che vuoi fare già l'esame della prostata? A parte che oggi come oggi non c'è bisogno di farsi mettere un dito in culo. Ci sono degli altri controlli che si possono fare in modo meno invasivo.
1: Sì, ok.
2: Comunque tranquillo, dopo i 50, dopo sei nati 10 anni. Ciao.
1: Uno chiede cosa devo fare. Andiamo veloci, questo è lungo però, 52, acceleriamolo un sacco, vai.
3: Ciao a tutti ragazzi, breve storia triste da Luca da Torino. Allora, vai. Ho compiuto 49 anni 7-8 giorni fa, 6 o 7 anni fa vado dal medico, io sono diabetico, quindi sai, si controlla un po' tutto, e mi ha chiesto quanti anni avessi. Io non ho mentito e cazzo avrei dovuto farlo. Ha detto, ma lei la prostata l'ha mai già controllata? Faccio, no, assolutamente, controlliamola un attimo. Io sinceramente ero abbastanza ignorante in materia, non sapevo assolutamente come si controllasse la prostata. Certo. Ecco, mi ha fatto chinare in avanti, dito nel culo, e io mi sono girato serafico, come se mi avesse fatto veramente la dichiarazione d'amore più grande della mia vita. Mi giro, lo guardo, sorrido e dico, dottore, ma neanche un bacino prima? Ciao ragazzi, da Torino, Luca.

0: per chi non è di qua, che sono corti ma tozzi, capito? E quindi l'effetto è un po' quello lì, capito? Diciamo del bacino.
1: Ciao nessuno, ciao a tutti. Ciao, ma ciao. Quante balle però voi uomini per un dito nel culo. Caspita, noi dobbiamo farci revisionare lì periodicamente. Credete che sia divertente?
0: No, giusto.
1: Ma manco per niente.
0: Giusto, verissimo. Hai ragione anche tu. È arrivato, non è il primo messaggio che arriva, giusto ragazzi, avete ragione. È semplicemente una presa di coscienza la nostra. Poi affronteremo il tutto con...
2: Ciao nessuno.
0: Aspetta, cosa?
3: Anche una presa...
0: No, Va bene.
2: Ma c'è GTP, non l'ascoltare neanche, che un dito nel culo ogni tanto fa anche bene.
0: Io lo sapevo. Siamo andati un po' lunghi, dici Fabione.
3: Devi cambiare tutta la scaletta.
0: Mi sa di sì. Allora, facciamo così, visto che c'è grande attesa, butta sul sotto intanto i Bush, Fabione, che sono sempre belli e tengono compagnia, fanno salotto. Guarda, li metti qua, dici, guarda come mi arredano l'ambiente. L'avete chiesto in tantissimi. Come scrivono gli influencer o dicono quelli che hanno 4 follower ma ce l'hanno chiesto in tantissimi lo stesso. Oggi torna Attilio! Nuova stagione, nuovo tutto. Partiamo, notizie dal mondo, dall'Italia, dal mondo subacqueo, animale, terracqueo, non terracqueo, celeste!
4: Finite!
0: Esatto!
4: Finite!
0: Machine Head! Come on!

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
7: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
11: Radio Freccia, libera come noi.

Beh, queste sessioni di registrazione qui sono quelle in cui i Beatles facevano schifo con dignità, nel senso che lo senti che sono in grinta, si divertono, sono presi bene, via. Chissà se anche nei crediti, poi magari in qualche stampa, in qualche edizione hanno messo, non lo so, al Labrador John Lennon, al Carlino...

0: Ringo Starr, eccetera, eccetera, perché in fondo li avete sentiti, così, sono loro che si prendono bene, fanno i cretini, giustamente in una canzone che si chiama Hey Bulldog. C'è un livello, raga, ma un livello, allora, non li possiamo mettere tutti. No, dove li possiamo mettere due? Ma quello che ha detto, io me ne faccio mettere due perché è sempre meglio avere due opinioni. Ma secondo te quello lì lo mettiamo o no? Quello, ma guarda così, al volo un po' veloce, vai così.
1: Venite! Venite, fammi mettere un dito in culo, venite!
0: No, allora, Franchino non ha dato l'autorizzazione per l'uso del suo timbro vocale, ma siamo convinti che in qualche modo si sta facendo delle ghignate. Complimenti al cosplayer audio in sottofondo. Allora, Hey Bulldog, quindi si parla di animali, come ben sapete, non solo di quattro zampe di cani, ma anche di altro. Articolo di Focus, veloce, che ci serve come gancio. E se a salvarci dopo un terremoto fosse uno scarafaggio cyborg? Praticamente in Australia pare che abbiano sviluppato delle blatte proprio belle grosse, come si dice, uno scarafaggio guidato da remoto, quindi una sorta di paramedic e cyborg, fa Paraborg, l'hanno chiamato così, sembra, mi rendo conto, una roba alla Optimus Prime, i Paraborg, i Decepticon, quella roba lì, Transformers. Fatto sta che, guidato da remoto, questo nuovo animaletto elettronico, meccanico, potrebbe trasportare delle microcamere e dei farmaci per soccorrere i feriti in delle zone che sono complicate da raggiungere. Non stiamo parlando di blatte vere, ma di, diciamo, strumenti creati in laboratorio. Certo è che però anche il mondo degli scarafaggi, poi arrivando dai Beatles, cosa fai? Beatles, scarafaggi, beh, cosa fai? Due passaggi nel mondo degli insetti, due passaggi nel mondo degli animali, con l'unica persona al mondo titolata a farlo. Cos'è? Te ne privi? Non li fai? E allora, a grandissima richiesta, signore e signori, Attilio! Amata dagli entomologi di tutto il mondo.

0: Attilio, ciao!
1: Buon compleanno Nobody!
0: Grazie, grazie Attilione, che bello sentirti. Sei il mio regalo, sei la mia Marilyn Monroe che esce e si siede sul pianoforte. Che meraviglia.
1: Pensavo fosse la tua visita dei 40 anni.
0: Guarda, posso dire da te Attilio, guarda, quello che vuoi, quello che vuoi.
1: Attento, attento. Non usciamo fuori.
0: Come stai Attilio? Che bello sentirti.
1: Guarda, in questo momento sto benissimo, meglio di così non potrei. Sono felice di essere di nuovo con voi.
0: Che bello sentirti. Dove ti trovi in questo, attorno a te cosa c'è? Dov'è che urli uomo selvaggio che va?
1: No, no, sono in mezzo a scorpioni e a blipi, no, sono a casa mia. Quindi sì, sono in mezzo a scorpioni e a blipigi.
0: Ah, molto bene, allora sei nel tuo ambiente naturale, insomma.
1: Praticamente sono nel mio habitat.
0: Tu e i pungiglioni siete così proprio, tac tac, è proprio camicia, guarda. Senti, innanzitutto la tua estate com'è andata? Stai bene?
1: Calda.
0: Calda,
1: Caldissima.
0: Sì,
1: quasi insopportabile, sì. Quasi insopportabile, però ancora il grill l'hanno lasciato acceso, si non sono dimenticati, anche
0: se credo.
1: Però dai, si è resistito tutto sommato, c'è stato anche di peggio,
0: Sì, verissimo.
1: In giro, quindi.
0: Gliel'hai fatta quella cosa super metal alle tigri ad Antares, che era il ghiacciolo di sangue, quelle cose lì. Gliel'hai fatto?
1: Quest'anno ho avuto un'estate un po' complicata. No, quest'anno non gliel'ho fatta.
0: Ho cercato, ma.
1: È stato molto difficile organizzarsi quest'anno,
0: Ok, un po' complicato, però è bello sentirti col sorriso in ogni caso.
1: Sì, sempre.
0: Sempre. Senti, il magico mondo degli scarafaggi, ho come l'impressione che noi l'abbiamo un po' snobbato, adesso c'è questa bella idea, che è una figata oggettivamente, questi mini robot che arrivano in queste zone irraggiungibili per aiutare, per dare una... Cos'era, uno starnuto questo? Dire?
1: No, no, tossito.
0: Ah, hai tossito. Perché d'altronde quando devi fare quell'esame lì...
1: infatti, adesso dico anche 33.
0: Colpo di tosse e oppalala, e via che tutto. A parte le battute, gli scarafaggi sono un mondo di cui dovremmo sapere di più, secondo te?
1: Secondo me sì, perché comunque tu devi contare che dall'antichità, cioè da prima dei dinosauri, che sono sopravvissuti a 7 estinzioni, tra cui quella tipo il 97% degli esseri viventi che è stato estinto qua sul pianeta Terra, le uniche due specie di cui siamo sicuri che siano sopravvissuti degli esemplari, si parla di centinaia di milioni di anni, sono scorpioni e scarafaggi.
0: Ah, ok, le uniche.
1: Quindi che possono resistere a tempeste di radiazioni ben superiori a quelle che uccidono un elefante, quelli campano in qualche modo.
0: Ma
1: quindi,
0: scusami,
1: sì.
0: Quelle cose piccolissime che volano, dei mini moschini, mini moscerini, quelli no, quelle niente.
1: Sì, in realtà moltissime specie di insetti, ma le blatte, le protoblatte, che sono quelle storiche, le paleoblatte, sono identiche a quelle moderne.
0: Okay.
1: I scorpioni sono un po' cambiati, perché erano animali marini e poi si sono trasformati.
0: Cioè,
1: le blatte invece no, quindi sono animali oltretutto estremamente versatili. Io li ho trovati in dei posti in Madagascar che dicevo caldo da morire, secco, sui bordi dei mari, quindi salino, c'erano soltanto un po' di salicornia che cresceva così, alzavi un tronco e c'erano le blatte sotto, come facessero a vivere non si sa, e intanto erano lì, ecco perché sono così importanti.
0: Perché praticamente sono inarrestabili, cioè può succedere l'apocalisse, meteoriti e tutto, e loro in qualche modo la portano a casa. Ma ho capito bene. Vai.
1: Ti dico solo che quando eravamo giovani, il mio amico se n'era preso. Cosa fai? Ti allevi le blatte, no? L'abbiamo fatto tutti normalmente.
0: Come no, guarda.
1: Quelle giganti proprio del Madagascar. Se le era dimenticate, quando gliel'ho chiesto una volta che sono andato a trovarlo, ho detto: ma non avevi poi quegli animali, quelle blatte poi? Dice sì, erano ancora vivi, era 6 mesi che non gli dava da mangiare né da bere, più o meno. Erano ancora lì,
0: Bestia, apocalisse zombie proprio.
1: Sì. No, è incredibile.
0: Ma quando tu dici blatte giganti del Madagascar, di quanto giganti stiamo parlando?
1: Allora, le blatte di cui hai parlato tu sono le più grandi dei rinoceros e sono circa 8 centimetri, che sembra poco, ma vedete una cosa di 8 centimetri davanti, che non è un vertebrato, non è che sia proprio tantissimo.
0: Eh sì, 8 ecco. centimetri per una blatte gigantesca, è un bottone grosso, cioè altro
1: diventano 40 grammi, I topi non pesano così tanto, ma no? I topi pesano, adesso ho esagerato, però comunque 40 grammi per un insetto, per un insettino di 8 centimetri è tanto, è per questo che vengono utilizzati.
0: Di solito sono tipo la misura dei diamanti che regali tu.
1: Ecco, esatto. Ma certo.
0: Esatto, quelle lì. Qui, scusami, tra di loro a me affascina sempre quella cosa che ogni tanto tiri fuori del mondo animale, che hanno un sistema di comunicazione tra di loro, che si mettono a posto. Loro hanno questo, le blatte, oppure ognuna va per i fatti suoi, un po' kamikaze e ciao Pep, salutami il peder, come si dice?
1: No, praticamente tutte le blatte che io conosco sono gregari, vivono in gruppo, certe volte anche molto numerose. E si adattano tra l'altro a degli ambienti incredibili, tra cui quelli di grotta, che sono molto particolari, completamente privi di luce, sono quasi tutte notturne, okay. Si nutrono di detriti, quindi queste da qua di cui si parla sono animali che vivono in Australia e mangiano le foglie in decomposizione degli eucalipti, fanno delle tane sotterranee, allevano lì sotto i propri figli che partoriscono perché non fanno le uova. E raccolgono le uova dentro, loro hanno le ooteche, e le ooteche sono queste specie di scatole con le uova dentro che poi covano loro in pancia e partoriscono direttamente i figli vivi, tra le altre cose, anche queste del Madagascar di cui parlavo.
0: Sai che ti giuro, mi hai fatto venire un attimo di... che grinta che le blatte, quindi. E sono, come dire, istruibili, cioè sapendo la loro potenza incredibile. Queste qui di cui parlavamo sono mezze cyborg perché gli hanno messo dentro i chip, eccetera, eccetera. Ma quelle, diciamo, di serie, naturali, sono addestrabili?
1: Ma oddio, addestrabili non esageriamo.
0: È vero. No.
1: Sono abituabili, ecco. Si possono abituare a determinate, a essere maneggiate in determinati ambienti. Se le fanno correre, quindi le metti lì in quelle gare che fanno un po' così, ecco. Però comunque sì, si possono abituare senza spaventarsi troppo. Sono da generazioni in allevamento tra i terrariofili. Però quelle là invece è diverso, perché poi non hanno un chip che li mettono dentro, sono dei piccoli elettrodi che vengono montati alle antenne.
0: Okay.
1: E quindi poi li fanno fondamentalmente andare avanti, e quando vogliono che girino a destra o a sinistra gli danno una piccola un aiuto, una scossetta, sì, è un piccolo elettrodo che gli dà l'impulso, come fosse un impulso proprio, di girare verso destra o verso sinistra a seconda della necessità, che però è uno scarafaggio,
0: Sì,
1: quindi è una cosa incredibile se ci pensiamo.
0: Ma quindi, scusami, le hanno fatte diventare la tigre di He-Man? Hai presente la tigre di He-Man? Che è una tigre normale con sopra la corazza. È la stessa roba per il potere di Grayskull.
1: Esatto.
0: È quello lì.
1: Fa anche Roar.
0: Certo. Senti, a questo proposito, mi saluti la leonessa Briseide, Rufus il leone.
1: Certo.
0: Aspetta che poi dopo mi dici Isabel, la tigre
1: Isabel,
0: bianca.
1: Isabel.
0: Mi raccomando, certo. me le saluti caramente, cioè proprio entra dentro e abbracciale fortissimo, mi raccomando.
1: Ecco. Te le saluto tantamente, forse da fuori.
0: Allora Attilio, come sempre riprendiamo le buone abitudini per salutarci. La mia giornata fino ad oggi è stata un po' come la descrivevi tu, cioè combattere con un caldo infame che a casa mia ci sono 900 gradi. Volevo sapere la tua giornata, com'è andata, cosa hai fatto, prego.
1: Allora, tolto le commissioni di oggi, tra cui ovviamente mi sono reso disponibile per la mamma, stamattina che è giornata libera, non si può cominciare oltretutto molto presto, che fare il giro bisonti, ho fatto il giro carne, ho fatto il giro fieno completo, sì. E se magari riesco più tardi vado nel vettilario un attimino.
0: Sì, per prendere una boccata d'aria.
1: Sì. Ma sì, per respirare un attimo. Ecco.
0: E poi ti metti un pitone al collo come uno scialle, tipo Lina Vermüller, e vai così tranquillo, sfilando in mezzo agli altri.
1: Farò così, credo.
0: Attilio, che bello averti ritrovato, ti vogliamo molto bene, ti mandiamo un grande abbraccio.
1: No, ma vi siete mancati tutti.
0: Ciao!
1: Buona serata, ciao!
0: Ciao!

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ah, se tutti la pensassimo come per le blatte,
1: Cioè?
0: che fanno paura anche gli 8 centimetri.
2: Sempre lì, eh.
1: Sempre lì, eh. Comunque non si può dire che non sia un programma variegato, perché noi sì, è vero, vi diamo il migliore intrattenimento che potete chiedere, ma anche grande informazione e soprattutto grandi approfondimenti. Come sempre Attilio tira su uno stuolo di fan, di groupies praticamente, guarda qua. Attilio sempre nel mio cuore, prima o poi verrò a conoscerti, Milena da Modena. A questo proposito, lo diciamo per Milena, ma lo diciamo anche per noi, ci prendiamo un po' prima? Sì, ci prendiamo un po' prima, perché l'anno scorso abbiamo fatto i cretini e siamo arrivati lunghi. Cos'era? Era maggio o era giugno?
3: Maggio.
1: Maggio, ok. Allora, Milena e a tutti all'ascolto, noi abbiamo in mente anche quest'anno di andare a fare il Nessuno Raduno, mettiamola così, e di andare da Attilio. Ci facciamo la giornata tutti lì.
3: Ah, si chiama così?
1: Non lo so, l'ho appena definito.
3: Bello.
1: Suona, beh, fa la rima, dai, no? Ci sta. Dici che è un po' pippone, sì, un po'.
3: No,
1: vabbè, dai, vabbè, visto che la trasmissione, eccetera, eccetera. Il raduno, comunque, lo facciamo lì. L'idea è quella di tenere maggio, comunque. No, teniamo.
3: No, maggio ci sta.
1: Perché alla fine si stava anche benone.
3: Lì sulle langhe
1: lì,
3: si sta bene.
1: Vai, vai fuori, tace,
3: aperitivo,
1: eccetera, eccetera. Quindi rimanete sintonizzati perché qualche cosa succede. Magari quest'anno, come diciamo, vediamo di prenderci un po' per tempo, che siamo sempre
4: scappati. Adesso è settembre, adesso avete ricominciato. Ora che sento Attilio si ricomincia con la normalità.
1: Esatto, esatto. Chiara, vedi, dice, adesso adoro anche le blatte. Ecco, andate a cagare. lo so, ma te l'ho detto, approfondimenti gratuiti e dove trovarli, o disagi fantastici e dove trovarli. Molto bene, allora, siamo arrivati in chiusura. Ancora una volta grazie di cuore a tutti quanti per gli auguri. È sempre bello sapere che siamo in tanti, siamo un bel gruppo e che andiamo avanti. Ci sono tante cose, sai che anche oggi volevo parlare di robe che poi siamo andati a finire su, vabbè.
3: Bravo detto.
1: È andata così. Ma ci abbiamo un anno davanti, Fabione. Ci abbiamo un anno e ci divertiremo. È stato un piacere e un onore servirvi. E allora l'appuntamento, sai che c'è? Visto che ci siamo trovati bene, visto che siamo stati bene insieme, lo rinnoviamo a domani. Perché no? Grazie a Fabione Macumba Romano, in regia. Grazie anche a Diana Consolazio, in redazione. C'è Step che con Rebel Yell vi porta fino alle 21. Anche oggi fate del meglio del vostro peggio o peggio del vostro meglio. Scegliete voi. Noi vi promettiamo solo una cosa, perché su quella siamo sicuri, che ci ritroviamo domani dalle 17 alle 18. La migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 18, signore e signori, questa prima ora di Rebegliella inizio in questo momento e staremo assieme fino alle 21 per questo non compleanno, perché abbiamo appena festeggiato quello di nessuno e adesso ovviamente non è il mio, quindi un non compleanno. Ma vi ricordo subito che siamo in Radio Visione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Approfitto ancora una volta per ricordare che a ottobre cominceranno le rubriche di Rebegliel il giovedì, ragazzi. Giovedì dalle 20 alle 21 ce ne saranno tante. Ogni giovedì ce ne sarà una diversa per ogni nel mese. Poi ovviamente ogni mese ritorneranno i vari appuntamenti, cover, live, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto noi cominciamo R.E.M.

0: R.E.M. abbiamo cominciato così questa prima ora di Rebeliel. Prego.
1: Uè, ciao Step. Non so se succede anche a te, ma a me e alla Veronica, praticamente quando ascoltiamo i REM, i REM non ci piacciono come gruppo, perché non ci piacciono, cioè non andremo mai sotto il concerto. Però quando ascoltiamo le canzoni di REM, cioè tipo questa non fa defecare, è bella. Cioè tutte le canzoni di REM sono bellissime, però loro ci fanno defecare.
0: È una presa di posizione comunque. Devo dire, caro amico mio, anzi amici miei, vi capisco. C'è una band che fa lo stesso effetto, ma esattamente lo stesso effetto. Poi ci sono delle canzoni di quella band lì che mi piacciono. Non faccio il nome della band, però. Molti avranno già capito, ma non faccio quello, non cadrò in questa tentazione.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 12 minuti, ragazzi, notate bene che io il nome della band precedente non l'ho detto, magari vi potrebbe stupire poi saperlo, però qualcuno dice, ciao, ti capisco, anche a me quella band che non dici mi fa lo stesso effetto, e anche gli Oasis. Un saluto da Marcello. Allo stesso momento è arrivato un altro messaggio con un numero diverso, quindi è un'altra persona, poi non so se magari stanno vicino, questo non lo so, dice Oasis e Coldplay mi fanno quell'effetto. Io alzo le mani, però vi dirò una cosa. Sugli Oasis vi posso capire, perché per un bel po' di tempo della mia vita ho pensato allo stesso modo, finché non ho visto un film, era il 2004 quando uscì questo film, The Butterfly Effect, aveva come colonna sonora una canzone degli Oasis. Era la colonna sonora perfetta per quel film, mi è piaciuta talmente tanto la colonna sonora, poi il film può piacere o meno, che alla fine mi sono riascoltato tutta la discografia degli Oasis e ho cambiato idea su di loro, quindi praticamente tutto questo grazie a un film. A volte basta poco per poter cambiare idea poi su una band.

Pure Morning, il Placebo, direttamente dal 1998, qui su Radio Freccia RBL. Gaia aggiunge anche gli U2, ragazzi, se andiamo avanti così è normale che poi ognuno aggiungerà sempre qualcosa in più, alla fine risulterà che tutte le band fanno quell'effetto lì per ognuno, quindi dipende dalle situazioni, però ripeto, ci sono delle... anzi, guarda, ve lo domando, se c'è mai stata una band o un artista che magari per un lungo periodo non vi è piaciuto, ma poi avete cambiato idea su questo o questi, se invece si tratta di una band. Io l'ho già detto, per quanto mi riguarda erano gli Oasis, lo ammetto tranquillamente, però adesso tra Oasis, Oasis, la versione parodistica degli Oasis, esco fuori di testa.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro,

0: Più in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: Dai! Le 18 e 28 minuti, è arrivato il momento della biografia sbagliata, ragazzi. Questa è la biografia sbagliata di Steven Tyler, per raccontare un po' le origini di questa canzone, che è stata poi registrata nel 73 con gli Aerosmith. E voi sapete tutti che Steven Tyler ha origini italiane, il nonno paterno era italiano, in particolar modo proprio calabrese. E quando aveva 14 anni, ripeto, autobiografia sbagliata di Steven Tyler, quando aveva 14 anni il padre decise di portarlo in Italia per vedere un po' l'Italia. E arrivarono a Bari, dalla Calabria salirono, sono arrivati a Bari e quel giorno lì ha visto un pescatore che sbatteva l'upulp, come si suol dire, contro una roccia, a un certo punto gli è scivolato, in quel momento passava un altro pescatore che era raffreddato e gli urlò contro, uè dromò, perché era raffreddato. A lui è rimasta impressa questa parola dromon e per esattezza proprio poi ovviamente ripresa nella sua lingua divenne dream on, no? E quindi ci fece questa canzone su, ragazzi, dream on, gli Aerosmith, dalla biografia sbagliata di Steven Tyler.

0: Dream On, Aerosmith, che poi di sbagliato c'è poco, ragazzi, c'è un numero di differenza di sbagliato. Dream On sono due, Dream On sono tre, quindi alla fine è solo un numero che cambia. Prego, prego, Angela.
1: Poesia pura, sia la biografia sbagliata che la canzone, ovviamente.
0: Anche rimanere, avere una certa serietà nel raccontare tutto questo, comunque è arte anche questo. Step, da oggi per me Dream On rimarrà la canzone du Pulp. Max, questa la potremo nominare così man mano che l'avremo poi.
2: Ma sei sicuro di questa cosa di Trimone? Perché io sapevo che veniva da Trimone Pumba.
0: Perché la Disney ha avuto influenze italiane nel fare il Re Leone, ragazzi. Scusa, eh.

0: Radio Freccia.
1: E 18 e 40 minuti e qui c'è il momento della doppietta, come si suol dire, ragazzi, però fra poco.
2: Io per un sacco di tempo ho odiato Mr. Brightside nel periodo in cui andava di moda e su MTV la passavano di continuo. Oggi la mia canzone preferita al mondo probabilmente è Mr. Brightside.
1: Facciamo ascoltare velocemente. Che devo dire, visto che è presente nei miei DJ set, a me si piace, mi è sempre piaciuta come canzone. Però ci sta, vedi, questa cosa qui del cambio proprio, che prima non piace, poi dopo la riscopri, la rivedi, la riguardi sotto un altro punto di vista. Ragazzi, è il momento di una cover dei Guns N' Roses del 1992 rispetto all'originale che è del 73 ed è questa l'originale. Bob Dylan, inutile la faccio ascoltare, la conoscete tutti. Bob Dylan che aveva creato questa canzone come colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid. E questa invece è la versione dei Guns.

0: I Guns N' Roses direttamente dal 1992 era Use Your Illusion, il secondo disco.
1: Grande Guns, grande gruppo anche come cover, perché anche qualche anno dopo ci hanno riprovato con in The Spaghetti Incident, con la cover di Since I Don't Have You, che anche

0: riuscitissima, anche se considero sia molto sottostimata.
1: Beh, ma c'è un motivo, era proprio l'album che era stato fatto in un periodo decisamente non buono per la band, tanti già se ne erano andati, Slash, tutto il resto, le avevano create e poi sono state fatte da altri, praticamente presentate da altri. Non era il momento migliore per quanto riguarda i Guns N' Roses, ma avevo detto che era una doppietta dopo i Guns e i AC/DC, Witch Spell, direttamente dall'ultimo album degli AC/DC, Power Up del 2020.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: È 18:54 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebeliel. Stranamente lo facciamo con una cover. Può sembrare strano, ma stiamo facendo praticamente un'anticipazione di quello che sarà, di quella che sarà la rubrica sulle cover, ragazzi. Nel 1973 i Lynyrd Skynyrd fanno questa canzone qua.

Simple Man, stiamo parlando del 1973 contro il 2003, quando gli Shinedown decidono di fare questa cover. Simple Man. Chiudiamo così questa prima ora di Rabeglielli.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Rovegliele, della casa di cura più grande che ci sia, che ha aperto i battenti un'ora fa, rimarrà aperta ancora per due ore, questa fino alle 21, con Step qui al microfono. Il canale è il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Abbiamo cominciato così questa seconda ora con una canzone degli anni 80, dell'83 per esattezza, Let's Dance di David Bowie, che doveva nascere come una canzone completamente diversa, una canzone folk, cioè una roba completamente diversa. Poi però David Bowie si è affidato a un grande produttore che era Nile Rodgers degli Chic, che decise di cambiarla totalmente, facendola disco, facendola dance, ragazzi. E infatti, Let's Dance, David Bowie.

0: Let's Dance, David Bowie, in apertura di questa seconda ora di Rebelliel, e lui non poteva mancare, ragazzi. Molti lo amano, molti no, forse la maggior parte no, però è parte integrante anche di Rebelliel, se no che casa di cura sarebbe, dai.
1: Ciao Step, buonasera. Non è politica, come sai io sono vegetariano, pacifista, animalista e ambientalista.
0: Che altro?
1: Ho firmato il referendum per il DDL caccia, molti cacciatori hanno manifestato contro, in buona pace di tutti, Davide Borosia.
0: Questa la puntiamo tra le cose assolutamente da segnare per ricordarle poi in futuro un giorno. Valo brigata.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19:11 minuti e come ogni giorno è arrivato il momento di ricordare una cosa bella e una cosa importante, ragazzi, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Ricordiamo il 28 settembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, 28 settembre. Quindi cosa state aspettando?

Scaricate l'app RTL 102.5 Play o se già l'avete andate semplicemente sul banner Special e Contest, cliccateci sopra e potete partecipare e ripeto potreste vincere i biglietti per partecipare al concerto degli Evanescence il 28 settembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. E adesso ci ascoltiamo proprio loro, ragazzi. Bring Me to Life. Vi ricordate Daredevil, il film dove venne utilizzata come colonna sonora, tra l'altro?

0: Bring Me to Life, Evanescence, quando siamo nella prima parte di questa seconda ora di Rebel Yell. Prego, dica, dica.
1: Ma Steph è gentile, questa la appuntiamo tra le cose di cui non ce ne frega un
0: cazzo. Esattamente, esattamente, non andrei oltre, vediamo.
1: Tutti, ecco. Dai!
0: Ecco, ecco, a volte c'è bisogno di censura. Non è censura, ragazzi, perché alla fine si capisce perfettamente qual è la frase che stava per dire l'ascoltatore. Non la definirei censura, la definirei un abbassamento di volume improvviso. Punto, basta. Poi il concetto è abbastanza logico. Block Party, Octopus.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: 19:25 minuti, è arrivato il momento di una canzone tristemente adatta al momento che viviamo, ai giorni d'oggi. Sto parlando dei Tears for Fears nel 1989. Orzabal Smith, cantante, chitarrista, ma in realtà anche cantante e bassista poi, perché si scambiano a volte il ruolo di cantante, erano stanchi dalla tournée che stavano facendo, vanno in un bar di Kansas City e vedono, scoprono questa donna che stava cantando, Oleta Adams. Si innamorano della voce, capiscono che assolutamente lei doveva far parte di quella canzone che stavano progettando di scrivere, di registrare, di produrre poi, Woman in Chains. Questa canzone poi diventa un inno femminista e soprattutto anche una parte, una componentistica importante che riguarda la parte maschile, perché Orzabal dirà che poi questa canzone cerca di far riflettere un po' tutti quegli uomini che cercano di accantonare la loro parte femminile, che comunque resta una cosa molto importante. Woman in Chains, Tears for Fears.

Human in Chains, Steel for Fears, e intanto vado a leggere il messaggio di Daniel da Pizzighettone. Ciao Step, per le parole che hai detto hai perfettamente ragione. Se posso aggiungere una cosa, manca in questi tempi è il rispetto verso il prossimo. Ma sai cosa, Daniel, che si lotta credo da millenni ormai per questo discorso qui, e poi però si fa fatica a mettere in pratica, a quanto pare, perché i problemi restano quelli, gira che ti rigira, passano gli anni, passano secoli praticamente, i problemi non cambiano purtroppo, perché come dicevo prima questa canzone è dell'89, siamo nel 2026, fai un po' tu. Sam Fender, Saturday.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:40 minuti. Prima di ascoltare alcuni messaggi, ragazzi, io vi ricordo una cosa: che non abbiamo molto tempo per parlare quando siamo in onda, nel senso che i messaggi che inviate, vi chiedo la cortesia che siano di un massimo di 40 secondi, perché è arrivato un messaggio che in realtà è anche molto interessante, ma di un minuto e mezzo. Capite bene che significherebbe coprire una canzone, cioè per buona parte. E siccome la canzone che stiamo per ascoltare è del 69, proviene da un disco che si chiama Led Zeppelin, in realtà si chiama solo così, ma è il secondo del loro repertorio, Heartbreaker, i Led Zeppelin. Non si può coprire, capite bene.

0: Heartbreaker, Led Zeppelin, quasi in chiusura di questa seconda ora di Robe Yell. Prego, Stefania.
1: Buonasera. Io sono convinto di una cosa. Nei tempi, diciamo, antichi, tu entravi in casa, chiudevi la porta e o venivano a suonarti al citofono o ti telefonavano a casa o ti mandavano SMS che comunque costava e quindi quando entravi in casa era chiuso, basta, nessuno poteva romperti più le palle. Mentre invece adesso, purtroppo, la violenza verbale gratuita ti arriva in qualsiasi momento della giornata, notte, giorno, e tramite qualsiasi social o non social o WhatsApp o qualsiasi cosa.
0: Instagram,
1: questa è la differenza. Un tempo c'era una limitazione in queste cose, ora non più. Ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:53 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Ravegliel. Prego, amico mio, dica.
2: Dimenticavo un'altra cosa che secondo me manca molto in questo periodo qua, almeno la mia impressione, è quelle persone, quei personaggi che erano una guida per la mia generazione, non so, ma anche del mondo musicale, gli U2 con Sunday Bloody Sunday, Pink Floyd e altri che hanno, anche italiani, che davano un messaggio che non era soltanto un messaggio musicale, un messaggio, c'era un senso sociale molto spesso nelle canzoni, che adesso non ci sono più, o perlomeno io non li conosco, non conosco gruppi che siano in grado di fare questo al giorno d'oggi.
1: Ti capisco, amico mio, ti capisco. Chiudiamo, ne parliamo tra poco, però. Chiudiamo questa seconda ora con i Motorhead.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, signore e signori, comincia la terza, ultima ora di Rebellier per quest'oggi. Vado a leggere un messaggio, prima di ricordare tutte le cose, vado a leggere questo messaggio, perché mi incuriosisce, mi piace tra l'altro. Dice, ciao, mi riferisco al messaggio appena ascoltato di quel ragazzo che dice che non trova ad oggi gruppi che mandino messaggi sociali forti. Forse la vera sfida oggi per noi è trasmettere la passione, la conoscenza di quegli stessi gruppi alle nuove generazioni e continuare a cibarci di quella potenza, quelle parole, quella morale, condividendola con chi oggi non conosce e non sa ascoltare qualcosa del genere. In fondo non serve inventare nuova musica, se ci pensi. L'importante di ciò che veniva trasmesso e ha contribuito a formarci va al di là del tempo. Potrei essere in parte d'accordo, nel senso che alla fine ci possiamo rifare a ciò che c'era, tanto che ad oggi, se ci pensiamo, tante canzoni, non parlo del mondo rock, in realtà sto pensando a un altro genere in particolare in questo momento, va un po' controcorrente, cioè va ad elogiare alcune cose che potrebbero essere viste in maniera assolutamente negativa.

Mr. Lovin' nei Blues Brothers 1980, però era cover, ragazzi. Beh, alla fine sono i Blues Brothers, perché in realtà in origine questa canzone dei The Spencer Davis Group, vai. Un po' più forte quella dei Blues Brothers, un po' più presente. Spencer Davis Group, stiamo parlando del 1966. Per il resto guardavo alcuni messaggi che sono arrivati, ma vi devo ricordare che siamo in radiovisione nel canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Step qui al microfono e vado a leggere messaggio di Antonella che dice: musica ed artisti giovani impegnati, per così dire, politicamente e socialmente esistono, basta pensare alla scena irlandese, Fontaine D.C., NICAP. E poi c'era un altro messaggio di Paolo che vado a leggere però tra poco, dopo i Red Hot.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 20:13 minuti, prima di leggere i messaggi di Paolo, ragazzi, la storia di questa canzone va raccontata. Hold on, I'm coming. Stiamo parlando di Sam & Dave, ma chi ha scritto questa canzone non è uno dei due, sono altre due persone, Isaac Hayes e David Porter, che lavoravano per la Stax Record. Ora, voi immaginate che Porter era andato in bagno, nei bagni della Stax Record, soltanto che ci stava mettendo un po', e siccome Ice doveva comunque usufruire del bagno, praticamente va a bussare, gli dice di muoversi, e da lì nasce il titolo della canzone. Hold on, I'm coming. Quindi, aspetta, sto arrivando. Da lì nasce questa canzone qua. Sam & Dave, poi bisogna parlare anche di loro due, tra l'altro.

Come Sam and Dave, come dicevo prima, una piccola cosa su loro due, non si sopportavano, ragazzi. Arrivavano in maniera separata ai concerti con due auto diverse, avevano i camerini separati perché non si tolleravano proprio, anche nello studio di registrazione lavoravano in maniera diversa, però poi quando salivano sul palco era questa finta stima reciproca, capito? Lì cominciava la finzione, però stiamo parlando degli anni 60. Come dicevo prima, c'era un messaggio di Paolo che adesso credo sia arrivato il momento di leggerlo. Dice: ci sono generi musicali che hanno dei cliché nel loro DNA molto forti, ma spesso li hanno rotti, hanno innovato e fatto meglio. Vedi l'hip hop ad esempio, verissimo. Se ti riferisci alla trap, sono pienamente d'accordo, ma credo possano fare lo stesso e sarebbe meraviglioso. Qualcuno ci ha provato. Devo dire la verità, non sono un esperto di trap a livello internazionale, a livello italiano un po' di più. C'è qualcuno che ha fatto un qualcosa di diverso rispetto a quelli che sono i temi, come dici tu, i cliché, no? I temi classici, diciamo, di quel genere lì. E poi continua: a mio avviso non è decaduta la musica, sono decaduti i valori. Prima erano sentiti in maniera molto più forte e quindi trasmessi maggiormente.

0: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99 Puma.
0: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Radio Freccia.
10: Le 20:24 minuti di questa ultima ora di Reveglier, e volevo rispondere poi al messaggio di prima, messaggio vocale, che però aveva anche citato gli U2 in realtà, però solo per dire, uno degli ultimi singoli degli U2, che tra l'altro è passato anche in top 20, è stato Song of the Future, che è proprio di quest'anno, per l'appunto di febbraio di quest'anno, che è la canzone che parlava di Sarina Esmaelzadeh, la studentessa iraniana di 16 anni uccisa dalle forze di sicurezza nel 2022. E quella è una di quelle canzoni, però giustamente dice, tu mi avevi citato gli U2, parlavi delle band nuove, e quindi è il motivo per cui ho fatto rispondere, ho letto i vari messaggi, ma questa era la mia risposta, ma assolutamente, diciamo, fuori, leggermente fuori contesto, perché non ha senso, ecco, una risposta così.

Home Sweet Home, Motor Crew, e questo è uno di quegli esempi lampanti in cui le case discografiche sbagliano, ragazzi, sbagliano. Che l'Elektra Records aveva detto alla band che assolutamente questo singolo, questo pezzo non era da pubblicare, non era da inserire nel disco, perché quella non era una band da ballad. Finché Nikki Sixx non decise di minacciarli, di cambiare casa discografica. Da lì si rimisero a posto e poi è diventato un successo. E fu anche l'esempio di quello che potevano fare le band dell'hard rock, che potevano anche fare delle ballad. Quindi è anche importante per questo motivo. Chelsea Dagger, i Fratellis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20:37 minuti di questa terza ultima ora di Rebegliel.
2: Dica. Sì, buonasera, Sfrecciati. Anzi, ciao Step. Volevo sapere, ma i Fratellis, fatta questa, hanno fatto qualcos'altro oppure questa l'ascolteremo per sempre? Che per carità, è un buon pezzo, eh? Però ero curioso di sapere se avevano fatto anche qualcos'altro oppure si sono eclissati.
1: Allora,
2: grazie, Bomber d'Arizona.
1: Caro Bomber, in realtà esistono ancora, hanno fatto, diciamo che il top l'hanno raggiunto con Chelsea Dagger ed Henrietta, che fanno parte dello stesso album. Dopodiché hanno continuato a produrre album, eh? L'ultimo è stato nel 2021, se non ricordo male, ma che fu rimandato a causa del Covid. Cioè, nel senso, è uscito nel 2021, doveva uscire prima, poi fu rimandato per questo motivo. Il fatto è che non c'è roba di un certo livello poi nella loro produzione, questo sì. Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor.

Nothing Compares to You. Stiamo parlando di Sinead O'Connor, anche in questo caso è una cover, in questo ne abbiamo parlato spesso, poi abbiamo sentito anche quella di Chris Cornell come versione, stiamo parlando del 1990, ma anche questa, come dicevo, è una cover, perché l'originale è di Prince, ragazzi. Prego.

Se nel 1990 è la versione di Sinéad O'Connor, la versione originale di Prince in quello che doveva essere un altro progetto musicale, che era The Family, era la famiglia, questa canzone era del 1985, originale, fatta, cantata da Prince.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20:51 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa terza ultima ora di Rebeliel. Ragazzi, ovviamente l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia. Prima o poi mi arriverà spontaneo dirlo, adesso ci devo ancora pensare un pochettino, perché dopo che passi anni a dire sempre le stesse ore, sempre lo stesso orario, poi ci vuole un po', ma fino alla fine ce la facciamo. Star Sailor, Bush, e poi subito dopo le 3 ore in compagnia di Cassidy con L'ultima luna. Detto questo, ragazzi, ricordiamoci che a ottobre ricominceranno le rubriche di Rebeliel. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. È martedì, quindi proseguiamo questa settimana insieme. Dal lunedì al giovedì siete tutti miei, poi venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Stasera cominciamo col botto, quindi qualcuno sarà molto molto contento. Infatti cominciamo così.

0: Rage Against the Machine. Radio Freccia 366-6344-66, apriamo le porte del pub anche questa sera. Come state? Come è andata questa giornata? Sapete che c'è uno sfogo bello libero per quanto riguarda l'ultima luna, quindi potete dire quello che volete, chiaramente sempre nel rispetto, ma non c'è bisogno neanche di dirlo. Sì,
1: buonasera, che si dirà la qua in gioco il posto, in gioco lo scrocco, l'importante è che iniziamo, no? Quindi partiamo decisi, eh? E basta, io devo...
0: È proprio venuto l'accento spagnolo, Salvo,
1: Guardare il gioco, camioncino, di nuovo, tutta la notte. Ma tu devi andare avanti fino alle 3.
0: Addirittura? Ma,
1: dopo di là. Andiamo avanti fino alle 3 notte, fino a 9 giorno, attiva, fino alle 3! Così almeno i camionari sono felici.
0: Va bene, quando arriviamo a mezzanotte poi andiamo avanti fino alle 3!

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 21 e 12 su Radio Freccia, 366-6344-66. Per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, come è andata questa giornata, come state, di che umore siete, la vostra luna da che parte è girata, sì?
2: Salvo! Ma cioè, la voce sembra venga da uno scantinato, non è che la signora ti ha rinchiuso? Dimmi dove, ti porto le arance. Ciao e bove.
1: Questo scambio tra sfrecciati che ormai appunto avviene tramite Radio Freccia mi piace sempre tantissimo. Ci sono degli sfrecciati che si conoscono perché magari si sono incontrati ai concerti, altri invece che non si conoscono ma comunicano ugualmente.

0: Queen
1: su Radio Freccia. Saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto Roberto da Domodossola, saluto anche Luciano e arriva questo messaggio. Sì.
2: Ciao Cassidy, una buona serata, un salutone a te, a tutti gli sfrecciati in ascolto.
1: Grazie.
2: Stasera l'umore è molto buono perché domani mattina presto si parte per due giorni in moto, 8.000 curve da fare tra Marche, Abruzzo e Lazio, e una figata, non vedo l'ora.
1: Che bello. Ti auguro una bellissima giornata, di goderti appieno questo entusiasmo e questo momento tutto tuo, Alberto.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Hai dei vecchi gioielli nel

0: Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 21.24 su Radio Freccia è arrivato questo messaggio che è una dedica e mi piace l'idea della radio vecchio stile, no? Mi ricorda un po' quando si chiamava la radio proprio per fare la dedica.
3: Ciao Radio Freccia, questo è un messaggio per il mio compagno. Siamo in Sardegna, alla Valle della Luna e ascoltiamo solo voi. Siamo andati in un bar meraviglioso, c'era solo Radio Freccia e lui vi ama e gli volevo dire che lo amo da morire. È stata la decisione più bella della mia vita. È stato il cambiamento più bello della mia vita. Già vi amo. Grazie di tutto. Ciao Radio Freccia.
2: È bello sentire la convinzione, che spesso capita nelle coppie che non ci sia tutta questa convinzione, invece bella questa dedica tornando indietro un po' nel tempo, appunto quando si chiamava la

ancora di frecce. 366 6344 66. Saluto la nostra Faustina, saluto Guido, Lelli, poi c'è anche Lulu da Ivrea, c'è anche Anto, e arriva questo messaggio da Alberto da Ponte Buggianese che dice: ciao Cassidy, io che sono 10 anni che non bevo più alcolici, posso fare parte del pub con voi bevendo birra analcolica? Assolutamente sì, io l'ho detto, anch'io bevo analcolica.

amici, quindi l'importante è stare insieme. Devo dire, io non ho mai neanche condiviso quella cosa dell'uscire, a parte che vabbè, io non ho mai bevuto alcolici, ma in generale il fatto che si debba uscire solamente se si beve, perché? Perché non c'è la buona compagnia che uno può godersi appunto la serata di chiacchiere bevendo qualcos'altro. Sì che si può.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.36 su Radio Freccia. Alberto dice: in effetti sentir dire che se non c'è alcol non c'è uscita e divertimento è una delle cose più tristi che si possano sentire. Eppure io l'ho sentita spessissimo adesso, soprattutto magari nei periodi giovanili, dove appunto con l'adolescenza, cose un po' più grandi, insomma intorno ai 18, 19 anni, 20 anni, dove molti magari poi ognuno fa quello che vuole, noi lo ripetiamo sempre, però quasi sembrava un obbligo uscire per ubriacarsi. Ecco, io quella cosa non l'ho mai condivisa. Poi ognuno, ripetiamo, si fa quello che si vuole, l'importante è sempre nel rispetto degli altri. Insomma, se uno si deve ubriacare, lo sappiamo già che deve rimanere lì all'angolo, non si deve mettere alla guida.

0: lost my imagination. The Cranberries. Radio Freccia.
1: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634466. Stasera parlerei di quei lavoretti che amiamo fare in casa, in giardino, e quelli che odiamo fare. Questo perché, dopo vi dico, ma io mi sento ancora l'odore addosso. C'è un odore che mi è entrato nel naso oggi e mi sa che me lo porto fino a domani se va bene.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:48 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, 3 ore da passare insieme. Stavo dicendo, anzi prima ascolterei questo messaggio, sì.
2: Buonasera Cassidy, dalla cabinetta del camion, in collegamento diretto con Salvo nella sua cabinetta del suo camion. E sì, ho visto sui social munita di mascherina che facevi le pulizie, quelle pesanti.
1: Buon lavoro Mauro, ma più che pulizie pesanti stavo proprio verniciando le piastrelle esterne, questo perché hanno bisogno di uno strato protettivo

lucidante, così non si rovinano. Il problema è che di una puzza, infatti ho rispolverato la mascherina, quella proprio periodo Covid, ho usato tipo una ciotola della ricotta, deve essere, se no non vale, per metterci dentro il liquido, il mio bel pennellino, mi sono messa lì a verniciare. Ma detto questo, è una cosa che tutto sommato non mi dispiace, queste cose dove c'è bisogno di pennello, come imbiancare, mi piace molto, anche se mi piace più mettere il colore. Imbiancare, cioè mettere il bianco, un po' mi annoia, quando c'è la parte dopo del colore mi diverto di più. Quindi ci sono delle mansioni casalinghe che mi piacciono particolarmente e altre come lavare i piatti, che è una cosa che odio. Poi ci sono quelli che dicono ma c'è la lavastoviglie, io non l'ho voluta a casa mia la lavastoviglie, abituata a usare le mani e lavare i piatti normalmente per una vita, ho detto vabbè, vado avanti così e chi se ne frega, poi ognuno fa quello che vuole chiaramente in casa propria. Però ci sono quelle mansioni che uno fa anche, cioè, c'è qualcuno che ad esempio a stirare si rilassa, che uno dice ma com'è possibile, o qualcuno che ama fare giardinaggio, che magari tagliare la siepe non è che sia una cosa così, oddio, io mi diverto anche quando c'è ovviamente il taglia siepe, quello lo faccio anche, però diciamo che poi la parte della raccolta della siepe non è così bella. Però insomma dipende, ognuno è fatto a modo suo, ci si ritrova in qualcosa di magari rilassante, controcorrente a fare delle mansioni, e altre che non si farebbero proprio mai. E quindi sentiamo che cosa dite voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22 su Radio Freccia, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Essidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi scritti passano anche di lì, ci sono i vostri vocali che stanno già arrivando per dire quali sono quelle mansioni di casa che magari vi piace fare anche controcorrente e quelle che proprio le fate fare magari agli altri o dovete farle per forza, perché se non le fate voi non le fa nessuno, quindi vediamo un po' che cosa dite. Che poi stavo dicendo, a me piace sì imbiancare, mettere il colore, ma quanto odio la preparazione, mettere lo scotch di carta per riparare gli angoli, intorno alle finestre, quella è una roba che non sopporto,

0: Green Day. Radio Freccia. Re 66 6344 66.
1: Cassidy è il destino che si è fatto conoscere. Okay. Io adoro lavare i piatti e mi sta sul cazzo imbiancare in una maniera pazzesca. E quando si taglia le siepi ti lascio il tagliasiepi a te e io pulisco dopo. Una mattina chiamo l'avvocato e chiedo il divorzio, Cassidy.
0: Per così poco. Beh, certo, qualcuno che raccoglie dopo che si è tagliata la siepe, ma che bello è, è una cosa bellissima, perché non lo so, a me usare gli attrezzi così mi diverte, anche montare i mobili ad esempio mi diverte, è sempre il dopo, come appunto tagliare la siepe, il fatto di raccogliere, è una cosa proprio, no, quindi per la mano d'opera sì, per il pulire dopo, Mauro, va bene, dai, ci organizziamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:10 su Radio Freccia, che cosa amate e cosa odiate fare dei lavori di casa, in giardino, insomma tutto correlato a quello che è la casa, sì?
2: Ciao Cassidy, senza alcun dubbio pulire le persiane. È una roba che ti fa innervosire, perdi un mucchio di tempo e alla fine restano pure male, lo sporco non va via.
1: Neanche
2: e quindi resti frustrato e insoddisfatto dopo aver perso un mucchio di tempo. Ciao da Fabio.
1: Hai reso l'idea, Fabio, è vero, fa parte di quei lavori che non c'è neanche tutta quella soddisfazione, a meno che non ti metti lì a scartavetrare, a ridipingere, però il lavoro diventa complesso.

Oasis su Radio Freccia. A proposito di persiane, visto che ne stava parlando Fabio, anche io ho dovuto pulire i cassettoni delle tapparelle elettriche, ed è veramente una cosa che si potrebbe evitare. No, non si può evitare, perché una pulita bisogna darla, però insomma fa parte di quelle cose che vorresti non fare mai. 366 6634466, cose che amate, cose che odiate fare, che fate per obbligo in casa, quelle che fate invece anche volentieri. Che poi, parlando di tapparelle, in questo periodo in molti si saranno, ormai da qualche anno purtroppo, con la grandine che c'è qui al nord, almeno io posso parlare di queste zone, non so voi, ma io mi sono ritrovata dei bei fossi sulle tapparelle, che adesso sono un po' a pois. Non so, stavo quasi riflettendo che la prossima volta che grandina, quasi quasi apro tapparelle e finestre e lascio entrare in casa direttamente, magari metto qualcosa per riparare, non lo so, per evitare di rompere vetri, tapparelle e cose di questo tipo. Non so, prendo queste palle enormi di ghiaccio che ormai arrivano, che sono qualcosa di pazzesco.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Radio Freccia.
5: Le 22.26 su Radio Freccia. Sara da Torino scrive: ciao Cassidy, sì, i piatti assolutamente a mano, ma stirare no, è tempo perso, basta scuotere le cose prima di stenderle e poi piegarle bene prima di ritirarle, e poi la tovaglia si stira direttamente sul tavolo, il lenzuolo sul letto, la federa sul cuscino e così via. Beh, penso che sia una tattica molto interessante questa. Effettivamente ci sono dei tessuti che tranquillamente si possono stendere molto bene o sbattere molto bene e si asciugano così e poi sono direttamente, oppure farli asciugare da pesi e sono direttamente stirati. Altri tessuti, e a quel punto uno potrebbe dire evito di comprare quei tessuti, però le camicie tocca per forza.
6: Bisogna difensare per fascia, no?

0: Sì, stranasi. Radio Freccia.
1: E poi qualcuno come me o come Sara, che ha appena scritto i piatti assolutamente a mano, poi ognuno si organizza come vuole, ma questo perché, per come ragiono io e poi perché li ho sempre lavati a mano, dico, se poi bisogna pulirli prima di mettere il lavastoviglie, il tempo che passo a pulirli faccio prima a lavarli, quindi questo è il mio ragionamento. C'è un comico molto, molto simpatico sui social, adesso mi sfugge il nome, che abbina, poi per chi ci crede o per chi si vuole fare una risata, abbina i segni zodiacali al modo di fare le cose, ad esempio come caricano la lavastoviglie ogni segno zodiacale, e fa morire dal ridere perché vede la caratteristica di ogni segno, quindi il carattere di una persona, come si pone nel fare le cose. E per chi ci crede o no, però ci sono delle cose che veramente uno si ritrova proprio in quel modo di ragionare, nel porsi, dello stirare o non stirare e così via.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.40 su Radio Freccia, 366 6634466 per i vostri messaggi.

visto che siamo partiti con un argomento bello corposo ieri, e devo dire anche settimana scorsa ci abbiamo dato, oggi siamo un po' sul leggero. Stiamo parlando di quei lavori di casa che dobbiamo fare per forza. C'è qualcosa che proprio odiate fare, e poi invece ci sono delle cose che magari qualcun altro odia fare, qualcun altro invece fa volentieri, come ad esempio, non lo so, tagliare il prato. Quella cosa classica che nei film americani fanno sembrare una cosa rilassante, soprattutto con quelle le macchine taglia erba, quelle cose molto americane, che poi magari ci sono anche qua, qualcuno le userà anche.

0: Amazing Aerosmith.
1: Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6634-66 per i vostri messaggi. Ci sono quelle mansioni che odiate fare, quelle che amate fare in casa, che però è obbligo fare per forza. Se si può si scarica qualcun altro, se no bisogna farle per forza. Io vi ricordo, quando scrivete i messaggi scritti, che noi non abbiamo un WhatsApp normale, quindi arriva tutto un insieme sul computer. Se non mettete le virgole, anche se voi magari lasciate gli spazi e andate a capo su WhatsApp, a noi arriva una lista lunghissima e dopo è difficoltoso leggere senza virgole, perché la punteggiatura c'è e se non c'è è complicato.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.54 su Radio Freccia, finisce la seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Siamo partiti da una cosa che io ho fatto oggi, sapete che io prendo ispirazioni varie per le nostre puntate oggi, semplicemente perché ho detto, va bene, ripassiamo le piastrelle esterne con una vernice lucida per ripararle. E io mi sento ancora l'odore nel naso, è una di quelle cose, eppure ho messo la mascherina che ho rispolverato direttamente da...

0: da qualche anno fa, eppure mi sento nel naso questo odore, perché ho detto, sono arrivata in radio e continuo a sentirlo, quindi c'è un problema, è rimasto proprio all'interno. Tra l'altro dovrebbe asciugare, e dico, col caldo che fa sarà sicuramente asciutto il pavimento. Problema che poi bisogna fare una seconda passata, ma io ho mai guardato le previsioni del tempo prima di farlo, quindi tra poco dovrebbe piovere, domani piove, quindi non è che ho fatto una scelta giusta sul cominciare oggi questo lavoro. Vabbè, a parte questo, stiamo parlando di quei lavori che si fanno fuori casa o in casa, insomma, mansioni che vanno fatte magari tutti i giorni, come lavare piatti, stirare e così via, o cose magari più saltuarie, ma che bisogna fare, come qualcuno ha citato, appunto, le tapparelle. Qualcosa vi piace anche perché magari uno si rilassa a fare determinate cose, magari che gli altri non tollerano. Oppure ci sono anche cose, io non credo che sbrinare il congelatore possa piacere a qualcuno, poi bisogna vedere se è frost no frost, così. E una di quelle cose che è abbastanza odiose, per esempio, però magari qualcuno può piacere. Sentiamo qui.
1: L'orto è una fatica che nessuno vuole fare qui, e quindi nessuno mi chiede se voglio una mano, nessuno che viene lì. È mio, è il mio mondo, è la mia enclave, li comando io, li sono il re e il teo.
0: Quindi non la vuoi una mano in realtà, e ne approfitti del fatto che nessuno vuole farlo, così è tutto tuo. Mi sembra un buon ragionamento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti.

passano anche di lì, ci sono i vostri audio per descrivere quella mansione casalinga che vi piace e quella che proprio non sopportate. Arriva un messaggio da Luca da Udine che dice: e la pulizia della polvere, tu sei lì? È appena passato con il piumino e lei è già lì, nascosta da qualche parte che ti aspetta la prossima volta. Eh sì, vabbè, c'è il pannetto antipolvere, dovrebbe in teoria acchiapparla e tenersela lì, non può essere già lì che svolazza. Sì, potrebbe essere che qualcosa è che svolazza e si rideposita e ti attende, ti guarda per la prossima volta.

366-6344-66, mansioni che vi piacciono, casalinghe che vi piacciono e che non vi piacciono. Arriva questo messaggio che dice: riguardo i lavori di casa che si odia fare, odio cercare le cose che non si trovano in cantina negli scaffali, ma cercando dei documenti noiosissimi ho ritrovato dei

vinile dei Cure e gli Iron Maiden, che credevo persi. Beh, io direi che questa è una gran cosa. Non so se è proprio una mansione quella di cercare cose, forse riordinare anche, sì, quei posti dove di solito si accumula un po' di roba, come può essere una taverna, una mansarda.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia, 366-6344-66, sì?
2: Pure i piazzonetti delle tapparelle con te. Io tocco lo sportello, tu mi passi il bocchettone della spina polvere, io aspiro tutte le, come si chiamano, i ciuffi di lanetta lì che ci sono, poi ti do il bocchettone della spina polvere, tu spegni la spina polvere, io rimetto il coperchio sul tappo del cassonetto della tapparella e poi contempliamo l'orizzonte. Non è bello?
1: È bellissimo, Salvo, dovevi dirmelo prima perché ormai è già fatto. Certo che a saperlo prima, tu con le tapparelle, Mauro che raccoglie la siepe, beh, fantastico, organizziamoci, mettiamo su un'impresa.

Blur su Radio Freccia. Adesso Daniela prova a leggere il tuo messaggio che è senza virgole. Vediamo se riesco a non incepparmi e a dare un senso, perché capisco che sulla la schermata di WhatsApp vostra, magari andando a capo, ha un senso. Qui non c'è a capo. Allora, ciao Cassie, di me piace ciò che riguarda la lavatrice, quindi avviare il lavaggio, stendere e poi mettere in ordine la biancheria asciutta, la pulizia dei mobili, tasto dolente, i piatti e le tapparelle. Ecco, lì non è proprio il massimo, interno, esterno, in alto, in basso, però si devono anche quelle tenere pulite, che poi la casa deve mantenere in ordine. Quindi se ci sono lavori di casa che piacciono o meno, si devono svolgere ugualmente. Buona continuazione, grazie. Vero, ci sono cose che bisogna fare per forza, quindi, però magari se non si è da soli si riesce a contrattare, magari si riesce a obbligare qualcun altro, io faccio questo, a meno che sono esattamente le stesse cose che non piacciono e invece quelle che piacciono uguali, e quindi è difficile contrattare.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23.25 su Radio Freccia. Ad esempio Laura dice che lei ama stirare, si rilassa soprattutto a quest'ora, stira molto tardi ascoltando musica e quindi lo prende come un momento per sé. Ma infatti dicevo, ci sono mansioni che per qualcuno sono insopportabili, come ad esempio stirare per qualcuno è un modo per magari scaricare la tensione, rilassarsi, dedicarsi del tempo, può essere anche questo, quindi sì. Poi dipende, qualcuno adotta strategie, come diceva prima, una sfrecciata basta

Joe Cocker su Radio Freccia. Semplicemente ferro da stiro verticale. Niente, pensavo avesse un nome specifico che magari non mi veniva, magari avevo già sentito. No, quindi era giusto semplicemente ferro da stiro verticale. Qualcuno lo userà, io mi domando, funziona davvero? Boh, non l'ho mai usato, sono andata sul classico e devo dire che, come la sfrecciata di prima, se si può semplicemente

e sbattere o appendere e lasciare asciugare così ed è tutto a posto, è anche meglio, perché diciamo stirare non è di quelle cose che proprio mi fanno impazzire. L'ho detto, preferisco cose un po' più pratiche, come ad esempio appunto montare i mobili, anche se certe volte insomma anche lì si può perdere la pazienza, soprattutto se uno non ha i propri materiali, quelli professionali, cioè un avvitatore serio, non quello che ti casca 100 volte la vite perché non c'è l'effetto calamita.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.38 su Radio Freccia. Si chiama Pippo Crotti, adesso ho ritrovato quel comico che stavo dicendo prima, che rivede le personalità dei segni zodiacali applicate a varie cose, come ad esempio l'esempio che ho fatto prima è quello di come inserisce un segno zodiacale o un altro le cose nella lavastoviglie, riprendendo un po' quello che è il carattere della persona. E uno ci può credere o non credere, però molto spesso io ritrovo delle cose del mio segno zodiacale, ma non solo, quindi è divertente soprattutto quando vengono usate in chiave comica.

0: baby, you're driving me crazy.
1: Jerry Lewis. Radio Freccia, vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie.

possiamo essere un bellissimo sottofondo, ce la faccio a parlare oggi, sottofondo per le vostre faccende domestiche, come mi piace sempre ricordare, che è una classica frase che dice Bruce Springsteen, il fatto di essere appunto un sottofondo mentre le persone magari sono lì che puliscono casa, sistemano, essere un accompagnamento, un sottofondo.

0: deal that. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, le vostre condivisioni per quanto riguarda quelle mansioni casalinghe che amate fare, cosa molto rara, e quelle che odiate fare. Qui siamo più sul classico, perché devo dire che probabilmente tutti noi preferiamo fare qualcos'altro piuttosto che stirare, lavare i piatti, che questo è il classico. Poi ci sono tutte le altre cose, come diceva Fabio, lavare le persiane, che non gli dà neanche la soddisfazione. Infatti mi ha fatto molto ridere questa cosa, perché fa parte di quelle cose che ti impegni tanto, poi magari non viene comunque del tutto pulita, a meno che non ti

0: metti lì a sistemare proprio per bene, riverniciare, scartavetrare, insomma, e così via. Poi c'è Ciocca che dice: la mia compagna mi chiama Bob, aggiusta tutto. E questa non è cosa da poco. Essere una persona che sa aggiustare tutto o stare con qualcuno che sa aggiustare tutto, devo dire che è sempre una cosa molto comoda. Si ha una certezza, si può dire così. O almeno uno ci prova, poi magari capita quella volta che non riesce ad aggiustarla. Però, sì.
1: Salvo, come dice Bugo, sono un casalingo. Se sei casalingo e ami il fuoco del fornello come me, però cioè mi faccio tutti i lavoretti di bricolage, piccoli lavori di muratura, però sono anche stirare, cucire, fare da mangiare, mi lavo i piatti, do il bianco, stendo, faccio la spesa, non faccio il letto e non tocco la lavatrice perché Emma non vuole. Ciao.
0: Wow, beh, devo dire, Salvo ha praticamente costruito casa sua, quindi tanti complimenti per queste grandi doti. Siamo arrivati alla fine, appuntamento domani alle 21 con l'ultima luna. Good night!

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: you can all fuck off today.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.